0: Allora, è una passione che è arrivata in maniera un po' casuale. Io sono tuttora attivista, al tempo facevo parte del comitato di condotta di Slow Food Cremonese e organizzammo una serata di degustazione sui mieli. Io ero il classico consumatore di miele di acacia, quello mi aprì un mondo, iniziai a, come si dice, a sentire sempre di più l'apicoltore che aveva condotto la serata, ne è nata un'amicizia, oltre a una passione. Prima per il miele e poi anche per le api. Ho iniziato come fanno tutti, con un'arnia, poi dopo pian piano si è sempre aumentato di numero e è cresciuta anche la passione. E
1: È
0: da lì ho
1: diventata poi un'attività
0: continuato.
1: per
0: È
1: te.
0: diventata un'attività.
1: Fino al 2017, giusto?
0: Sì, sino al 2017, quando in diversi ambiti avevo avuto a che fare con direttamente e indirettamente. Con progetti di apicoltura urbana e dopo un viaggio a Berlino e aver visto le arnie sul tetto del Duomo appunto di Berlino, l'ho interpretato come un ulteriore
1: Le
0: segnale.
1: immaginate sul terrazzo ed eccoci qua. Ci arriviamo
0: Esattamente,
1: magari.
0: esattamente. E quindi ho detto, ma insomma, proviamo a portarlo anche a Cremona, questo progetto, questo almeno tentiamoci.
1: E così nasce Cremona Urban Bees.
0: Esatto, che comunque, voglio specificare, non è nato solo dalla mia volontà. Ho trovato anche la preziosissima collaborazione dell'allora Comitato di Quartiere 1, nella persona di Davide Soregaloli, che attualmente è un
1: È con voi.
0: volontario attivo, e la biblioteca, l'allora biblioteca del Centro di Documentazione Ambientale del Comune di Cremona, nella persona della dottoressa Lucia Topi, e abbiamo, diciamo così, fondato il progetto. Progetto che inizialmente prevedeva solo delle serate aperte al pubblico di sensibilizzazione su temi ambientali e in particolar modo di salvaguardia e tutela degli impollinatori. Questo ci ha permesso di incontrare tante persone e quindi creare un piccolo gruppo di appunto volontari interessati a portare avanti questo progetto. E nel 2019 abbiamo fondato l'associazione Città Rurale, che è diventata appunto il braccio operativo di Cremona Urban Bees. Quindi questo ci ha permesso di agire con tutte le specifiche a livello burocratico del caso, quindi l'intestazione degli apiari all'associazione, fare tutte quelle cose, insomma, che necessitavano giustamente anche di un minimo di burocrazia.
1: E parlando di numeri, quanti volontari siete, quante api e quanti apiari?
0: Allora, siamo su una cinquantina di volontari circa, gestiamo tre apiari qua in città, uno presso la cascina Cambonino, sede del Museo della Civiltà Contadina, un altro presso l'ex Villa Salus in via Belgiardino, dove ci sono gli orti biopsicosociali, e uno all'interno, in pieno centro storico, quindi nell'ex monastero del Corpus Domini.
1: Quindi nel cuore della città.
0: Nel cuore della città, quindi le due periferie estreme e appunto il centro città.
1: Quanti api?
0: Api,
1: Circa.
0: allora dipende dalla stagione. Diciamo che in questo periodo, in pieno inverno, in ogni famiglia ci sono sempre sulle 10.000 api, circa. Nel picco della stagione produttiva, quindi a cavallo tra primavera e estate, comunque durante il mese di maggio, si arriva almeno a 60.000 api. Comunque abbiamo tre casse per ogni apiario, quindi sono solo delle piccole postazioni, non sono ovviamente apiari professionali perché il nostro obiettivo non è quello di produrre miele, anche se ovviamente lo produciamo, però ovviamente i nostri obiettivi sono altri. Poi il miele che produciamo ovviamente non lo vendiamo, ma ce lo suddividiamo tra i volontari
1: Quindi
0: attivi al
1: proprio la
0: progetto.
1: cura e lo sviluppo di questa attività. E abbiamo
0: Esattamente.
1: qua un'area didattica.
0: Esatto, un'arnia didattica che noi priva di api vere, esatto, specifichiamo, facciamolo anche vedere praticamente. Queste ovviamente sono foto che riproducono la vita all'interno di un alveare e viene utilizzato dalle nostre educatrici. Una cosa che mi piace molto è che come direttivo andiamo molto orgogliosi, è che strada facendo si è formato un gruppo di persone che segue specificatamente diverse attività. E abbiamo tre ragazze che si occupano di didattica, quindi
1: nelle scuole,
0: ma non solo nelle scuole. E quindi viene utilizzata quest'arnia per far vedere e far capire ai bambini come si svolge la vita all'interno dell'alveare.
1: Che domande vi fanno in classe? Quelle più curiose,
0: ma di tutti i tipi: quanto vive un'ape,
1: perché mi punge,
0: quante api ci sono, litigano tra loro, sono molto variopinte, diciamo così, ma che poi alla fine non sono tanto differenti dalle domande che porgono gli adulti, perché noi ovviamente cerchiamo di organizzare anche eventi educativi aperti al pubblico, anche adulto, esatto, per tutte le età, e quindi anche gli adulti magari tante volte ci pongono le stesse domande, rimanendo poi alla fin fine stupiti,
1: certo.
0: Perché è un mondo talmente affascinante e comunque sconosciuto che anche l'adulto rimane così sorpreso.
1: Mi dicevi infatti che i vostri volontari, a parte il fatto che hanno una diciamo un'età variabile tra l'adolescenza e la, diciamo, fasi più mature dell'età, appunto perché l'avvicinarsi non è legato semplicemente al fatto di lavorare con le api o di essere in un progetto educativo, ma c'è una curiosità, una voglia anche di essere in contatto con questo mondo e con la natura.
0: Esattamente. A me, a dire il vero, i ragazzi giovani che si sono messi in gioco non sono ancora tantissimi, anche se per esperienza in altri ambiti associativi non ci sono mai stati. Vuoi un po' per la crisi generazionale anche dovuta verso l'associazionismo, eccetera, tutto. Insomma, aspetti che non andiamo ad approfondire qua. Però qualcuno c'è, mi piacerebbe maggior partecipazione, anche perché il futuro dell'ambiente, esatto, è anche un appello, esatto, anche perché il futuro dell'ambiente dove viviamo interesserà maggiormente a loro, quello sì. Però insomma sono anche soddisfatti, i giovani ci sono.
1: E a questo proposito, attraverso lo stato di salute delle api e degli apiari, cosa possiamo dedurre? Come facciamo a capire come stiamo in base a come stanno loro?
0: Ma quello lo si fa sia in modo un pochino più tecnico, diciamo, attraverso magari delle analisi del miele o dei pollini. Infatti siamo appena partiti e vogliamo svilupparlo e strutturarlo nel tempo con delle attività di biomonitoraggio. È un lavoro complesso e soprattutto lungo che ci porterà questi frutti nel corso del tempo, e vedendolo chiaramente nelle attività in apiario, quindi magari se registriamo delle morie oppure dei cali drastici del numero delle api all'interno dell'arnia, ad esempio.
1: Produzione di miele, di cera, penso che siano anche
0: sì, ci sono tanti aspetti. Dinamiche che influenzano queste cose. Addirittura i primi anni in uno di questi tre apiari, anzi il primissimo anno appena eravamo partiti, alcune persone che non vedevano di buon occhio la vicinanza degli apiari nel loro contesto abitativo hanno deciso di utilizzare dei prodotti di sintesi
1: per liberarsi
0: esattamente,
1: che si dovrebbe fare
0: esattamente, però
1: insomma, ci fa capire molto l'approccio, esatto, diciamo di paura e diffidenza verso un insetto, ma è un elemento che fa parte invece dell'ecosistema in cui viviamo e da cui dipende il nostro benessere.
0: Esattamente. Noi poi eravamo anche andati a parlare, a colloquiare con queste persone, ci hanno anche fatto tutti i complimenti per il nostro progetto, però fatelo da un'altra parte.
1: Quindi bene, ma di là.
0: Esatto, ma di là. Quindi,
1: e al contrario, cosa possiamo fare su varia scala, quindi dalle aziende al privato, per proteggere le api?
0: No, nel senso che la domanda non è così semplice, ci vorrebbe parecchio tempo per rispondere, cercherò di essere il più breve possibile. Allora, noi ad esempio nel nostro piccolo le attività di sensibilizzazione

0: Sensibilizzazione non si limitano solamente all'attività coi soci, al loro entusiasmo e al loro passaparola nei confronti di parenti e amici e a delle serate col pubblico. Cerchiamo anche di collaborare con istituzioni pubbliche e anche dei soggetti privati. Ad esempio, il comune, visto la credibilità che siamo riusciti ad acquisire nel corso degli anni, ci ha coinvolto e noi facciamo parte della consulta per la gestione del verde urbano appunto qua a Cremona. Con alcuni soggetti privati siamo riusciti a sottoscrivere un accordo con un centro commerciale qua in città che gestisce una varia asta verde e all'inizio della primavera sfalciava immediatamente l'area verde di propria competenza. Siamo riusciti a parlare con loro, a fargli capire, a chiedergli se potevano ritardare leggermente nel tempo lo sfalcio, perché comunque erano delle fioriture, erano dei fiori nei tariferi e quindi erano fonte di nutrimento per le api e gli altri impollinatori. Siamo riusciti ad ottenere un
1: Vi hanno
0: risultato esatto, ci hanno
1: ascoltati e...
0: ascoltato, ma non solo. Sono andati anche oltre, quindi al di là delle più rosee previsioni, hanno predisposto nell'area verde dei cartelli dove appunto spiegavano il perché del ritardato sfalcio e non era quindi quello né incuria né cattiva manutenzione dell'area verde e quindi anche attività di sensibilizzazione.
1: Anche da parte vostra, un po' come per le api, un lavoro molto costante e operoso, passo a passo, che però alla fine dà dei
0: Esattamente.
1: risultati, insomma.
0: Esattamente, anche perché alla fine siamo tutti volontari, quindi dedichiamo del tempo in più a quelle che sono le nostre attività. Portiamo via tempo, no, perché lo facciamo volentieri, ci mancherebbe altro, però ognuno ha il proprio lavoro, la propria famiglia a cui dedicare tempo e volentieri portiamo avanti anche questo progetto.
1: E a questo punto mi aggancio con una domanda un po' più personale. Cosa ti hanno insegnato le api e cosa possiamo ancora imparare da loro?
0: Allora, io dico sempre che le api mi hanno regalato 10 anni di vita. Questo è dovuto a un entusiasmo, o anche semplicemente un entusiasmo dovuto al crearmi una professionalità e capire come loro operino nei confronti dell'interesse collettivo. Mi spiego, noi pensiamo alla singola ape come essere vivente, invece noi dobbiamo pensare all'organismo alveare e ogni ape è una piccola cellula di questo organismo e quindi ovviamente quando la loro funzione vitale, il loro obiettivo, o meglio, il loro interesse è quello collettivo e non quello individuale. Mi hanno anche insegnato un po' di disciplina, auto-organizzazione, tanti aspetti che nella vita molti devo ancora migliorare, per carità, ma prima ero molto peggio.
1: Ha degli ottimi insegnanti in ogni caso e
0: Sicuramente,
1: questo vale un po'
0: sicuramente.
1: per tutti noi, ecco.
0: Sicuramente.
1: Grazie mille per averci raccontato la tua
0: Grazie
1: esperienza e per averci ricordato appunto l'importanza di essere comunità prima che
0: a voi.
1: singole, come mi hai detto
0: Esatto.
1: prima, un'ape, null'ape.
0: Esatto.
1: Quindi se si è da soli non
0: Sì,
1: si ha sicuramente il valore di una comunità.
0: difficilmente sì, tanto si va avanti.
1: Grazie ancora, grazie per
0: Grazie
1: essere stati con noi. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e trovate gli scatti di backstage su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere.
1: Alimentazione. Le ciliegie sono buone appena colte, cotte, sciroppate, sotto spirito, nei dolci. Non hanno bisogno di essere né sbucciate né tagliate. E finalmente è arrivata la loro stagione. Una tira l'altra. Chi oserebbe asserire il contrario? Originarie dell'Asia Minore, erano già note ai tempi dell'antica Grecia. Oggi sono coltivate in tutta l'Europa, nel Nord Africa e in America. Gli Stati Uniti sono tra i maggiori produttori, dove furono introdotte dai primi colonizzatori. In Italia le regioni più interessate alla coltura sono l'Emilia-Romagna, le Tre Venezie e la Campania. La stagione di questi deliziosi frutti inizia a maggio e si protrae sino alla fine di luglio. Noi vi consigliamo di consumarle in questo periodo, anche se ormai, come molti altri prodotti vegetali, si possono reperire durante tutto l'arco dell'anno, in particolare sotto Natale. Le ciliegie appartengono alla grande famiglia delle rose, più specificatamente al genere Prunus, insieme a quei frutti dotati di nocciolo centrale come albicocche, pesche e prugne.

sono ideali, oltre che per il consumo naturale, anche per preparare confetture, dessert e conserve sotto spirito. Tra le varietà più apprezzate ricordiamo le more di Vignola e di Verona. Le ciliegie a sprigne hanno frutti traslucidi, più piccoli e di sapore acidulo, e polpa più morbida e acquosa. Facilmente deperibili, si consumano più spesso cotte e si utilizzano per conserve, canditi, liquori, come lo sherry, il brandy, il kirsch, il maraschino, il ratafià, e anche per sciroppi e bibite. Amarene, marasche, visciole sono le varietà più famose. Una curiosità, si stanno facendo delle sperimentazioni per ottenere ciliegie senza peduncolo, i cui frutti possono essere quindi raccolti con notevoli vantaggi economici mediante semplice scuotimento dei rami. Come si scelgono e come si conservano? Acquistate frutti dalla consistenza soda ed elastica, con la buccia lucida e senza macchie e il gambo verde ben attaccato al frutto. Scartate i frutti acerbi perché non matureranno mai. Esaminate con attenzione le ciliegie nere che per il loro colore spesso nascondono delle alterazioni. Prima di riporre le ciliegie in frigorifero, scartate i frutti guasti e riponete gli altri in contenitori a chiusura ermetica. Consumateli comunque in un paio di giorni, dopo averli ripetutamente sciacquati sotto l'acqua corrente. Servite le ciliegie in una grande ciotola con acqua e ghiaccio, oppure in un bel piatto di portata, dopo averle lavate e legate a mazzetti usando nastrini variopinti. I valori nutritivi delle ciliegie. Costituite all'80% di acqua, le ciliegie hanno un discreto contenuto di vitamina A, di zuccheri e di sali minerali. Contengono da 38 a 41 calorie ogni 100 grammi e sono dunque indicate nelle diete dimagranti. Diuretiche, depurative, rinfrescanti sono sconsigliate solo in caso di ulcera, gastrite e diabete. Per la loro azione nutriente, sbiancante e rivitalizzante, ciliegie amarene sono impiegate anche nella preparazione di cosmetici.

Consigli e ricette. Se usate le ciliegie per un dolce da cuocere, è meglio snocciolarle, ma ricordate che il seme evita che il frutto si sformi e perda la tipica rotondità. Non togliete i semi se il dolce è destinato a un uso familiare, ma evitate di mettere in imbarazzo i vostri ospiti più formali. Se gli ospiti siete voi, ricordate che i noccioli della frutta cotta si scartano appoggiando il cucchiaino contro le labbra, mentre quelli della frutta fresca si sputano nella mano chiusa a conca e si depongono sul piattino.

Dopo aver tolto il picciolo, eliminate il nocciolo aiutandovi con l'apposito snocciolatore facilmente reperibile in tutti i negozi di articoli per la casa. Ne esiste un tipo molto comodo con vaschetta di raccolta dei frutti che lascia mani e tavolo puliti. Potete conservare le ciliegie in freezer dopo averle snocciolate, distribuendole su un vassoio finché induriscano e raccogliendole poi in un sacchetto di polietilene. Durano 6 mesi. Potete anche scottarle in acqua bollente, scolarle e passarle in freezer in un sacchetto con il loro liquido.

Provate, anche se vi sembra inusuale, a preparare questa salsa di ciliegie da servire con il maiale e con l'anatra per uscire dai soliti schemi. Punzecchiate 4 porzioni di anatra con la forchetta, appoggiatele su una griglia e fatele cuocere in forno a 190 gradi per un'ora circa, raccogliendo il sugo in una teglia posta sotto la griglia. Snocciolate 500 g di visciole e fatele cuocere 10 minuti con 20 g di zucchero e 300 ml di vino rosso. Fate ispessire la salsa aggiungendo un cucchiaio di maizena diluito in 2 cucchiai d'acqua. Coprite l'anatra con parte della salsa e servite il resto a parte, dopo averla trasferita in una salsiera. Questa salsa agrodolce è perfetta anche per accompagnare maiale, cinghiale e, se la trovate, l'oca.

Due parole infine sui liquori che si ottengono con le ciliegie. Il maraschino, come suggerisce il nome, si ottiene per distillazione dalle marasche ridotte in purea, compresi i semi che vengono schiacciati. Il distillato viene poi dolcificato col miele. Il Kirsch o Kirschwasser, letteralmente acqua di ciliegie, è originario dell'Alsazia. È prodotto dalla distillazione di visciole intere fermentate. Cherry Brandy, uno dei più famosi liquori dolci inglesi, è un alcolato che si ottiene lasciando in infusione le visciole nel brandy. Ecco come si prepara in casa. Pulite 500 g di visciole. Scorciate il picciolo e punzecchiate nella buccia con un ago. Mettetele in un vaso a chiusura ermetica con 200 g di zucchero, 3 bastoncini di cannella, 30 g di mandorle pelate e 4-5 mandorle amare di pesca o di albicocca. Coprite con 750 ml di buon brandy. Chiudete e fate riposare 3 mesi, agitando il vaso ogni tanto. Filtrate e imbottigliate. Servite dopo cena.

Parliamo ancora in questa rubrica di L'utile e il dilettevole di alimentazione. La cucina del crudo. Che cos'è la cucina del crudo? Che vantaggi offre al nostro organismo e come può condizionare il piacere della buona tavola? Ecco le risposte. Cucinare non è sinonimo di cuocere, tant'è vero che si diffonde sempre più l'arte raffinata dell'alta cucina a base di alimenti rigorosamente crudi. Una gioia per gli occhi che vedono inalterati i colori brillanti dei vegetali, una gratificazione per il palato che torna ad apprezzare i sapori schietti dei cibi, un sollievo per i succhi gastrici che faticheranno meno e grazie agli enzimi un aiuto consistente per chi desidera perdere qualche chilo o comunque sentirsi più in forma. La stagione calda poi è propizia. Chi ha voglia di aggirarsi intorno ai fornelli roventi e chi, d'altra parte, non si rinfresca volentieri con piatti appetitosi e leggeri, crudi totalmente o in buona parte. Il calore è fatale per molti valori nutrizionali, ne altera la struttura, ne diminuisce la presenza o addirittura li distrugge completamente. Le proteine possono essere alterate nella loro composizione chimica e rese di difficile digestione, se non poco utilizzabili, dell'organismo. Ne sono esempi il latte a lunga conservazione, esposto a temperature estreme, e lo scatolame, cotto in autoclave tra 120 e 140 gradi per periodi da 20 a 50 minuti o più. Le vitamine. La perdita di vitamine è nota a tutti. Alcune sono più sensibili al calore rispetto ad altre. In ogni caso, se si desidera cuocere la verdura, conviene farlo con poca acqua, in una pentola ben chiusa, possibilmente a vapore, in tempi minimi e utilizzando l'acqua di cottura per la preparazione di minestre. I sali minerali e gli oligoelementi sono meno sensibili alle temperature degli altri nutrienti, ma vengono ugualmente disciolti nell'acqua di cottura, per cui conviene attenersi alle norme di cottura già citate, o meglio ancora, consumare crudi gli alimenti. Gli enzimi sono la parte più a rischio, in quanto vengono totalmente e irrimediabilmente distrutti a temperature superiori ai 40-50 gradi. Anche le fibre, già piuttosto carenti nell'alimentazione moderna, si riducono per effetto della cottura.

È però un po' troppo generico affermare che il crudo fa bene, è più sano o altro. In realtà un vitto prevalentemente crudo può avere effetti ben precisi. Sia chi pesa troppo, sia chi pesa troppo poco, mangia in quantità e in qualità sbagliate, oppure non assimila in modo ottimale. In entrambi i casi il cibo crudo ha una funzione regolatrice sull'appetito e sulla digestione-assimilazione. Il cibo crudo obbliga a masticare molto bene, pertanto esso costituisce un salutare massaggio per le gengive e favorisce addirittura una certa autopulizia. Inoltre favorisce meno la fermentazione e l'alito cattivo. Pelle impura e altri problemi dermatologici sono strettamente legati al funzionamento intestinale e a un sufficiente apporto di determinate sostanze chiamate micronutrienti, appunto quelle compromesse dalla cottura. Un vitto prevalentemente crudo può essere di grande aiuto. L'elenco potrebbe continuare ancora ed è logico che sia così, dal momento che il cibo vitale migliora lo stato di salute in generale.

Il momento ideale per mangiare gli alimenti crudi, specie se di origine vegetale, è l'inizio del pasto. In questo modo si stimola l'appetito e si prepara una buona digestione. Fra l'altro, il dispendio energetico per la digestione è molto inferiore, in quanto il processo di leucocitosi, una tipica reazione di difesa del corpo all'introduzione di cibo cotto, viene modulato in modo vantaggioso e meno dispendioso. Inoltre le vitamine e i sali minerali di cui questi alimenti sono particolarmente ricchi vengono meglio assimilati se arrivano a un tratto digerente libero e disponibile. L'abitudine ai cibi crudi si prende più volentieri se questa non viene forzata, ma guidata con saggezza. Ecco alcuni accorgimenti, validi soprattutto per i più piccoli. Variate spesso gli ingredienti, spaziando da insalate multicolori ad altre verdure crude miste, di composizione sempre diversa. Alle macedonie con un numero più o meno elevato di componenti. I colori sono importanti, non solo stimolano l'appetito, ma esprimono anche il contenuto in sali minerali. Aggiungete ai piatti di verdura e di frutta dei semi oleosi come noci, nocciole, mandorle, semi di girasole, di sesamo e di zucca per completare il valore nutritivo e il gusto. Usate anche yogurt per le salse e miele per le macedonie. Molti sono arrivati a questa scelta del crudo per motivi di salute, in ogni caso, e si affermano di trarne enorme vantaggio da questo vitto. Soddisfazione per il palato, aumentata resistenza alla fatica e alle malattie, aspetto più giovanile e denti più sani.

Poche le controindicazioni al crudo anche per i bambini. Anzi, le buone abitudini si formano proprio da piccoli. Dopo il latte materno, il bimbo può integrare le sue poppate con mela grattugiata o succo di mele. Pian piano il suo menù si allargherà ad altri frutti e verdure per giungere a pappe e minestre a base di fiocchi cereali, di cereali che sono cibi quasi crudi, eccellenti. Poi col tempo il piccolo sceglierà da sé i cibi che preferisce mangiare. Le testimonianze di genitori che hanno cresciuto i propri figli basandosi su una dieta con molti cibi crudi sono incoraggianti. I bambini sono forti, sani e in genere più resistenti alle malattie infettive rispetto ai coetanei.

Naturalmente anche per la cucina del crudo, come per tante altre cose, ci sono dei rischi. Chi parte per un viaggio in un paese tropicale o del terzo mondo viene solitamente avvertito: niente insalate, niente frutta cruda e niente acqua se non è previamente bollita, pena il rischio di gravi diarree o tossinfezioni alimentari. Il nostro clima e le severe regole imposte all'industria e al commercio ci tutelano in buona parte da certi rischi, ma non è il caso di cullarsi in false sicurezze. Non tutti i cibi sono adatti ad essere consumati crudi e altri possono esserlo solo a determinate condizioni. Ad esempio, i fagioli sono poco adatti al consumo crudo. Stiamo parlando dei fagioli di ogni tipo, compresa la soia, in quanto contengono una certa quantità di acido ossalico, che però viene distrutto con la cottura. I cereali contengono dell'acido fitico, che viene eliminato con la raffinazione, la cottura o la germogliazione. Non si può dunque consumare farina integrale cruda. Attenzione, frutta e verdura vanno sempre lavate molto molto bene. Carne e pesce invece devono essere freschissimi, in quanto possono essere contaminati da batteri. L'uomo di solito è immunizzato, tuttavia è meglio che i soggetti debilitati o col sistema immunitario indebolito e i bambini molto piccoli si astengano dal consumo di carne e pesce crudi. Molta attenzione anche alle uova, che dovrebbero essere di fonte sicura. Meglio limitare il consumo di albumi crudi, soprattutto per i più piccoli. Inoltre, cambiare radicalmente le abitudini alimentari può indurre nell'organismo alcune reazioni. Una lunga abitudine ai cibi cotti può avere indebolito l'apparato digerente, per cui è possibile avvertire qualche problema, per esempio senso di gonfiore se si torna di colpo a un'alimentazione più naturale. In questi casi è opportuno avvicinarsi al crudo gradualmente, introducendo alcuni cibi, fra quelli più graditi e meglio tollerati, per poi aumentare dosi e varietà.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Ritornano a quest'ora i viaggi più freschi di quest'estate 2026, sono i viaggi di Restate in Italia, i viaggi di In Blu che state facendo con me e con Livio Cosentini anche questa sera in regia. Quest'oggi la regione che abbiamo scelto è la splendida Calabria. Vi vogliamo portare in uno dei paesi albanesi del Pollino. Il paese in questione si chiama Firmo e ci accompagna il primo cittadino, il sindaco Pino Bosco. Buonasera sindaco.
2: Buonasera a lei, buonasera a voi, agli ascoltatori.
1: Agli ascoltatori che ci possono ascoltare, che grazie alle sue parole riusciranno a viaggiare quest'oggi e a scoprire lo splendido Firmo. Che cosa c'è da dire? Noi come arriviamo e come parcheggiamo la nostra macchina? Da che cosa siamo circondati?
2: Allora, arrivate, è molto semplice arrivare a Firmo, cioè abbiamo l'uscita autostradale Firmo-Sibari, siamo situati in collina, siamo a 60 km circa dal capoluogo di provincia, Cosenza, e appunto c'è l'uscita autostradale Firmo-Sibari, a 6 km dall'uscita dell'autostrada troverete il centro cittadino. Noi siamo una comunità Arbresh, quindi degli Arbresh che sono venuti, vennero in Calabria, nel sud Italia, ma soprattutto le comunità più numerose sono quelle della provincia di Cosenza. Abbiamo 26 comuni di origine arbresh e si insediarono appunto in Calabria, ma anche in Sicilia, qualche comune in Sicilia, soprattutto in Puglia, ma le comunità più nutrite, diciamo, le troviamo in Calabria e precisamente in provincia di Cosenza.
1: Voi non ne fate eccezione, naturalmente, anzi, la peculiarità delle comunità Arbresh è il fatto di mantenere molte volte anche lingua, riti, culture, usi e costumi antichi. È così anche per voi?
2: Sì, certamente. Qui è il dialetto, la lingua ufficiale, diciamo, non è la lingua ufficiale la nostra, ma è un dialetto che si è tramandato di generazione in generazione, quindi abbiamo questa lingua parlata tutt'oggi anche dai ragazzi, dai più piccoli, dagli adulti, un po' da tutti, e quindi vengono tramandati gli usi, i costumi e soprattutto viene mantenuta inalterata la lingua e il nostro rito, che è il rito greco-bizantino. Infatti vi invitiamo a venire a visitare le nostre comunità, soprattutto quando c'è la celebrazione di un matrimonio, che è un qualcosa di particolare per noi.
1: Immagino tra l'altro che se i riti sono così presenti, specie in feste come quelle matrimoniali, ci possono essere anche magari costumi, canti, balli, è così?
2: Sì, anche perché qui noi abbiamo il museo, che vi invitiamo appunto a venire a visitare, abbiamo il Museo delle Arti e Tradizioni del Costume Arbresh. Abbiamo il costume appunto, è difficile spiegarlo in radio, ma comunque per dare un'idea abbiamo il costume della festa, il costume della sposa, che indossavano, adesso un po' meno, ma che qualcuno ancora indossa, soprattutto chi viene da fuori a sposarsi nei nostri centri, nei nostri comuni, indossa l'abito tradizionale appunto arbresh.
1: Cioè la sposa ha un abito particolare, tradizionale, specifico quindi?
2: Sì, c'è proprio l'abito nuziale, sia per la donna che per l'uomo, ma soprattutto è particolare quello della donna.
1: Ci sono dei colori specifici, ci sono dei materiali che vengono usati?
2: Sì, addirittura quelli originali erano contornati di oro puro. E poi invece sì, sono dei colori sul rosso, il verde a seconda della tipologia del vestito, ma è prevalente il rosso e il blu è appunto contornato di fili d'oro.
1: Se questo è l'abito della festa, l'abito tradizionale della sposa, so che ci sono anche altri abiti tradizionali che riguardano la mezza festa, il quotidiano, il giornaliero, perfino il momento del lutto, a significare come i momenti significativi e importanti della vita di un individuo riescano a trovare rispondenza anche proprio nel modo di vestire.
2: Sì, certamente. C'è l'abito, allora l'abito nuziale veniva usato quasi esclusivamente appunto per il matrimonio. Poi man mano, poi c'era l'abito della festa, che è simile ma non uguale a quello nuziale, cioè meno, diciamo, per intenderci, ha meno fili d'oro, cioè il contorno è meno dorato, ma che comunque è molto simile a quello nuziale. Però poi col passare degli anni l'abito nuziale veniva usato anche per chi, una sposa, poi negli anni lo usava quando era invitato in altri matrimoni, veniva usato anche per altri matrimoni.
1: Noi non sappiamo quali siano i canti tradizionali, ma proponiamo anche a chi ci sta ascoltando la musica che In Blu 2000 ci propone, che oggi ci propone proprio i Queen. Dopo la canzone noi conosceremo altre tradizioni e naturalmente abbiamo parlato degli usi e dei costumi, proprio anche dei costumi, ma le feste prevedono naturalmente un nutrimento, prevedono mettersi a tavola, immagino che anche per quanto riguarda le tradizioni di Firmo e le tradizioni Arbrecht questo non venga da meno. Quindi sindaco, si prepari, non dico a darci qualche ricetta tipica, ma a proporci qualche piatto che possa ingolosire anche chi ci sta ascoltando in questo momento. Nel frattempo vi lasciamo con i Queen, questa è la grandissima Radio Gaga.

0: sono le canzoni perfette da tenere nella vostra autoradio, anche se non si usa più l'autoradio, la nostra macchina, ascoltando proprio Lady Gaga dei Queen. Ha preso lo svincolo Sivari Firmo, si è fermata proprio Firmo, dove il sindaco Pino Bosco ci sta raccontando le meraviglie della sua storia, della sua tradizione, che ancora oggi si possono vedere. E se ci siamo lasciati sulle feste tradizionali, sui costumi, il sindaco ci deve portare un po' a tavola. Una volta che veniamo a Firmo, che cosa ci dobbiamo mangiare, che cosa ci consiglia?
1: Sì, abbiamo dei ristoranti tipici, sono famosi i nostri primi piatti soprattutto, come le striglie, non so se riesci a comprendere,
0: striglie.
1: Un po' difficile, detto in Arbres è un po' difficile,
0: è proprio una parola Arbres, quindi.
1: Le striglie, che sono un primo piatto, una pasta fatta in casa appunto, ancora ci sono le signore più anziane che le fanno quasi quotidianamente a casa, cioè la pasta, diciamo, di largo consumo si usa poco ancora, soprattutto nelle famiglie più tradizionali, dove ci sono le signore in età avanzata. Ma comunque abbiamo dei ristoranti tipici che continuano a farla, e quindi a proporla a chi viene a Firmo, soprattutto nel periodo estivo. Abbiamo un turismo di ritorno, ma molto spesso, come già le dicevo, per chi incuriositi dal nostro rito particolare, appunto greco-bizantino, molte persone si avvicinano al nostro paese

0: per curiosità appunto di venire a seguire il matrimonio in rito greco-bizantino, che è molto particolare, che è molto differente dal
1: rito tradizionale a cui siamo magari più abituati, diciamo. Esatto. Queste sono feste dove poi naturalmente l'abbiamo detto, si mangiano magari anche i primi piatti come le striglie di cui ci ha parlato. Si tratta di luoghi come gran parte d'Italia a vocazione agricola, quindi immagino che il vino, l'olio la facciano da padrone anche da voi.
0: Sì, anche abbiamo una bella produzione di olio. È una buona produzione dal punto di vista qualitativo, è uno tra i migliori, così è stato considerato uno tra i migliori del mondo, addirittura, non per essere presuntuosi, ma
1: congratulazioni.
0: 0,002 di acidità, quindi diciamo è molto apprezzato. In effetti abbiamo un'esportazione di olio non indifferente, oltre 4 frantoi di ultima generazione, producono, si moliscono, tenga conto, solo sul territorio di Firmo oltre 100.000 quintali solo per ciò che riguarda il nostro territorio, poi vengono anche da fuori a molire, quindi diciamo che Firmo come territorio è piccolo, ha soltanto 11 km quadrati, però nei dintorni abbiamo altri comuni che appunto si riversano su di noi, su Firmo, che appunto vengono a molire le loro olive anche nel nostro paese.
1: E un vino che dobbiamo bere se veniamo da voi qual è?
0: Allora, senza voler fare pubblicità, ma abbiamo qualche cantina locale, sia sul territorio comunale abbiamo i vigneti, ma poi le cantine vere e proprie, diciamo, ci spostiamo su Castrovillari, comunque sul Pollino, perché noi facciamo parte della catena del Pollino, quindi diciamo che è un vino abbastanza importante, soprattutto negli ultimi anni, grazie anche alla regione Calabria.
1: E allora questo sicuramente è un fiore all'occhiello, perché le realtà, anche magari insomma quelle non più grandi, devono essere non solo considerate ma valorizzate per le loro tipicità. Sindaco Pino Bosco, io la ringrazio per averci portato, e si sente anche dalle sue parole, il grande amore che ha per Firmo e per il suo territorio, che ha coinvolto anche me e sicuramente anche chi ci sta ascoltando.
0: Voi e invito i radioascoltatori a venirci a trovare. Siamo una comunità molto accogliente, non per vanto, ma siamo molto accoglienti, quindi vi invitiamo a venire a visitare il nostro piccolo borgo, quindi arrivederci a Firmo.
1: Arrivederci a Firmo, grazie sindaco, grazie, tanto comunque il sindaco ci ha detto qual è lo svincolo dell'autostrada, è stato molto preciso, quindi sappiamo e non possiamo sbagliare. Io e Livio Cosentini ci mettiamo in auto, ma siamo anche pronti al prossimo viaggio. Ciao!
2: Restate in Italia!

0: RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Il Principe, biografia di Cary Grant.

Cary Grant, l'amico, non il divo, l'uomo che avreste sempre voluto incontrare in treno o al ristorante, è morto in grande fretta nell'ultimo weekend di novembre 1986 a 82 anni. Per averne uno in più avrebbe dovuto aspettare l'una del mattino del 18 gennaio. Era infatti nato a quell'ora e in quel giorno dell'anno 1904 nella città inglese portuale di Bristol. Un finale come aveva sempre desiderato, senza chiasso e senza comunicati medici. Cary Grant ha organizzato con classe anche la sua ultima scena. Il suo

0: si chiamava all'anagrafe Archibald Leach, ma fu Hollywood a correggere il registro, è comunque immortale, già che dei suoi 72 film, 28 dei quali debuttarono nell'ambito Radio City Music Hall di New York, almeno 50 si salvarono, anche con lode, e rimangono esposti nella nostra memoria. Troppo semplice, ma troppo vero, anche perché Cary Grant, insistendo nell'interpretare un unico ruolo, quello di Cary Grant, fare la parte di se stessi è la cosa più difficile che possa capitare, aveva scavato la nicchia per un solo e memorabile carattere, che camminava sempre davanti al personaggio. In altre parole, senza farlo sapere ai produttori, Cary Grant fece del culto della sua personalità una filosofia di vita e di professione. Era il suo tocco, il Cary Grant's touch.
1: Principe, ma non indenne per fortuna da qualche difettuccio che nel buio del cinema non si vedeva. Due piccoli nei che i solerti uffici stampa metodicamente cancellavano dei negativi delle fotografie. Una fossetta porta fortuna, un leggero accento cockney che finì per piacere. Insomma, era un uomo col copyright. E infatti pochi tentarono di imitarlo. Ci provò con affetto Tony Curtis nella scena della seduzione sullo yacht con Marilyn in A qualcuno piace caldo. E quando i famosi 3.000 e oltre giudici degli Oscar decisero nel 1970, dopo averlo dimenticato per tutta una vita, di dargli la statuetta alla carriera, indovinarono almeno la motivazione: per essere stato Cary Grant.

0: Un uomo elegante, un amabile attore, uno dei mostri sacri della vecchia Hollywood, corteggiato dalle comari dei rotocalchi perché sempre molto ben voluto dalle donne, incuriosite dalla sua vita coniugale, 5 mogli, l'ultima quando aveva 76 anni e Barbara Harris 28, e dalla sua carriera di playboy, ma preso poco sul serio dalla critica. Nemmeno a torto, giacché dopo averne apprezzato il garbo, la duttilità, l'ironia di radice britannica, sull'attore non c'era molto da dire. Fissato nel ruolo dell'interprete brillante, più di competenza degli storici del divismo che della storia della recitazione, Cary Grant è stato un simpatico modello di commensale e di partner per un weekend che per 30 anni ha acceso la fantasia delle ragazze e in vecchiaia, trasformatosi in uomo d'affari, ha offerto un ottimo esempio di come si possano far fruttare i propri miliardi.
1: Fornito del marchio Doc, Cary Grant è stato un buon prodotto della fabbrica delle stelle, durato quanto occorresse a fare oggi rimpiangere la commedia sofisticata americana e a mandare in deliquio gli agiografi della Mecca, per i quali bastava che alzasse il sopracciglio sinistro ammiccando verso il pubblico e l'arte del film celebrava i suoi trionfi. Quando invece Cary Grant aveva uno spontaneo, cordiale talento, un'agile mimica e la gentile prestanza del bell'uomo che sa muoversi in società, sa fare la corte con discrezione e sa restare fedele al suo sarto londinese. Ha la sua arma migliore negli sguardi, disse di lui Sophia Loren, per la quale Cary prese una delle sue innumerevoli cotte nel 57, quando girarono insieme Orgoglio e Passione. Fatto sta che le platee femminili se lo mangiavano con gli occhi e ne favorivano una carriera che nel 59 gli consentiva di pretendere dalla Universal il 25% sui profitti derivati dai suoi film.

Era nato a Bristol il 18 gennaio 1904 dal padrone di una sartoria, Mr. Leach. Si chiamava Archibald Alexander e voleva molto bene alla mamma, per lungo tempo poi costretta in manicomio. Ma ciò non gli impedì di scappare di casa sui 15 anni e, per seguire l'esempio di un nonno attore, di unirsi a una troupe di saltimbanchi. Fu da loro che imparò a ballare, a camminare sui trampoli, a fare il clown, a recitare nei music hall. Niente impedisce di supporre che furono gli acrobati a insegnargli quella scienza delle pause, dei piccoli gesti espressivi, quei mezzi sorrisi di stupore, quel tanto di attonito e di surreale che nei momenti migliori caratterizzarono la sua maschera di seduttore sornione.

proprio con loro che, grazie al biglietto pagatogli da una matura signora in cambio della sua compagnia durante il viaggio, Cary Grant sbarcò negli Stati Uniti, dove Broadway gli offrì numerose particine in commedie musicali e vaudeville. A 27 anni è a Hollywood, che dopo l'arrivo del sonoro cerca nuovi attori. Madrina Mae West. Piace a Frank Capra, che lo trova decorativo e spiritoso. Assume lo pseudonimo, che diverrà il suo vero nome, quando molto più tardi prenderà la cittadinanza americana e la Paramount lo fa esordire in This Is The Night del 1932, dove recita anche Bing Crosby.

comincia a tal punto che in quello stesso anno, il 1932, appare in altri 6 film, tra i quali c'è addirittura Venere bionda di von Sternberg, in cui l'amante di Marlene Dietrich. Altri 6 ne interpreta nel 1933, accanto a Mae West, Lady Lou e Carole Lombard, L'Aquila e il Falco. Ancora 4 nel 1934 e 5 nel 1935, fra i quali c'è Il diavolo e femmina di Cukor, il primo in cui è al fianco di Catherine Hepburn. 3 nel 1936, fra cui Il mio amore eri tu con Jean Harlow, e 4 nel 1937. E appunto in quell'anno, con L'orribile verità, per il quale il regista Leo McCurry vinse l'Oscar, che Cary Grant si afferma come il miglior concorrente di Gary Cooper e, accanto a Irene Dunne, si cala nei panni del maritino ancora innamorato della moglie mentre si parla di divorzio, che tornerà altre volte a indossare, affinando così il suo ruolo di ragazzone sentimentale, d'animo sensibile e di parola arguta.

D'ora in poi Cary Grant è in continua ascesa. Cukor, il regista che ha meglio intuito le sue doti, lo chiama accanto al Hepburn in Incantesimo del 38 e in Scandalo a Filadelfia nel 40. Orr Oakes lo dirige in tre film fra il 38 e il 40: Susanna, Avventurieri dell'aria, La signora del venerdì. George Stevens lo vuole per Gyungadin del 39, Ho sognato un angelo del 41, Un evaso ha bussato alla porta del 42. Ma nel 41 anche Hitchcock ha messo gli occhi su Cary Grant, ha capito che nella sua leggerezza di modi, nella sua spiritosa facoltà di rassicurare il pubblico, con quell'affabile ottimismo, poteva nascondersi un'ombra d'ambiguo, un sospetto di dolo. E appunto Sospetto, del 41, fu il primo film di Cary Grant con Hitchcock, in cui senza meno avvelina la moglie. Primo dei quattro nei quali si fusero la valentia del regista e la grazia dell'attore. Gli altri furono Caccia al ladro, Intrigo internazionale e Notorious.

consolidata la sua popolarità, beniamino di un pubblico che ormai si sentiva garantito da quel rubacuori tanto versato nel giallo rosa. Nel 1944 era stato il protagonista di Arsenico e Vecchi Merletti di Frank Capra e ne acclamava la cattivante misura. Cary Grant attraversò gli anni 40 e 50 col passo del professionista sicuro che si compiace di perfezionare il suo stile. Non fu, come Chandler chiedeva, il detective Marlowe al posto di Bogart, né De Sica lo volle per Ladri di biciclette come il produttore pretendeva, ma guidato via via ancora da Curtis e Hawks e poi da Stanley Donen, Blake Edwards, D'Albert Mann, Ralph Nelson, ebbe una trionfale maturità alla quale concorsero fra l'altro Notte e Dì del 1946, La moglie del vescovo del 47, La casa dei nostri sogni del 48, Ogni ragazza vuol marito, sempre del 48, Io ero uno sposo di guerra del 49, C'è posto per tutti del 52, Il magnifico scherzo, sempre del 52, Baciala per me del 57, Indiscreto del 58, Operazione sottoveste del 59, L'erba del vicino è sempre più verde del 60, Il visone sulla pelle del 62, Sciarada del 63, nei quali ebbe di volta in volta per partner stelle altrettanto brillanti da Loretta Young a Myrna Loy, da Ginger Rogers a Marilyn, da Grace Kelly a Ingrid Bergman, da Deborah Kerr a Audrey Hepburn, ancora a Sophia Loren in Un marito per Cinzia.

A 62 anni disse basta, recitò per l'ultima volta in Cammina non correre e quasi in coincidenza con la nascita della sua unica figlia, avuta dal tempestoso matrimonio con Diane Cannon, scelse la libertà. Troppe mogli, troppo cinema e troppa confusione, disse a chi gli chiedeva perché si ritirasse. Nella mia vita ho sorriso eccessivamente, è ora di smettere di fingere. Entrò nel consiglio d'amministrazione del Western Airlines, fu presidente della Fabergé, progettò impianti urbanistici con scrupolo ecologico e fece il gran signore vantandosi di non avere ricavato alcun vantaggio finanziario dal matrimonio con Barbara Hutton. La memoria di quello con Virginia Cheryl, la fioraia cieca di Luci della città, si perdeva ormai nella notte dei tempi. Nel 1970 ebbe finalmente il suo Oscar, ma alla carriera. Erano già i tempi in cui Cary Grant diceva di andare al cinema sempre più di rado e di non amare Hollywood, macchina crudele. Dichiarava di avere un solo desiderio, di vivere il più a lungo possibile, per godermi lo spettacolo più bello del mondo, mia figlia che cresce. È cresciuta e addio Cary Grant.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A Chiavari, in Liguria, l'associazione Amici di Simone ODV organizza attività per bambini con diversi tipi di disabilità intellettiva e offre alle loro famiglie uno spazio di incontro, scambio di reciproche conoscenze e

0: distrazione dalle preoccupazioni quotidiane.
1: L'associazione Amici di Simone nasce nel 2006, a un anno dalla partenza in cielo del piccolo Simone. Noi siamo ancora tutt'ora un gruppo di amici che sente proprio la presenza di Simone in qualsiasi momento. E quindi da qui è nata proprio l'esigenza di fare compagnia a questo gruppo di famiglie, che prima erano le prime quattro amici che si vedevano, con figli con vari tipi di disabilità, fino al raggiungimento di queste 20-25 famiglie che sono adesso.
0: Angelo Bedini è uno dei fondatori dell'associazione, oggi membro del consiglio di amministrazione. Ci racconta i progetti portati avanti negli anni attraverso le attività dei laboratori.
1: Il punto principale è la musicoterapia. Abbiamo trovato un'ottima musicoterapeuta che segue questi ragazzi, che li divide in gruppo secondo le varie disabilità che hanno, secondo l'età, e quindi viene fuori tutto un lavoro molto importante e principale per questi ragazzi, che poi fanno dei loro saggi quando è Natale, quando è Pasqua.
2: Porto solo gli strumenti, tu dai e te lo lascio. Okay.
0: Anna Forloni ci spiega come si svolge questa attività.
3: È un percorso di incontri settimanali dove i ragazzi vengono suddivisi in gruppi un po' in base a quelle che sono le loro difficoltà, e quello che si chiede è semplicemente di imparare a stare insieme attraverso il musicale, che non è solo fatto di suonare e cantare, ma anche muoversi sulla musica, portare le proprie musiche da dedicare agli altri e imparare ad accettare le proprie diversità nello stare insieme. Io penso che sia un po' un modo per scaricare tante delle tensioni, proprio perché non riconoscendole le tengono dentro, quindi non riescono a tirarle fuori, e tante volte è anche un modo per dare un nome sempre a quelle emozioni di cui parlavamo prima, che loro percepiscono e sentono in una canzone, ma che non sanno appunto riconoscere.
0: Giacomo e Vitali sono due giovani frequentatori dei laboratori.
4: Cantiamo, balliamo, sono xilofonista, suono, accompagno le persone che amano cantare, questa passione che mi è venuta suonando il campane.
5: È un bel gruppo, e vi dia qua la balla alla Miti, Cadianna, da tutto cuore, Cadianna.
3: La cosa che più mi emoziona è vedere quanto si prendono cura l'uno dell'altro, cioè se uno un giorno arriva che è una giornata no, gli altri se ne accorgono immediatamente e si dedicano con estrema attenzione a questa persona.
0: L'associazione Amici di Simone ha potuto ampliare la sua offerta attivando, oltre alla musicoterapia, anche i laboratori di arte, cucina, fotografia, grazie al contributo dei fondi dell'8x1000 assegnati dalla diocesi di Chiavari.
1: Noi nel nostro piccolo, da ormai fra un po' faremo 20 anni, riusciamo a fare questo grazie a dei progetti, e grazie, ripeto, veramente quest'anno c'è stato un grosso aiuto da parte della diocesi per un contributo che riesce a farci lavorare ancora meglio e dare questa soddisfazione.
0: Con la tua firma dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le generazioni del terzo millennio. E giunti a questa tappa della nostra navigazione, dove emergono talenti e vocazioni, permettetemi di concedermi una nota molto molto personale, con un omaggio a mio papà, mio padre, che di mestiere faceva l'ingegnere, ma che amava così tanto la danza da portarmi con sé piccolissima ovunque si esibissero Vasiljev, Nureyev, Baryshnikov. Mio padre, che sapeva distinguere coreografi, interpreti, ballava benissimo, diceva sempre che se lui fosse nato in un altro tempo, in un'altra società, di sicuro sarebbe stato un danzatore professionista. Bene, da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, è già un'altra epoca, è un altro tempo. Da nord a sud nel nostro paese sono tanti ragazzi che sognano di diventare nuovi Bolle, e cresce il numero dei giovani maschi che sono dediti a un'arte che si raggiunge però attraverso anni di faticosa gavetta alla sbarra. E così oggi parliamo ancora di arte e di giovani e di come in quell'arte possa essere trovata, e prendo in prestito le parole di Primo Levi nella Chiavastella, che sono da sempre la mia personale bussola, la felicità di un mestiere congeniale. E allora benvenuto Michael Settanni, giovane promessa della danza, membro del corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. Ciao Michael.
2: Ciao. Come stai?
1: Bene, bene, grazie, ben trovato. Michael, io lo so, ma il nostro pubblico no. Quanti anni hai?
2: 21.
1: Ecco, piccoli Billy Elliot crescono. Il riferimento è il film che tu già ridi, sicuramente hai visto, bellissimo, di Stephen Daldry, ispirato alla storia vera di Philip Mosley, che era figlio di un minatore che riuscì a farsi ammettere alla prestigiosa Royal Ballet School di Londra, e il cui protagonista poi deve vedersela con ogni sorta di pregiudizio per coronare il suo sogno. Allora sgombro subito il campo dalla domanda che sempre aleggia quando si parla di danza e di ballerini: i tempi sono davvero cambiati? La danza, in particolare quella classica, è ancora considerata roba da femmine, ti tocca far fronte ai pregiudizi, o è cambiato tanto?
2: Sicuramente da un cinquantina di anni fa è cambiata la situazione, però comunque dipende anche dove vivi, dipende se è un paese, se è una città un po' più grande, dagli amici che frequenti, dalle persone che frequenti, ma soprattutto dai genitori. Perché spesso sono i genitori che danno l'educazione ai figli, e quindi se l'educazione non è buona, purtroppo i pregiudizi risalgono, e quindi
1: è ancora più difficile e doloroso il percorso se si decide di compierlo, di farlo. E lì nel film che abbiamo citato, insomma, c'era un padre che all'inizio è fieramente opposto al sogno del figlio, si oppone fieramente a quel sogno, ma insomma poi però anche lui fa un cammino. Senti, tu hai detto ci vogliono genitori. Ci racconti come hai incontrato tu la danza? Perché tu, insomma, con i tuoi amici giocavi a calcio alla Spezia, e quindi dietro la scoperta del talento c'è una donna notevole, che è appunto tua mamma, Ilaria.
2: Esattamente. Io prima facevo calcio fino all'età di 12 anni perché c'erano i miei amici, e quindi avevo paura di fare danza. Cioè, in realtà non la sentivo questa cosa, però non volevo perdere i miei amici, non sentivo un po' già la pressione del pregiudizio, e quindi ho sempre voluto continuare a fare calcio, ma in maniera molto insistente, nonostante io ogni volta prima degli allenamenti mi mettessi a piangere perché non volevo andarci. Poi un giorno mia madre, un'estate, mi portò a un campus estivo, ingannandomi, dicendomi sì, è un campus estivo di calcio, vai tranquillo. E niente, io andai a questo campus estivo e alla fine si faceva danza.
1: Non
2: credo di essermi mai lamentato di questa cosa, semplicemente ho iniziato, e da lì poi è iniziato tutto il mio percorso.
1: Tra l'altro Michael lì ha incontrato, se non sbaglio, due maestre formidabili che voglio nominare, Laura Carassale e Barbara Lorenzini, con cui è proprio cominciato questo percorso che ti ha cambiato la vita. Io mi sono soffermata su di loro perché qui c'è anche una prima fondamentale lezione di vita, cioè il talento, questo non è solo non vale solo per la danza, non basta da solo, servono relazioni, persone accanto a te che ti aiutino a riconoscerlo, a gestirlo, a coltivarlo con rispetto, con disciplina, a fare i conti anche con i tanti dubbi, con le tante insicurezze. E infatti queste due persone sono ancora accanto a te nella tua vita.
2: Assolutamente, sono due persone fondamentali e le ringrazierò sempre, anche perché senza di loro io non sarei, cioè non sono nessuno, perché capiamoci, però non avrei continuato questo percorso qua, che adesso mi rende felice della mia vita, e nulla ti paga di più di fare un lavoro che ti piace, di svegliarti la mattina ed essere contento di andare a lavoro. Veramente, questa è la cosa che mi rende più orgoglioso e mi rende più felice, perché veramente una vita infelice sarebbe per la cosa più brutta.
1: Ecco, è quella felicità del mestiere congeniale di cui parlava Primo Levi. Ma che hanno detto i tuoi amici quando sei tornato dal campus, avendo scoperto il tuo talento e anche il tuo desiderio di coltivarlo?
2: Allora, io non ho avuto un riscontro negativo, in realtà erano più paure mie personali. Ho continuato a seguire sempre i miei amici, siamo usciti e non è cambiato il rapporto. Sicuramente poi col tempo, essendomene anche andato via da casa, sono cambiati, adesso non sono più gli amici che avevo una volta.
1: Certo.
2: Però in quel frangente lì non ho avuto problemi, insomma.
1: Allora, Michael, perdonami se io riassumo la tua storia necessariamente per ragioni di tempo. Tu cominci a prepararti perché, insomma, capisci che questa è la strada che vuoi percorrere, e vieni ammesso a Milano, e tu vivevi alla Spezia, all'Accademia Ucraina di Balletto, e quindi decidi di frequentarla a 12 anni. Ecco, lontano da casa è già una decisione difficilissima. È vero che la tua giornata era molto dura, che ti dovevi barcamerare da danza e scuola, che quel periodo vivevi al convitto, insomma è stato tosto, tanto che a un certo punto avevi deciso anche di mollare?
2: Assolutamente sì. In realtà ho deciso di mollare forse non tanto per la danza, ma più per la scuola in quel frangente lì, perché non era una scuola che mi piaceva. Il linguistico non mi è mai piaciuto, io preferivo la scienza, lo scientifico. E quindi sì, ho avuto tanti problemi con la scuola, ma anche con danza, assolutamente, perché ti svegliavi la mattina alle 8 e anche il tempo di fare colazione, dovevi andare a fare lezione, finivi alle 2 mi sembra, o all'1, non mi ricordo adesso bene, mangiavi mezz'ora e poi andavi a fare scuola la sera fino alle 7:30 di sera.
1: Mamma
2: poi
1: mia.
2: Non è, tornavi a casa, ti lavavi, dovevi studiare, poi la mattina era tutto un ciclo che si ripeteva tutti i giorni e mi aveva un po' oppresso questa cosa qua.
1: Ecco, allora, qui succede qualcosa e per fortuna, io dico per fortuna, è stata una sciagura enorme, però in questo caso è per fortuna arrivato il lockdown che ti ha dato un tempo di pausa per ritrovare slancio, e tra poco racconteremo come sei finito all'Opera di Roma. Nel frattempo ascoltiamo i New Radicals con You Get What Give.

0: giovani,
1: giovani
0: si diventa. E rieccoci su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Michael Settanni, ballerino, membro del corpo di ballo dell'opera e bella giovane promessa della danza. Allora Michael, io sono rimasta al tuo ritorno alla Spezia, la decisione probabilmente insomma di forse di smettere anche a ballare, poi lì arriva il periodo del lockdown, di nuovo la tua formidabile madre, mamma in gioco, Ilaria, che insomma ti dice nel frattempo continua a esercitarsi, ti sei esercitato così bene che hai superato l'audizione per il Teatro dell'Opera, sei entrato dritto al quinto anno di corso e poiché la capitale è piuttosto distante dalla Spezia, lì si è trasferita tutta la tua famiglia. Un bel passaggio.
2: Eh sì, assolutamente. In realtà il primo anno l'ho vissuto da solo perché per ovviamente motivi logistici non potevano subito prendere tutto e trasferirsi, ma dal secondo anno poi ovviamente mi hanno raggiunto anche perché ero molto piccolo e ancora con le promesse mi hanno aiutato e...
0: Ti ho perso, mi ripeti questa frase? Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico?
2: Ah certo, assolutamente. Sono passati il primo anno, non sono riuscite per problemi logistici
0: a trasferirsi
2: esattamente, però dal secondo sono venute e sono stati forse, ora ripensandoci col senno di poi, gli anni forse più belli.
0: Ecco.
2: Quando ci ripensi, lì magari quando li vivi ti senti un po'.
0: Non te ne rendi conto, ma forse sono stati gli anni più belli, anche perché da subito tu, probabilmente è stato un colpo di fulmine, hai incontrato e ti sei fidanzato con Erika Melkarne, che anche lei è una ballerina, vi siete diplomati insieme nel 2024, tutti e due oggi siete

0: nel corpo di ballo, e tu ami dire che Erika, insomma, è la donna che vuoi al tuo fianco. Ma in questi casi tutto fila liscio, un pizzico di rivalità, insomma, il mondo della danza ci viene descritto anche un mondo come un mondo di fiera, agguerrita competizione.
1: No, assolutamente è così. Però io, allora, già tra maschio e femmina è diversa la situazione, sì. Perché non dovrebbe esserci almeno competizione, anche perché con i ruoli sono due ruoli ben distinti, il maschio e la femmina nella danza, poi.
0: Anche se qualche volta l'uno cerca di fare un po' ombra all'altro, è successo.
1: Sì, sì, può succedere, però io con lei cerco sempre, e lei con me ovviamente, di mantenere quel rapporto che con le altre persone difficilmente poi puoi avere, di fiducia reciproca al 100%, perché ovviamente poi a danza, che per me è una passione, quindi non riesco neanche a chiamarlo lavoro,
0: sì.
1: Però il lavoro è ovviamente sempre un posto di lavoro, nonostante sia bellissimo, ci siano persone magnifiche anche lì, però pur sempre un posto
0: bisogna
1: di lavoro.
0: Ricordarlo. E la direttrice della scuola, Eleonora Bagnato, crede molto in te, ti sta offrendo tante opportunità. Michael, dove ti piacerebbe arrivare? Quali sono secondo te le qualità che fanno di un ballerino un artista autentico?
1: La passione. Uno può avere tutte le doti nel mondo, può avere le gambe più belle del mondo, i piedi più belli del mondo, però la passione, la testa, da quello che ho capito io e che ho vissuto, è la cosa principale. Se vuoi diventare veramente una stella, un étoile, un primo ballerino, vuoi fare carriera comunque, o anche solo vuoi lavorare in questo mondo, la testa è
0: fondamentale.
1: Principale.
0: Io ti ho visto esibirti in una magnifica sera nella cornice splendida delle Terme di Caracalla, quando si è seguito tra l'altro anche il Bolero di Ravel. Adesso avete portato in scena come opera di Roma per due serate, questa volta al Circo Massimo, Romeo e Giulietta, la storia d'amore per eccellenza, la musica di Sergei Prokofiev, la coreografia di un gigante del Novecento come il sudafricano John Cranko. Cosa hai provato e in generale cosa si prova quando l'orchestra attacca le prime note? Magari non sei ancora tu in scena, però sai che tra qualche istante toccherà a te. Che emozione è dietro le quinte? Sta per succedere.
1: È indescrivibile, non ho parole per descriverla, anche perché veramente la musica di Prokofiev è fantastica, la danza dei cuscini c'è, cioè, dalla nostra parte, il passadue del balcone quando Romeo e Giulietta si incontrano in nascosto è veramente magico. Poi sulla cornice del Circo Massimo è stato veramente fantastico, è stato veramente fantastico, perché era proprio bello, sembrava un film, non sembrava neanche di vedere un balletto, sembrava di vedere un film.
0: E tu c'eri, senti, siamo in conclusione, ma alla fine, tanta passione, determinazione, il talento, la capacità, ma senza la tua famiglia sarebbe mai stato possibile?
1: No, è veramente, veramente l'unica, sono l'unica persona a cui devo tutto, io le amo infinitamente e sono per me ogni cosa. Non sarei nessuno, non sarei niente proprio nella
0: senza
1: mia vita in generale senza di loro.
0: Io ringrazio veramente Michael Settanni, ringrazio la sua famiglia perché insomma ci ha fatto un dono e lo stiamo vedendo sbocciare. Ringrazio Stefano Sciurpi in regia, Giacomo Di Fruscolo per la sua collaborazione preziosa a questa puntata, la nostra rappresentante della Generazione Z per la scelta del brano musicale, Elisa Mazzella, a tutti voi che ci seguite ogni giorno, e vi aspetto alla prossima tappa di Giovani si diventa.
2: Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Effetto notte. Effetto notte. Effetto notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi, e do il bentornato a Effetto Notte, a un regista amatissimo, insomma, i tuoi film, intanto lo diciamo subito, bentornato a Effetto Notte a Daniele Luchetti. Grazie. I tuoi film parlano per te, Nastri, David, il portaborse, la scuola, mio fratello e figlio unico, Lacci, e adesso il tuo nuovo film, Confidenza. C'è un titolo molto intrigante e una domanda che io ti voglio fare subito e ci giriamo intorno in questa puntata. Allora Daniele, ma i segreti devono rimanere segreti? Sì o no?
1: Ma sarebbe bello che chi vede Confidenza, chi avrà voglia di vedere Confidenza, se la faccia questa domanda e si dia la propria risposta. Io la mia risposta la so, e so che il vero problema è scoprirsi interamente di fronte all'altro. Più che il segreto, è accettabile un rapporto nel quale ti metti completamente a nudo di fronte all'altro? Stai mettendo la tua vita nelle mani di un altro, ma non perché ti possa ricattare, semplicemente perché ti vede nei tuoi limiti.
2: Sull'amore non siete i primi negli ultimi, no, a essere stati innamorati nella vita. Cioè 5.000 anni di letteratura ci vengono incontro, ci danno una mano, no, quando parliamo d'amore. I poeti che sono? Sono persone esattamente come noi, che provavano a descrivere questa cosa forte, questa cosa strana, con altre parole. No, esattamente quello che stiamo cercando di fare noi adesso.
0: Al centro di questo film c'è il personaggio interpretato da Elio Germano, che si chiama Pietro Bella, ed è uno di quei professori, poi ne parleremo anche di questo perché è un tema interessante, amatissimi dagli studenti. Ecco, è uno di quei professori che in qualche modo avremmo voluto avere tutti. Tu l'hai avuto un professore così, un maestro così?
1: sì, ne ho avuti più di uno in realtà. Sono quei professori che ti dicono, tu farai cose belle nella vita, no? E poi ti senti obbligato a seguirli.
2: Quando amo sto sempre incazzato. Mi fa ridere che hanno detto incazzato. Ho la smania, faccio cose assurde, tipo mi scordo tutto. Come voi, quando mi interrogo. Sono tutti innamorati.
3: Vabbè, perché è possibile.
2: Per fortuna non ho amato mai. L'amore fa schifo, addirittura. Non è mai alla pari, è sempre sopraffazione. Chi l'ha scritta questa cosa?
0: Lui ritrova una sua ex studentessa con cui, diciamo, si innamora perdutamente, però a un certo momento, ed è qui il titolo del film, si raccontano, decidono, come si fa, no? Quando le persone si vogliono davvero bene, si amano davvero, così, di condividere appunto una confidenza, un segreto. Questo però è una cosa pericolosissima, Daniele.
1: Sì, perché in realtà Pietro Vella è uno che cerca rapporti non paritari, cerca sempre di avere qualcuno che sta sotto di lui, da,

0: tutto bellissimo, solo che io voglio di più di così. Ci diciamo qualcosa che non abbiamo mai detto a nessuno. Un segreto.
1: Cos'è che non ti piacerà?
2: Ma se è per legarci per sempre, io sono pronto.
3: Sì, è anche un po' però come chiedersi se l'amore, no, quello con la maiuscola, se questo lo è, non lo so, ma insomma l'amore quello con la maiuscola è forse l'unico luogo, e questo credo che riguarda tante delle amiche e degli amici che ci seguono, dove si può essere veramente se stessi, no?
4: Sì, si può essere veramente se stessi, o devi essere quello che ti aspetti che l'altro si aspetta da te?
2: Lei lo sa.
5: Basta con questa storia, basta!
3: Questo personaggio di Elio Germano forse c'è un po' di così di differenza tra quello che lui ha, tra quello come lui si mostra e quello che è. No, tu hai parlato pure, questo chissà, è un discorso di sindrome dell'impostore, cioè una persona che sente forse di non essere così come viene, come si è raccontato, è stato percepito dagli
4: altri. A lui riesce facile essere stimato. Uh-huh. Gli viene naturale, ha i suoi studenti che hanno bisogno di quel tipo di insegnante, di quel tipo di affetto, di quel tipo di attenzione e cura. Però questo gli viene facile, e tutto sommato, proprio perché gli viene facile, pensa di non meritarselo. E la paura che suscita la possibilità di essere smascherato è in realtà un propellente fortissimo che lo manda avanti per tutta la vita. Una vita consumata nello spavento, governata dallo spavento.
3: Che deve essere una cosa terribile.
6: Mamma, ma tu hai un segreto così terribile che se si sapesse nessuno ti vorrebbe più bene?
7: No, un segreto così, ma chi ce l'ha un segreto così, Emma?
6: Papà sì.
8: Che cosa? Io cosa?
7: E che segreto ha papà?
6: Prima ci devi dire il tuo.
7: No, io voglio continuare ad amarvi e a farmi amare, per cui i segreti devono rimanere segreti. Perché tu ce l'hai?
3: Questa è la storia che tu racconti, però probabilmente questa sensazione ce l'hanno tante persone, e poi spesso non sono quelle che sono i veri impostori, no? Cioè chi magari non si trova al posto giusto e anzi non si pone questo problema, a volte sono delle persone anche molto per bene, molto buone, che però...
4: Sì, sì. Sì, però è anche vero che io conosco tanti artisti, per esempio, uh-huh, che a cui viene facile, e che allo stesso tempo pensano che quella facilità sia, certo, sia qualcosa che non va. Perché, uh-huh, c'è la mitologia che costa fatica, che scrivere i libri, che scrivere canzoni, e quando ti vengono così perché sei dotato naturalmente ti sembra una cosa sbagliata, e tutto sommato molti artisti onesti sono quelli che più di tutti si sentono impostori.
3: No, ma è interessante questo. A proposito di artisti, qui hai un cast di attori molto bravi, mi ha tanto colpito Vittoria Puccini.
4: Vittoria intanto si è sottoposta ad un traffico di lavoro sul suo personaggio incredibile, perché insieme con acting coach che è Elena Burica hanno fatto giorni e giorni di improvvisazioni, di ricerca del personaggio, improvvisazioni di 3 ore e mezzo, 4 ore in un teatro a cercare il personaggio. Una volta trovato si è arricchito di segreti, di doppi fondi, di porte nascoste, eccetera. E molte volte giravamo, Elena e Vittoria venivano da me e mi dicevano: non ti posso dire che cosa abbiamo deciso. Davanti alla macchina presa questa cosa funzionava, alla fine mi diceva no, perché noi abbiamo un doppio segreto, un triplo segreto.
3: Quindi anche voi c'eravate sul set, insomma, questo gioco che non era poi tanto gioco c'era tra voi, quindi...
4: C'era continuamente, ogni scena davamo magari dei segreti contrapposti agli attori, ma anche nelle scene più banali.
3: Va bene, poi allora nella seconda parte del programma ce li dici a questi segreti. Senti, a proposito degli attori, se non sbaglio questa è la quarta volta che lavori con Elio Germano, no?
4: Sì.
3: Quindi ormai è un po' il tuo attore ed è sempre poi lui intensissimo, no? In ogni ruolo.
4: Io so che lui posso spingerlo in dei posti dove gli altri non si fanno spingere, e so che lui mi porta a rischiare, perché so che alla fine non c'è giudizio nel momento in cui sei tentando una strada, un vicolo cieco, una strada sbagliata, e il processo è talmente piacevole, talmente soddisfacente, talmente stimolante artisticamente, che poi alla fine ci fidiamo l'uno dell'altro.
3: Allora, adesso sentiamo quello che ci racconta Elio Germano invece di te.
9: Lui soprattutto, insomma, è un regista che cambia moltissimo il linguaggio ad ogni film, che cerca e che non è schiacciato da un'esigenza, da un'ansia di prestazione rispetto a quello che deve, al voler appunto, ecco, piacere a tutti i costi, nonostante facciamo un lavoro artistico.

0: che mira insomma al rapporto col pubblico, però è una continua ricerca, ecco, senza preoccuparsi troppo di dove si andrà a finire, è una cosa che si vede dopo, e questa è una caratteristica che abbiamo in comune, cioè ci piace fare le cose prima di capire bene dove ci porteranno. E questo film restituisce molto di questa dinamica, perché mantiene delle zone oscure, misteriose anche per noi, e che rimangono così, rimangono tali per ogni spettatore. Quindi è interessante come ogni spettatore poi le declina nella sua vita e che cosa gli rimanda.
1: Effetto notte.
2: I segreti devono rimanere segreti, anche se non c'è solo quelli, ci abbiamo detto tutto, non ce li diciamo più. Dai,
0: domanda difficile,
2: provateci.
0: ma non è difficile rispondere a questa domanda, cioè dipende cosa ci interessa, se la serenità della persona che, come dire, coltiva questo segreto, oppure la sua comodità in società.
3: È giusto che ci sia una zona di mistero in ogni storia d'amore e di contro è vero anche che è pericoloso pensare che solo nell'amore si possa trovare quell'onestà e quel veicolo per la verità.
4: Io l'ho vissuto con i miei figli, un professore
2: Di
4: così.
2: questi, diciamo, particolarmente
4: Sì, che
2: amati.
4: vogliono lasciare il segno in qualche
2: Ecco.
4: modo, e quindi con quel bacino appunto di affetto sia per lo studente che per i genitori con cui poi i ragazzi crescono, si tengono in contatto. Io non ce l'ho avuto, ma forse perché io poi ho abbandonato le scuole troppo presto. Però ce l'ho avuto con una maestra delle elementari.
2: Vittoria?
5: Anch'io con una maestra delle elementari e mia mamma in realtà, mia mamma non era professoressa, era una maestra elementare, ma proprio lei adorava, eravamo sempre a casa nostra era piena di bambini. Tutti i pomeriggi c'era qualcuno a casa. Ero anche abbastanza gelosa di questa situazione perché la sentivo un po' come un'invadenza della nostra famiglia.
0: Tu farei matematica, no?
3: Sì, e lei?
0: Io? Ma io lettere mi trovo bene ancora al momento. Qualche altro anno me lo farò, poi vediamo. Comunque, ragazzi, qualsiasi cosa scegliete va bene, eh? È importante, tanto avete sempre modo di poter cambiare. Cercate di fare quello che vi fa stare bene, cercate di essere felici, intanto andate in vacanza, vi riposate un po', eh? Poi ci si penserà. Va bene, che avete fatto un bello sforzo, eh?
6: E allora, bentornati. Questa sera Effetto Notte c'è Daniele Lucchetti. Li abbiamo visti gli attori del cast del tuo nuovo film, Confidenza. Appunto, ci hanno raccontato i temi al centro di questo film e li stiamo raccontando anche con te. E c'è un aspetto importante perché qui si parla anche se poi mi sembra che il cuore del film sia un po' in questo personaggio di Elio e in questa differenza tra quello che appare e quello che è. Però, certo, c'è il tema della scuola, che poi è un tema che in qualche modo ti è caro, no? E a proposito di questo personaggio, si parla un po' di pedagogia degli affetti. Vabbè, detta così sembra una cosa difficile, ma insomma in realtà sono quei professori che sono molto vicini agli studenti. C'è una bella frase in questo film in cui si dice che insegnare dovrebbe essere la cosa, diciamo, l'idea di lasciare il segno, è così, non è così, come la vedi tu?
7: Ma la vedo una frase col doppio fondo, anche qui col doppio senso, perché lasciare il segno sugli altri quanto è una prepotenza e quanto è invece un aiuto che dai agli altri. Lasciare un segno significa marchiare le bestie, fare un allievo che assomigli a te, che è formato secondo i tuoi gusti e non secondo la sua natura, ma anche l'allievo che si sente lodato. Tu sei bravo a fare questo, devi fare questo, gli stai lasciando un segno. Puoi anche creare delle delusioni, ma anche semplicemente fare in modo che quella persona non sviluppi il suo vero sé, perché si riflette nel sé che vede riflesso dal suo professore amato o amata.
8: Cosa provate voi davvero quando dite di amare? Se ci pensate bene, in realtà provate una serie di sentimenti diversi. Che è? Sto dicendo cose assurde? No, nel senso che magari rabbia, rancore, se ci pensate, invidia, no? Sono tutte cose che vi fanno capire che siete innamorati.
6: Io devo dire che ce li avevo un po' i miti quando andavo a scuola, però è vero questo che stai dicendo tu. Tu insegni al centro sperimentale, sì. Tra l'altro lo voglio raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono, appunto, nella bella intervista con Sergio Castellitto di qualche settimana fa. Io mentre giravo per fare questa intervista ti ho incontrato, sì. Che andavi lì dai tuoi studenti. Tu come ti regoli, per esempio?
7: Ma io, per esempio, cerco di non fargli pesare il fatto che ho fatto dei film, che è una carriera.
6: Però loro sono lì per quello, per imparare da te.
7: Sì, no, ma io gli insegno, gli spiego il mio punto di vista, gli faccio vedere il mio punto di vista e poi li lascio liberi di sbagliare. È un po' questa la mia, certo. Diciamo, la cosa che ho deciso è la gestione dell'errore. Come gestire quando vedi un allievo che si sta andando a sfracellare da qualche parte perché fa magari un errore che hai visto fare mille volte, che devi fare? Glielo devi correggere o no? Io gli dico: attenzione, lì c'è un muro, ti stai andando a sfracellare, fai manovra per conto tuo, cerca di evitarlo. Invece uno dice: no, io proprio lì che voglio andare.
6: Però tu avevi diretto anche la scuola, no? Sì. E sempre c'era la scrittura di Starnone anche lì. Sì.
9: Martinelli, vieni in classe, ti devo interrogare. Abbiamo lo scrutinio alle 3.
10: Va bene, che poi passa più tardi, ci vado a parlare.
9: No, non si può. Martinelli, scendi.
10: No, forse non hai capito, per
9: scendere. Ma raga, andiamo a gli dare una mano.
10: Per cui tu ripeto un'altra volta, te ne devi andare.
9: Se permetti, Martinelli, ha delle cose importanti da dire anche a me. Cose che riguardano la scuola, la cultura, che ne so, Cromwell.
6: Il sistema scuola tra quel...
7: Tra allora, oggi... sistema scuola mi sembra... lo stesso, il mondo è cambiato, quindi è strana questa cosa, ma anche le generazioni di professori sono cambiate. Oggi, 30 anni fa, non c'era la stessa generazione di professori e di insegnanti che ci sono oggi. Erano proprio altre formazioni culturali, altre competenze e anche gli studenti sono diversi. Però insomma sarebbe interessante tornare a indagare su quel mondo che tra l'altro è molto presente nelle serie televisive.
6: Sì, perché poi raccontava anche la vita dei professori, le loro difficoltà, che non credo che ora pure siano poche.
7: No, insomma. Sono più o meno le stesse, sì. Però per me la scuola è molto importante, perché se non avessi fatto questo lavoro avrei fatto il professore, quindi io mi identifico nei racconti, ecco, di Starnone sulla scuola, perché quella è una vita come avrebbe potuto essere la mia.
11: Non posso tornare indietro.
12: Ora basta, cosa c'entrano i padri Murias e Longaville con chi mette le bombe? Assolutamente niente. Andiamo, presto, presto, presto. Forza.
11: Hanno trovato Angelelli sul ciglio di una strada, col cranio fracassato.
6: Hai diretto tanti film, abbiamo ricordato premi, riconoscimenti, poi qualche anno fa hai diretto, anche sei venuto poi a raccontarlo in questo programma, Chiamatemi Francesco, che è stato il primo film su Papa Francesco, no? Lo segui ancora un po', Papa Francesco, insomma, come lo vedi?
7: No, a me sembra che quella forza dirompente che questo papato sembra avere è stata abbastanza attenuata dalle resistenze interne e allo stesso tempo mi sembra che per una serie di ragioni che non so raccontare, quella trasformazione profonda e liberatoria ci sia stata solo parzialmente.
6: Comunque devo dire che fa anche un po' tenerezza adesso vederlo, no? Perché è grande, adulto, alle prese, diciamo, è però coraggioso, no? E comunque va avanti.
7: Sì, sì, ma io di quello, in quella fede che lo fa stare anche così consapevole del momento della sua vita, eccetera, mi commuove sempre molto.
13: Raffaella Carrà,
14: meravigliosa, ravissante chanteuse,
15: una figura incredibile, Raffaella Carrà!
16: Sei tu che hai aperto la nuova frontiera.
17: Attenzione ancora tanto.
6: E invece parliamo di te e del tuo lavoro, perché l'abbiamo raccontato anche in questo programma, e tu ora hai sviluppato questa passione, come lo vogliamo chiamare, documentario, docufilm, film io direi, perché sì, sono film, e hai affrontato due personaggi iconici quest'anno, perché Raffa, lo diciamo subito alle amiche e agli amici che ci seguono, Raffaella Carrà, la Fracci, quindi sei partito. Com'è questa avventura?
7: Ma intanto è un caso assoluto, perché mi sono stati offerti dei documentari, io non ho mai fatto documentari in vita mia, e anche penso di non essere così bravo, però allo stesso tempo per me indagare su un personaggio è lo stesso processo che faccio quando realizzo un film, anche se si tratta di un personaggio di immaginazione. Quindi per me studiarmi i filmati di repertorio, leggere biografie, parlare con le persone che hanno conosciuto, con i parenti, è stata una cosa così gratificante, e anche cercare di restituire quello che raccoglievo attraverso l'intuito e la conoscenza in una forma film è stato per me molto molto stimolante.
18: Il pubblico deve capire che non è soltanto ginnastica e non ci sono soltanto piedi e gambe, ma c'è un cervello, c'è un pensiero.
6: E poi comunque sono due personaggi, diciamo, anche, come dire, sei stato fortunato in questa richiesta che ti hanno fatto, perché sono due personaggi e sono nel cuore del pubblico, no?
7: Sì, ma poi sia la Fracci che la Carrà hanno qualcosa da raccontare sul corpo e sul corpo della donna, sul corpo della donna su come interpreta l'arte classica nel caso della Fracci e come invece è stata come dire, ha aperto nuove frontiere nel caso della Carrà anche in termini di costume, di liberazione sessuale, di comunicazione con un vasto pubblico e in tutto sommato è come una sorta di racconto dell'opera d'arte su due gambe, come si definisce la Fracci nel corso del tempo, è come se si passasse un testimone virtuale che va parte dall'Ottocento e arriva fino alla fine della carriera della Carrà.
0: È proprio così. Che cosa? Papà cosa? Cosa papà? Che cosa?
8: Papà,
5: no, no, no, non glielo dire.
0: Che ti ha detto?
5: È un segreto tra donne.
6: Tu dici a proposito di questo film, lo sforzo che abbiamo fatto è che ogni spettatore possa sovrapporsi con questo personaggio, davvero?
7: Sì, io penso che il film è costruito in una maniera, spero senza furbizia, ma in modo che lo spettatore rimanga attivo guardandolo, che gli si accendano dei neuroni, delle zone emotive.
0: Che è una delle funzioni del cinema,
7: sì, che si senta stimolato e che ci metta del suo e che si dica, ma io chi sono di questi personaggi? Se fossi quello, ma io sono un po' così, oppure per fortuna non sono così. E alla fine del film si rimanga a sbollire delle domande che il film apre.
6: Insomma, Daniele, quindi a proposito di domande, abbiamo iniziato questa puntata con una domanda, quindi i segreti devono rimanere segreti o una confidenza può aprire questa porticina?
7: Io direi che troppa confidenza fa male.
6: Fa male, va bene, mi hai risposto. Grazie, grazie a Daniele Lucchetti, un grandissimo in bocca al lupo.
7: Crepi il lupo, grazie.
1: Effetto notte. Effetto notte.
6: E adesso andiamo da Wim Wenders. Lui, quando si occupa di documentari, ci azzecca sempre. Quest'anno si è anche riconciliato con il grande pubblico perché il suo ultimo film è stato davvero un grande successo di pubblico. E adesso ci racconta uno dei più importanti artisti contemporanei, Anselm Kiefer. Guardate.

0: all'ultima edizione del Festival di Cannes ha attraversato ben due volte l'ambito tappeto rosso della mitica Montée des Marches e da Cannes è davvero iniziato un anno fortunato per uno dei registi più amati e raffinati del cinema di sempre. Just a perfect day. Perfect Days lo ha davvero riconciliato con il pubblico di tutto il mondo e solo in Italia ha incassato milioni di euro. Una storia semplice, quella di Jiriyama, un sessantenne giapponese che pulisce i bagni pubblici della città con attenzione meticolosa ai dettagli e dedizione certosina al lavoro. Una storia che è arrivata alla soglia dell'Oscar. E adesso il biopic dedicato ad Anselm Kiefer, uno dei più grandi e innovativi artisti del nostro tempo.
1: L'uomo cerca la leggerezza perché non vuole vedere la pesantezza, l'abisso. Io penso che l'uomo non voglia vedere questo, ecco perché c'è questa leggerezza.
0: Girato con un 3D che per una volta ha davvero senso, riporta Wenders nel terreno dei documentari, in cui in genere fa centro, come Buena Vista Social Club, Pina, fino a Francesco, un uomo di parola. E quello di Anselm è un viaggio nella bellezza, nella storia, nella religione.
1: Lilith mi ha sempre preoccupato. Nella mitologia ebraica era la prima moglie di Adamo e così come Adamo era stata creata dalla polvere della terra.
0: Wenders e Kiefer hanno molto in comune, sono nati entrambi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, un'infanzia trascorsa in un paese in rovina, la Germania. L'uno ha studiato cinema, l'altro arte e poi si sono ritrovati negli anni 90.
1: L'intera società se ne stava in silenzio. Tutti hanno fallito nel comprendere l'inimmaginabile.
2: Quindi ho messo come uno specchio davanti alla faccia di tutti.
0: Da qui è nata un'amicizia che ha portato probabilmente oggi all'idea di questo docufilm, la cui lavorazione è durata oltre 2 anni. Un racconto che non è mai privato, ma indaga la bellezza e il mistero della creazione artistica. Con una curiosità, il giovane Anselm è Anton Wenders, il nipotino del regista. Il suo sguardo innocente, stupito e appassionato è sicuramente una delle chiavi di lettura del film.
3: Ha appena festeggiato 90 anni, bella, di carattere, decisamente unica. Da Irma la Dolce a Voglia di Tenerezza, sto parlando di Shirley MacLaine, ha saputo dimostrare non solo di essere una grandissima attrice, ma anche di avere una fortissima personalità. Noi la vogliamo festeggiare così con alcuni dei suoi tantissimi film.

0: Il suo nome è un omaggio all'attrice bambina prodigio Shirley Temple. L'aria sbarazzina, l'altezza inusuale per l'epoca, che poi è quella che le ha impedito di diventare una ballerina professionista. Un talento brillante e autoironico per cui è stata considerata l'erede di Doris Day. Si è sposata una sola volta con un produttore da cui ha divorziato dopo quasi 30 anni e da cui ha avuto una figlia, attrice anche lei. A 20 anni è entrata nel mondo del cinema dalla porta principale, scelta da Alfred Hitchcock per La congiura degli innocenti. Ha recitato a fianco di Marcello Mastroianni nella Vedova americana.
1: È una tale follia che una persona aspetti per 23 anni una donna che nemmeno conosce. Non sono mica Lana Turner, sai.
2: Non mi piacciono le bionde.
0: E anche accanto a Gassman, protagonista dei 7 episodi del film di Vittorio De Sica, 7 volte donna. La carriera di Shirley MacLaine è costellata di tanti film culto, come Qualcuno verrà di Vincent Minnelli.
3: Finisce così?
4: Ti è piaciuto?
3: Oh, cielo, io non so che dire, lo trovo interessante.
0: L'appartamento di Billy Wilder.
5: Ancora uno.
3: Quando lavoro non dovrei bere.
5: Molto giusto. Per l'autorità di cui sono investito, dichiaro che questo ascensore è guasto. Ci uniamo agli indigeni?
0: E l'altro capolavoro, sempre di Billy Wilder, Irma la Dolce, sempre accanto a Jack Lemmon, dove recita la parte toccante di una prostituta. Tanta commedia brillante, ma Shirley MacLaine è a suo agio anche in ruoli drammatici, come nella Ragazza del quartiere accanto a Robert Mitchum.
6: The winner is Shirley MacLaine.
0: A 50 anni e dopo varie nomination, conquista l'Oscar come miglior attrice per Voglia di tenerezza. Me lo merito, grazie, ha commentato.
7: I deserve this, thank you.
0: Il ruolo della vedova che vive un difficile e tormentato rapporto con la figlia è quello, ha rivelato, che le è rimasto nel cuore più degli altri. Mi somiglia, ha detto.
8: Signora, non è la mia paziente.
9: È l'ora della sua iniezione, lo capite? Fate qualcosa! L'ho detto che mia figlia deve resistere fino alle 10. E sono le 10 passate! Sta soffrendo! Mia figlia sta soffrendo molto, dovete fargliela, avete capito, sì o no? Vada da mia figlia e le faccia l'iniezione!
8: Grazie infinite. Grazie.
0: Negli anni 90 appare in Cartoline dall'inferno in coppia con Meryl Streep. Negli anni 2000 interpreta in Se fossi lei la nonna di Cameron Diaz.
10: Era carino, lo chiamai Hannibal.
11: E perché l'hai tenuto un giorno solo?
0: È la scorbutica coprotagonista di Fiori d'acciaio, cult indiscusso della cinematografia mondiale. E ancora, in Adorabile nemica interpreta una donna insopportabile.
12: Sono Harriet Lawler. Affidare il mio necrologio al caso è totalmente insensato per me. Lei sa farle sembrare vite piene di successo. Voglio che lo faccia anche per me.
0: American Dreamer è la sua commedia più recente. E poi anche tanta TV in mezzo e serie televisive di grande successo. Una su tutte, Downton Abbey, nel ruolo dell'americana madre di Lady Cora. Shirley MacLaine è un esempio di come si possa invecchiare con eleganza ed energia e senza quella smania contemporanea di rimanere giovani ricorrendo alla chirurgia. Non ha mai smesso di girare film. Continuare a recitare mi aiuta a capire il mondo e me stessa. Il segreto, dice, è avere mille vite.
13: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Ringrazio Fabio Cruciani che mi ha aiutato come sempre nella realizzazione di questa puntata e vi ricordo che trovate tutte le puntate di Effetto Notte, come pure tutti i contenuti della nostra radio In Blu 2000 e della televisione TV 2000 sulla nostra app Play 2000. Così potremo restare davvero sempre insieme e noi ci troviamo la prossima settimana. Mi raccomando, vi aspetto.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta, dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
2: Come ultimo atto, il Battista testimonia con il sangue la sua fedeltà ai comandamenti di Dio, senza cedere o indietreggiare, compiendo fino in fondo la sua missione. Vediamo questa grande figura, questa forza nella passione, nella resistenza contro i potenti. Domandiamo: da dove nasce questa vita, questa interiorità così forte, così retta, così coerente? Spesa in modo così totale per Dio e preparare la strada a Gesù. La risposta è semplice: dal rapporto con Dio, dalla preghiera che è il filo conduttore di tutta la sua esistenza. Celebrare il martirio di San Giovanni Battista ricorda anche a noi, cristiani di questo nostro tempo, che non si può scendere a compromessi con l'amore a Cristo, alla sua parola, alla verità. La verità è verità, non ci sono compromessi. La vita cristiana esige, per così dire, il martirio della fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio cioè di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Cristo ad orientare il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il rapporto con Dio. La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio alle attività, anche a quelle apostoliche, ma è esattamente il contrario. Solo se siamo capaci di avere un

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

È impossibile non rispondere. Il sesto assioma della comunicazione. Un altro famoso episodio che può aiutarci a comprendere meglio l'arte di saper chiedere vede protagonista la donna sirofenicia che si rivolge a Gesù per la guarigione della figliola. Partito di là, Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia, ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola, va, il demonio è uscito da tua figlia». È un caso unico nei Vangeli. In accordo con il costume locale, Gesù si rivolge alla donna usando il termine cagnolino. In tutto il Medio Oriente antico, cane era la più pesante delle ingiurie, un appellativo dispregiativo con cui gli ebrei designavano i pagani, cioè gli stranieri. Entrambi gli evangelisti, Marco e Matteo, che raccontano questo episodio, mettono in bocca a Gesù il diminutivo, forse per attenuare la durezza della sua reazione. Ma proviamo a pensare che il suo comportamento sia soltanto strategico, volto a verificare la fede e la caparbietà della donna nel domandare. Che cosa succede? La donna sembra intuire il gioco e, seppur straniera, dimostra di sapere con chi ha a che fare, ancor più degli stessi conterranei del maestro, ed è sicura che alla fine sarà esaudita. Riformula intelligentemente la sua domanda richiesta con la stessa convinzione e fiducia di prima, usando semplicemente parole diverse. Dice: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Ed ecco Gesù venire allo scoperto. «Per questa tua parola, va, il demonio è uscito da tua figlia». Che cosa deduciamo da questo fatto? Che bisogna insistere. Questa volta però, mediare è una strategia differente, con tatto. Provare a riformulare la domanda cercando di far leva sui sentimenti dell'altro ed esprimendo ciò che si prova e si desidera intensamente. Chiedere con intelligenza e passione. Il nostro interlocutore, il più delle volte, è distante, chiuso nei suoi pensieri, bisogni, pregiudizi, sentimenti. Per tale ragione è fondamentale essere abili nel riuscire ad aprire la corazza dentro la quale egli è rinchiuso. Chiedere è un tentativo d'apertura, di incontro. Posso chiederti una cosa? Oppure ho bisogno di chiederti una cosa? Sono domande che non possono lasciarci indifferenti e che ci proiettano nel vivo di una questione. Che fare adesso che mi è stata rivolta una domanda o formulata una richiesta? Che cosa rispondere? Mi tiro indietro o mi lascio coinvolgere? Qualunque cosa risponderò, ciò che conta è che sarò obbligato a dare una risposta. Potremmo aggiungere allora ai 5 assiomi della comunicazione umana un sesto assioma, che potrebbe essere questo: è impossibile non rispondere. Anche la non risposta, di fatto, è una risposta. Una qualsiasi domanda avvia sempre una comunicazione alla quale seguirà necessariamente un comportamento di risposta che, in tutti i casi, provoca un'azione relazionale. Si potrà dire: «Va bene, ti aiuterò», oppure: «Mi dispiace, non posso».
o addirittura non rispondere affatto. Ma la domanda creerà, pur sempre, un flusso, una comunicazione tra il richiedente e il destinatario. Al contrario, il non domandare non attiva alcun processo tra le parti, che rimarranno inevitabilmente separate. Il chiedete vi sarà dato riguarda, pertanto, l'intero sistema delle relazioni umane. La dinamica domanda-risposta, si è detto, crea la relazione interpersonale che è alla base della crescita individuale. L'io cresce nella misura in cui sa inserirsi, in modo adeguato, nel circuito relazionale. La persona immatura è quella che non sa formulare una domanda richiesta appropriata o che non sa rispondervi adeguatamente. Saper chiedere è un esercizio di generosità perché stimola l'altro a dare. Dare è la grande occasione per generare energia psichica positiva. Chi dà finisce per ricevere nel vedere l'altro soddisfatto. Siamo già dentro l'esperienza dell'amore, che si configura come l'unica in grado di provocare il cambiamento e la guarigione interiore. Non è raro provare imbarazzo nel chiedere qualcosa a qualcuno, credendo di disturbare o recare fastidio. Chiedere è anche il riconoscimento del proprio limite. Un buon esercizio di umiltà. Se mi decido a chiedere a qualcuno di aiutarmi, crederò anche che sarà in grado di farlo. Gli riconoscerò dunque il potere di esprimere se stesso e le sue qualità. L'orgoglioso, di solito, non chiede e preferisce rinunciare a soddisfare il proprio stesso bisogno, non riuscendo ad accettare l'idea che qualcuno possieda qualcosa di utile che lui non ha. In alcuni casi, però, l'orgoglio c'entra poco. Attappare la bocca può essere un problema di bassa autostima. Non chiedo perché non mi sento all'altezza e certamente otterrò un rifiuto. Qualcuno dirà che dietro questa veste di imbarazzo si nasconde talvolta una buona dose d'orgoglio. Non possiamo escluderlo.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, la Santa Messa.
1: Uno sarà almeno uno a quarto, e la dice neanche. Non so, dei due, chi è morto prima? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Eccomi, sono la serva del Signore.
2: Sia fatto di me secondo la tua parola.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiera per i sacerdoti di Don Tonino Bello. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente, con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi. Rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Может, вы видите?
1: Кто?
2: Алкоголики.
0: Андрей, Алексей.

0: Celebriamo la memoria del martirio di San Giovanni Battista. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison. Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di lottare con coraggio per la testimonianza della tua parola, come egli morì martire per la verità e la giustizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
4: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
3: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. Sì, la tua mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe, mia fortezza, tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
4: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
3: Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
4: La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
3: La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
4: La mia bocca, Signore,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapeva

0: fanciulla, chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte, qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo, voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Quello che ci indica questa vicenda, il martirio di San Giovanni Battista, ci dovrebbe aiutare a comprendere che la verità spesso e volentieri crea disagio e disturbo negli altri. E la verità, cioè Gesù Cristo, porta comunque a scontrarsi con una società, con delle persone che non vogliono guardare in faccia la propria verità, non vogliono accogliere la verità, vogliono vivere secondo i loro schemi, secondo i loro parametri. E quando la verità si fa sentire perché va a pizzicare la coscienza, allora la verità bisogna eliminarla. E San Giovanni Battista, siccome ha preparato la strada alla verità che è Cristo Gesù, è stato eliminato perché dava fastidio. Allora anche noi dobbiamo imparare a non eliminare la verità, a non mettere in un angolo il Signore perché quello che ci dice è scomodo, perché quello che ci dice ci interroga, perché quello che ci dice ci fa comprendere che la nostra coscienza ha bisogno di conversione. Non mettiamo in un angolo la verità. Cerchiamo invece di viverla costantemente nella nostra quotidianità, anche se costa un po' di fatica, anche a costo della vita stessa.

0: Fratelli e sorelle, i martiri crebbero nella fede e maturarono in essa fino a dare frutti di santità nel sacrificio della vita. A Cristo, causa e modello di ogni martirio, innalziamo la nostra preghiera e diciamo: per i tuoi martiri, ascoltaci, Signore.
1: Per i tuoi martiri, ascoltaci, Signore. Per ringraziare il Signore che ha suscitato cristiani coraggiosi nella testimonianza della fedeltà a Cristo e alla Chiesa, fino all'eroico sacrificio del martirio, preghiamo.
0: Per i tuoi martiri, ascoltaci, Signore.
1: Perché coloro che sono perseguitati a motivo delle convinzioni religiose ricevono la forza dello Spirito Santo per sostenere le prove e non soccombere nella persecuzione. Preghiamo.
0: Per i tuoi martiri, ascoltaci, Signore.
1: Perché la Chiesa, che nei suoi martiri proclama la vittoria della speranza sull'odio e sulla barbarie, possa svolgere la sua missione evangelizzatrice e santificatrice. Preghiamo.
0: Per i tuoi martiri, ascoltaci, Signore.
1: Perché tutti noi, edificati dall'esempio dei martiri, ci impegniamo

0: aiutiamo a raggiungere una vera maturità cristiana che ci renda apostoli coraggiosi nel nostro ambiente. Preghiamo.
1: Per i tuoi martiri ascoltaci, Signore. Signore Gesù, che hai proclamato beato chi viene perseguitato a causa del tuo nome, per l'intercessione di San Giovanni Battista, donaci il coraggio della testimonianza e ai persecutori la grazia della conversione, perché tutti insieme possiamo aver parte alla felicità promessa a chi avrà perseverato fino alla fine. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu, Signore.

0: Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Padre, le nostre offerte e fa che camminiamo sempre nella via di santità che San Giovanni Battista proclamò con voce profetica nel deserto e confermò con il suo sangue. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti alla tua mensa nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di raccoglierne con gioia il frutto di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona giornata.
1: Grazie.

Buongiorno a tutti da Chiara, da Manuela e dalla redazione di RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia della chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa delle ore 8:30, celebrata in parrocchia da Don Gabriele. E iniziamo ora una nuova puntata della nostra trasmissione, Una finestra sul sabato.

E veniamo agli appuntamenti con le sante messe di oggi, sabato 29 e domani domenica 30 agosto. Questo pomeriggio alle ore 15:30 verrà celebrato a San Bernardino il matrimonio tra i futuri sposi Bergamini e Milesi e ai nudendi vanno le nostre più felici congratulazioni. Questa sera alle ore 18, sante messe a Masano, celebrata da Don Bruno, a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, e in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Pernigoni Marco e Bettina, Baruffi Pina, Idangela e Mariuccia, Cattaneo Gianni e Letizia, Colombo Francesco e Domenica, Carminati Battista, Bettani Marco, Andrea e famiglia e i defunti delle famiglie Tadini, Bigatti, Tadolti e Belloni. Domani domenica 30 agosto, 22esima domenica del tempo ordinario. Alle ore 8 Santa Messa a San Pietro celebrata da Don Paolo in ricordo del defunto Nodari Lorenzo. Alle ore 8 Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 9:30, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Teresina, Francesco e Lina, Nino, Eufrasia, Battista e i defunti delle famiglie Gelmi e Sapelli. Alle ore 10, Santa Messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Alle 10:30, Santa Messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 11, Santa Messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, pro populo. E alle ore 18, Santa Messa a San Bernardino, celebrata da Don Gabriele, in ricordo della defunta Facheris Rosetta.

E veniamo ora alle sante messe della prossima settimana. Lunedì 31 agosto inizia la novena a Maria Bambina al Conventino. Alle ore 8:30 santa messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo dei defunti Panigoni Giovanni e Carminati Alessandra. Alle ore 8:30 santa messa a Masano celebrata da Don Bruno. Alle 18 santa messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo. Alle 20:30 santa messa al Conventino celebrata da Don Gabriele. Come dicevo, inizia la novena, quindi prima della santa messa rosario, e la santa messa verrà celebrata questo lunedì in suffragio dei defunti del mese. Martedì 1 settembre alle ore 8:30 santa messa in parrocchia celebrata da Don Giansante in ricordo dei coniugi Lina e Renzo. Alle ore 18 santa messa a Vidalengo celebrata da Don Paolo. Alle ore 20:30 santa messa al Conventino, messa e rosario, celebrata da Don Andrea in ricordo dei sacerdoti e delle suore defunte. Alle 20:45 santa messa a Masano, celebrata da Don Bruno. Mercoledì 2 settembre alle ore 8:30 santa messa in parrocchia e a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 18 santa messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. E alle 20:30 santa messa al Conventino, celebrata da Don Andrea in ricordo del defunto Luigi. Giovedì 3 settembre, San Gregorio Magno, Papa. Alle ore 8:30 sante messe in parrocchia, celebrata da Don Giansante in ricordo di Giovanni e dei defunti della famiglia Tacconi. E a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle 20:30 santa messa al Conventino, celebrata da Don Gabriele in ricordo dei defunti Luigi, Luigina e Battistina. Sempre alle 20:30, santa messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. Venerdì 4 settembre alle ore 8:30, santa messa in parrocchia, celebrata da Don Giansante, e a Masano, celebrata da Don Bruno. Alle ore 18, santa messa a Vidalengo, celebrata da Don Paolo. E alle 20:30 al Conventino, santa messa celebrata da Don Gabriele. Sabato prossimo, 5 settembre, Santa Teresa di Calcutta. Alle ore 8:30, santa messa in parrocchia celebrata da Don Andrea. Alle ore 11, matrimonio celebrato in San Bernardino da Don De Angeli tra i futuri sposi De Angeli e Pontoglio. E anche a questi nudendi le nostre più felici congratulazioni. Alle ore 18, sante messe a Masano, celebrata da Don Bruno, a Vidalengo, celebrata da Don Paolo, e in parrocchia, celebrata da Don Giansante, in ricordo dei defunti Mariani Agostino, Domenico e Vagni Isa, Santina, Carlo, Bettina e famiglia, defunti delle famiglie Lelli, Sannazzaro, Baldinotti e Ragnucci.

E veniamo ora agli altri appuntamenti. Domani alle ore 16 celebrazione di un battesimo in parrocchia e accogliamo con gioia questa nuova vita che nasce all'interno della nostra chiesa e della nostra comunità. Lunedì 31 agosto, due funerali alle ore 9:30, esequie del defunto Giovanni Luciano Cavalli e alle 10:45 esequie del defunto Enrico Mandelli e ai familiari e agli amici dei defunti vanno le nostre più sentite condoglianze. Come dicevamo, lunedì inizia la novena a Maria Bambina. Le messe sono alle 8:30 in parrocchia, come di solito, e la sera alle 20:30 al conventino. Sono sospese le varie messe della sera o delle 18, quindi lunedì alle 20:30 Santa Messa e Rosario al Conventino è sospesa in parrocchia. Martedì 1 al Conventino alle 20:30 è sospesa la messa delle 18 a San Pietro. Mercoledì alle 20:30 Rosario e Messa al Conventino. Giovedì 20:30 Rosario e Messa al Conventino è sospesa la messa di Santa Liberata. Quindi da lunedì la messa è alle 20:30 al conventino, preceduta dal rosario. Martedì 1 settembre, undicesima giornata mondiale di preghiera per la cura del creato e ventunesima giornata per la custodia del creato. Venerdì 4 settembre alle ore 21 in Teatro San Carlo. Un interessante convegno dal titolo Don Pierino ieri, oggi, domani. Chi educa i nostri ragazzi in un tempo di cambiamento? È un evento che viene organizzato sempre sulla scia di rinnovare il ricordo del nostro caro Don Pierino. Quindi siete tutti attesi venerdì 4 settembre alle ore 21 in teatro. Sabato prossimo. Santa Teresa di Calcutta, quindi alle ore 9 convegno della Croce Rossa in teatro, alle ore 16 un altro interessante appuntamento, sempre come abbiamo sentito nella settimana della cura del creato, un appuntamento preghiera per il creato alle ore 16 in santuario, alle 17 in parrocchia confessioni in penitenzeria, cui farà seguito alle 17:20 il rosario in parrocchia.

Ultimi avvisi, ricordiamo che giovedì 3 settembre inizia la festa dell'oratorio con possibilità di cena dalle ore 19:30. È aperta anche la pesca di beneficenza. La festa si apre quindi giovedì con un bel torneo di calcetto femminile, mentre venerdì tornei di volley e ping pong. Sabato baby dance con serata latinoamericana con animazione. Quindi da giovedì festa del nostro oratorio. Giovedì, scusate, inizierà il 18 settembre prossimo il corso di preparazione al matrimonio. Le iscrizioni si prendono in segreteria parrocchiale. Ultimo avviso, la parrocchia propone un viaggio a Roma dal 5 al 9 ottobre. Il viaggio comprende una tappa ad Assisi, la visita a Roma delle catacombe di San Callisto, l'udienza del Papa, la visita al Palazzo del Quirinale, escursione a Castel Gandolfo, Ariccia e Grotta Ferrata. Il costo è di 900 euro. Quindi, per chi volesse partecipare o volesse maggiori informazioni, può contattare la segreteria.

Oggi, sabato 29 agosto, la Chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista e vorremmo proporvi una bella riflessione pubblicata sul sito Vatican News del Vaticano. La memoria del martirio di San Giovanni Battista si affianca alla solennità della sua natività, celebrata il 24 giugno. Giovanni è il cugino di Gesù, concepito tardivamente da Zaccaria ed Elisabetta, entrambi discendenti da famiglie sacerdotali. La sua nascita è collocata circa 6 mesi prima a quella di Cristo, in coerenza con l'episodio evangelico della visitazione di Maria a Elisabetta. La data della morte, invece, avvenuta fra il 31 e il 32, si fa risalire alla dedicazione di una piccola basilica risalente al V secolo nel luogo del suo sepolcro, Sebaste di Samaria. In quel giorno, infatti, sembra sia stata ritrovata la sua testa, che Papa Innocenzo II fa traslare a Roma nella chiesa di San Silvestro in Capite. La celebrazione del martirio ha origini antiche. È già presente in Francia nel V secolo, a Roma in quello successivo. Vediamo le ragioni del martirio di Giovanni Battista. Il ruolo principale del martirio è dovuto a una donna, Erodiade, attuale moglie di Erode Antipa, ex moglie del fratellastro di Antipa, pure lui chiamato Erode. L'arresto è dovuto alla denuncia fatta da Giovanni di questo matrimonio illegale. In occasione del compleanno di Erode e durante la festa, la figlia di Erodiade, Salomè, intraprende una danza in onore del re, che ne resta ammaliato, e le concede di chiedergli qualunque cosa, fosse pure la metà del regno. E lei, consultatasi con la madre, chiede la testa di Giovanni. Erode non vorrebbe, ma non può rifiutare. Ormai ha fatto una promessa. Ecco il commento di Papa Francesco. Quattro i personaggi: il re Erode, corrotto e indeciso, Erodiade, la moglie del fratello del re, che sapeva solo odiare, Salomè, la ballerina vanitosa, e il profeta decapitato solo in cella. Un piccolo stacco e poi vedremo nel dettaglio questi quattro personaggi.

Il primo personaggio è il re. Il re, innanzitutto, che credeva che Giovanni fosse un profeta. Lo ascoltava volentieri, a un certo punto lo proteggeva, ma lo teneva in carcere. Era indeciso perché Giovanni gli rimproverava il suo peccato, l'adulterio. Nel profeta Erode sentiva la voce di Dio che gli diceva «cambia vita», ma non riusciva a farlo. Il re era corrotto e dove c'è corruzione è molto

Chiaro. E noi sappiamo che l'odio è capace di tutto, commenta Papa Francesco. È una forza grande. L'odio è il respiro di Satana. Pensiamo che lui non sa amare, non può amare. Il suo amore è l'odio. E questa donna aveva lo spirito satanico dell'odio che distrugge. A Salomè il re dice: Ti darò tutto come Satana. Infine, il terzo personaggio, la figlia di Erodiade, Salomè, brava a ballare, che piacque tanto ai commensali e al re. Erode, in quell'entusiasmo, promise alla ragazza: Ti darò tutto. Usa le stesse parole che ha usato Satana per tentare Gesù. Se tu mi adori, ti darò tutto, tutto il regno. Ma Erode non lo poteva sapere. Dietro questi personaggi c'è Satana, seminatore di odio nella donna, seminatore di vanità nella ragazza, seminatore di corruzione nel re. E l'uomo più grande è nato da donna? Finì solo, in una cella scura del carcere, per il capriccio di una ballerina vanitosa, l'odio di una donna diabolica e la corruzione di un re indeciso. Il Battista muore da martire. Non un martire della fede, perché non gli viene chiesto di rinnegarla, ma un martire della verità. Egli infatti è un uomo giusto e santo, messo a morte per la sua libertà di parola e la fedeltà al suo mandato. È un martire che lasciò che la sua vita venisse meno, meno, meno, per dare il posto al Messia. Il più grande finì così. Ma Giovanni sapeva che doveva annientarsi, lui deve crescere, io invece diminuire. E lui, aggiunge Papa Francesco, si è diminuito fino alla morte. Giovanni ha fatto vedere Gesù ai primi discepoli, indicandolo come la luce del mondo, e lui intanto si è spento pian piano, fino all'oscuro di quella cella, nel carcere. La vita ha valore solo nel donarla. Nel donarla nell'amore, nella verità, nel donarla agli altri, nella vita quotidiana, nella famiglia. Sempre donarla. Se qualcuno prende la vita per sé, per custodirla, come il re nella sua corruzione, o Erodiade con l'odio, o Salomè, la ragazza con la propria vanità, un po' adolescente, incosciente, la vita muore. La vita finisce appassita. Non serve.

E noi di Spazio Magnolia porgiamo tantissimi auguri a tutti coloro che oggi festeggiano l'onomastico e anche a coloro che oggi festeggiano qualche felice ricorrenza. È rimasto poco spazio, però volevamo proporvi anche un commento al Vangelo di domani, che è il Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». E questo è il commento che volevamo proporvi di Don Roberto Seregni, tratto da Parole Nuove, Commenti al Vangelo, sul sito Qumran. Davanti alle parole di Gesù, i sogni di Pietro e dei discepoli si sgretolano come castelli di sabbia al sole. Loro sono davvero convinti che Gesù sia il Messia atteso. Le sue parole e i suoi gesti non lasciano dubbi. Ma la prospettiva della passione e della croce manda tutto in frantumi. Pietro non accetta, non capisce e vuole insegnare a Gesù come fare il Messia. Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. L'ex pescatore di Cafarnao si oppone e suggerisce una via diversa. Ma Gesù, senza esitare, ricorda a Pietro qual è il suo posto: dietro a me. In questa espressione possiamo identificare l'essenza del discepolato, camminare dietro al maestro, lasciarsi guidare. Quella del discepolo è un'esistenza caratterizzata dalla fiducia, dall'abbandono, dalla leggerezza. La proposta di Gesù è chiara: seguirlo è rinnegare se stessi e prendere la croce. Non sempre questa affermazione del Maestro è stata interpretata correttamente. Rinnegare se stessi, infatti, non significa disprezzarsi o pensare che la vita terrena, con tutte le sue difficoltà e preoccupazioni, serva solo a meritarsi la vita futura, beata e gloriosa. Gesù non vuole trasformare la nostra esistenza in un sacrificio di tristezza e grigiore. Rinnegare se stessi significa cambiare il centro della vita, non più me stesso, ma Dio. Dobbiamo rinnegare il nostro egoismo, le nostre chiusure, le logiche di possesso e di sicurezza. Dobbiamo rigettare la nostra indifferenza, pigrizia e superficialità. Paolo direbbe che ci dobbiamo spogliare dell'uomo vecchio e rivestirci dell'uomo nuovo. E questo è l'augurio di Don Roberto. Coraggio, amici, liberiamoci da tutto ciò che ci invecchia e dalle abitudini che ammuffiscono l'anima e il corpo. Lasciamoci guidare dalla parola di Gesù per rinnovarci e rivestirci dell'uomo nuovo.

E anche oggi siamo giunti al termine di questa mattinata in vostra compagnia. Da Chiara, da Manuela e da tutta la redazione di Spazio Magnolia, Radio Cittanova in Blu, una buona giornata per oggi e una splendida domenica per domani. Vi lasciamo ora in compagnia di Radio Cittanova, l'emittente della nostra diocesi. Di nuovo a tutti voi, una buona giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a storie, ospiti e novità. In questa puntata parliamo di porte, o meglio di soglie, come quella che divide la vita di chi affronta momenti di malattia e sofferenza dalla vita che consideriamo quasi quotidiana, normale. Ci sono persone che scelgono di superare queste soglie, di varcarle in punta di piedi per portare un momento di speranza, di confronto o semplicemente per cambiare il colore e il sapore del tempo a chi attraversa questi momenti. Ne parliamo con l'ospite di oggi. È con noi Lara Scaravaggi. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Ben trovata in studio. Un ministro straordinario dell'Eucaristia.
2: Sì, esatto.
1: Raccontaci un po' cosa vuol dire.
2: Allora intanto ti dico da dove parto. 3 anni fa circa è Don Marco Genzini, che è il cappellano dell'ospedale, uno dei cappellani dell'ospedale, e mi ha chiesto di diventare ministro straordinario e quindi di fare volontariato presso i reparti dell'ospedale maggiore di Cremona in questo caso, e di portare l'Eucaristia agli ammalati. Quindi ho iniziato un percorso seguendo quella proposta che fa la diocesi. Sono 3 incontri
1: fatti qui al centro,
2: formazione sì, per diventare ministri, sabato pomeriggio qui al centro pastorale, seguito da 3 sacerdoti, e poi ci è stato dato il mandato e abbiamo iniziato insieme ad altri miei colleghi questa attività, quest'opera.
1: Ecco, diciamo una cosa, tu sì? In settimana lavori però in RSA, giusto?
2: Sì, esatto, lavoro da lunedì al venerdì, sono un'educatrice e lavoro presso la Fondazione Vismara De Petri di San Bassano, che è un RSA molto grande, sì.
1: Quindi è già un luogo di cura e la domenica, come in questo caso per un servizio affine ma volontario,
2: sì, volontario.
1: Ti rechi in ospedale.
2: Sì, alla domenica mattina.
1: Mi dicevi che sei in chirurgia, giusto?
2: Sono in chirurgia, nelle 2 chirurgie, la chirurgia generale e la chirurgia multispecialistica.
1: Ecco, è una scelta sicuramente diciamo particolare, perché se ne sa poco, magari si vede la persona che passa, però non ci si chiede se sia un volontario o meno, ma molto spesso magari ti possono chiedere perché lo fai o chi te lo fa fare, le persone magari più spaventate dal contatto con queste realtà. Te lo chiedo io, chi te lo fa fare? Come mai?
2: Beh, intanto perché ho detto di sì a una proposta che mi è stata fatta da Don Marco, che è anche un amico in questo caso, e quindi mi sono fidata proprio di questa proposta. Sono sempre stata molto vicina ai luoghi di cura, anche per affinità con il mondo dove io lavoro, e quindi chi me lo fa fare poi di arrivare la domenica mattina e andare in un altro luogo di cura? Beh, io sono contenta, c'è una cosa che mi rende felice, perché ricevo a volte più, sembra una frase fatta, ma ricevo a volte più di quello che io porto. E quindi per me è molto importante andarci e essere fedele anche a questo gesto la domenica mattina, che mi costa anche un po' di fatica.
1: Certo, ecco. Anche perché appunto, come si diceva, non è semplice varcare la soglia di qualcuno che sappiamo essere in un momento
2: difficile,
1: magari temporaneo, però sì, di sofferenza, magari di solitudine, perché come sì, dicevi molto spesso sì, entri tu e non c'è nessuno nella stanza,
2: sì,
1: con
2: assolutamente,
1: te,
2: quindi... di solito non è neanche il momento di visita dei familiari, quindi si entra, entri proprio in questa stanza, in stanze dove ci sono 2 letti o a volte anche 4, guarda, quasi tutti accettano questa presenza, non tutti accettano la comunione, ci mancherebbe, però 2 chiacchiere le fanno volentieri quasi tutti, non si è mai verificato che qualcuno mi abbia mandato via o abbia detto di no, piuttosto qualcuno finge magari di dormire, si gira dall'altra parte perché non ha voglia magari di troppo,
1: magari... esatto. Evitano quel tipo di contatto,
2: esatto,
1: però
2: sì,
1: insomma non capita di trovare la porta chiusa assolutamente.
2: No, mai. Mai.
1: E tu
2: mai.
1: Cosa trovi nelle persone che incontri?
2: Trovo la loro storia. Chi vuole ha la possibilità di raccontare, di raccontarsi. In tanti raccontano. e come dicevo prima magari non ricevono la comunione, però ti raccontano di casa, ti raccontano degli affetti che hanno a casa, i nonni ti raccontano dei loro nipoti che gli mancano, tanti fanno vedere le foto, mi fanno vedere le foto sul cellulare.
1: Che è appunto di contatto con quello sì. che in quel momento magari è sospeso.
2: Sì, assolutamente. Quindi, e poi qualcuno ti racconta anche la sofferenza, la difficoltà di stare lì e di fare pazienti. Come dico sempre, siete pazienti perché...
1: In tutti i sensi.
2: In tutti i sensi. Però è affascinante anche questo momento, perché alla fine io sono anche un'estranea a loro, però c'è questa confidenza che si crea
1: in modo naturale.
2: Sì, in modo naturale.
1: E sì. C'è qualche momento che ti ricordi, che ti va di condividere, qualcosa che ti è rimasto dentro?
2: Tanto, uno subito ieri che mi ha anche un po' commosso. Questo ragazzo è un ragazzo di origine africana, è da settembre che fa avanti e indietro nel reparto perché i controlli non vanno mai benissimo. E ieri parlando mi dice, sai, il suo bambino, dice mi aspettava a casa per la Santa Lucia ma non è stato possibile, allora abbiamo fatto arrivare la Santa Lucia qua. E io non ci pensavo che c'è anche questa realtà. Mi capita di parlare del Natale perché chi è ricoverato nel periodo delle feste.
1: Sì, che escono cercano di dimettere
2: sì,
1: le persone.
2: Cercano, però non tutti si certo. riesce, quindi qualcuno è ricoverato in questi momenti anche forti dove la famiglia si riunisce magari per i pranzi e loro sono lì in ospedale. E questo dentro fuori anche unione è cioè interessante da un certo punto di vista, ti racconta proprio la storia di una persona ammalata, che cosa rinuncia e come
1: cerca anche di compensare.
2: Esatto, di compensare questo momento. Cioè la Santa Lucia in ospedale mi mancava, non l'avevo ancora, ancora vista e sentita.
1: Il Natale ci sarai, andrai?
2: Allora, di solito i cappellani ci sono e ci sono anche i volontari nei momenti di festa, sì, di solito si tiene i giorni festivi come momento di presenza. Mm-hmm. All'Immacolata c'è stato un momento importante, tutti gli anni il Vescovo, facciamo un momento di preghiera ai Vespri solenni, di solito viene proposto nella chiesa di Sant'Uomobono, il giorno di Sant'Uomobono, quest'anno l'abbiamo fatto il giorno dell'Immacolata in Duomo, dove vengono presentati i nuovi ministri dell'Eucarestia e vengono rinnovati i mandati ai vecchi ministri.
1: E quest'anno sono 17.
2: Mi sembra che siano 17, tantissimi. Sì, tanti.
1: Sì. È sinonimo di un bisogno, di una volontà che magari viene invece da chi si propone?
2: Beh, senz'altro anche una necessità delle parrocchie, dei parroci di avere un aiuto anche per mandare nelle case degli ammalati, perché io lo faccio in ospedale, però certo. tanti ministri vanno proprio nelle case delle loro zone, della loro parrocchia.
1: Dice anche la parte a domicilio di questo servizio, il varcare la soglia di casa, quindi
2: assolutamente.
1: Ancora più intimo se possibile.
2: Sì. E quindi sono due aspetti che da un certo punto di vista si assomigliano, anche perché la parte più importante è portare Gesù. In tanti, quando io arrivo, mi dicono, mi hai portato Gesù? Sì, l'ho portato, poi magari mi salutano e me ne vado, Invece qualcun altro chiede di chiacchierare un po' di più, questo sì.
1: E da parte dei volontari come si varca questa soglia? Soprattutto che formazione avete per riuscire a prepararvi a tutti gli aspetti, perché non c'è solo l'aspetto legato alla fede, ma anche l'aspetto sociale, l'aspetto umano.
2: Certo.
1: Cioè, è molto
2: composito. Intanto con molto rispetto. E ci si prepara, ci viene proposto un corso di formazione che noi seguiamo con il Centro Formazione dei Camigliani. È un percorso di 2 anni, e sono 40 lezioni in tutto, vengono proposte in forma online. E c'è una lezione, poi ci sono delle risposte che vengono date sugli argomenti che tu dicevi. E poi circa una volta ogni mese, se non ogni 2 mesi, ci si incontra in cappellania. Di solito c'è una persona esterna che viene ad aiutarci su riflettere su alcuni anche casi, alcune situazioni che abbiamo.
1: Poi li elaborati insieme.
2: Le elaboriamo insieme.
1: Questo è importante.
2: Questo all'interno della cappellania di Cremona e poi con gli altri cappellani che lavorano, operano nelle altre realtà della diocesi. sì, Casalmaggiore, ci sono le altre RSA, ci sono i Camigliani di Cremona. Ecco, questo è un momento anche di confronto e senz'altro, sì, di formazione.
1: Anche lavorazione vostra, visto che alla fine è portata a casa tante cose belle dal punto di vista emotivo, ma anche tante impegnative.
2: Sì, sì.
1: E tu mi dicevi, quando torni a casa la domenica, a tavola racconti i tuoi figli.
2: Ma sì, a loro piace sempre raccontare, anche perché, vabbè, io andando via presto la mattina, mi alzo alle 7, poi vado e non ci vediamo. Poi ritorno, quando ritorno dall'ospedale, ci vediamo di solito alla messa delle 10:30 con la famiglia, e quando è il momento del pranzo ci si racconta un po', e loro, a loro piace anche sentire le storie di chi è lì, sentire anche le sofferenze, perché ci sono storie anche di sofferenza, ma anche storie di grande speranza, tanta speranza. Io tante volte sono colpita da chi sta vivendo questo periodo di malattia con grande dignità, con grande forza e con grande speranza. E quindi anche loro mi chiedono spesso, ma come mi chiedono spesso anche del lavoro, di cosa succede con gli anziani, come si lavora, quando c'è qualche persona che ha delle difficoltà particolari. E a me piace sempre raccontare, perché è la vita, è la vita, è la nostra, è la realtà, e questo è.
1: E se dovessi consigliare o comunque affiancare qualcuno che vuole intraprendere questo servizio, cosa gli diresti?
2: Allora, intanto che da tanto, almeno a me da tanto, non rinuncerei mai alla domenica mattina a andare a fare questo servizio in ospedale, e gli direi che è impegnativo, perché incontrare le persone è comunque impegnativo, incontrare la sofferenza è impegnativo, però si fa, è possibile per tutti, ecco, fare questa attività, se si sentono, ecco, di stare accanto anche alla sofferenza, ma vivendo la sofferenza anche come una grande speranza.
1: Questo è quello che tu hai imparato, c'è qualcosa di più che magari hai portato con te?
2: Ho imparato, ma ripeto, io di mio sono sempre anche certa, e certa che c'è qualcuno che ci ama davvero in modo più grande di come siamo capaci noi, e con molta umiltà entro nelle stanze. Io non sono una che parla tantissimo, ma il mio pezzo forte di solito è ascoltare, e ho imparato ad ascoltare di più, ho imparato ad affiancarmi e a essere presente, a volte anche solo con una stretta di mano. Perché ci sono persone che magari sono state appena operate, ma quando ti vedono entrare
1: non vogliono parlare, quindi c'è un silenzio che poi è anche difficile da attraversare.
2: Ecco. Assolutamente, però mi è capitato anche in queste settimane un signore che ha subito un'operazione importante, non poteva parlare, e che appena sono entrata, vedono la croce che c'è sul camice, ha cominciato a piangere. Allora mi sono avvicinata, le ho stretto una mano e gli ho detto: con calma,

0: la prossima volta, che sarebbe stata la settimana successiva, ci rivediamo e parliamo un po' di più. E io di solito lascio anche, per chi non riesco, se trovo qualcuno addormentato, qualcuno che non riesce, l'immaginetta della Madonna. E allora ho detto: posso dire una preghiera qui con te? E lui mi ha fatto sì. E abbiamo detto, ho detto una preghiera anche a nome suo, e poi gli ho detto: dopo ti affido nella messa, ci vediamo domenica prossima. E questa domenica lui è riuscito un pochino,
1: l'hai visto
0: sì, perché lo rivedrò, perché in chirurgia capita di avere anche persone che rimangono ricoverate per tanto tempo. E allora mi ha detto: ti ho visto domenica, ma avevo la mente affuscata, ero proprio stanco, e però mi ha detto: però mi ricordo di te, grazie che sei passata. E, insomma, cioè, questo è tanto.
1: È come dirlo.
0: Tanto, a volte qualcuno si ricorda, siccome sono dei ricoveri che magari si ripropongono a distanza di mesi, qualcuno richiede dei figli.
1: Magari tornano alla normalità,
0: alla
1: vita quotidiana,
0: esatto,
1: magari ritornano per...
0: Esatto, perché c'è un secondo pezzo di operazione,
1: sì,
0: da fare, concordato, programmato, però mi colpisce perché loro si ricordano di me. Io spesso, incontrando così tante persone, faccio più fatica, però mi chiedono: tua figlia si è laureata? Ho detto: oddio, ti ho raccontato questa cosa e ti ricordi? Cioè, ma pensa.
1: È però modo anche per ricostruirsi a vicenda,
0: sì,
1: ritrovarsi,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, sì, sì. Quindi c'è proprio una soglia, ma una soglia anche accogliente, ecco. E così, forse mi sono persa un po' nell'arte delle risposte.
1: No, direi che hai raccontato con una, sì, diciamo, molta, molta intensità e,
0: sì,
1: anche...
0: Ce ne sono tantissime di storie, ti potrei raccontare tantissimo. Il signore che qualche settimana fa doveva andare a casa perché era il compleanno del figlio, dopo 2 giorni, e lui è ricoverato già da 1.5 mesi e non pensava che questo ricovero fosse così lungo, ma poi è subentrata un'infezione, e quindi che non riescono a curare, quindi piangeva perché voleva andare a casa. Ho promesso a mio figlio che ci sarei stato, invece non ci sarò. E domenica lo rivedo, sta meglio perché l'infezione sta rientrando, riescono a curarlo con gli antibiotici, e adesso mi dice: sì, però adesso sono un po' preoccupato di tornare a casa, perché si alza la maglia e mi dice: guarda che operazione, guarda cosa ho attaccato, e devo gestire tutta questa cosa. E allora capisce anche lì che una volta è preoccupato giustamente,
1: certo,
0: per il figlio e di non essere a casa, la volta dopo cambia la preoccupazione una volta che si risolve.
1: Dai, solo un altro condividerla tipo, magari aiuta anche lui a...
0: Sì, e io gli ho detto, gli dico: va bene, allora a questo punto direi che non ci vediamo domenica. E mi dice Lara, mi dice: grazie che sei sempre passata, ma io spero di non vederti più domenica. E questa è una cosa che vi dicono,
1: è un buon messaggio,
0: mi dicono spesso spero di non rivederti, ci vediamo volentieri fuori per un caffè, ma non più in ospedale.
1: Però questo diciamo che testimonia anche il fatto che sono stati contenti di averti trovata,
0: certo,
1: e ritrovata,
0: certo,
1: se capita, però,
0: certo,
1: il fatto di avere una persona come,
0: certo,
1: come te o come le altre persone che fanno questo servizio,
0: certo,
1: in luoghi di cura o anche a domicilio, è una risorsa che permette davvero di svoltare una giornata o non sentirsi soli in momenti in cui è meglio essere in qualche modo vicini, ecco, di trovare,
0: sì,
1: quel senso di prossimità e di cura che non sempre si trova in luoghi del genere.
0: Assolutamente, è proprio così.
1: Grazie mille Lara Scaravaggi per aver raccontato la tua storia, le storie che incontri tutti i giorni, tutte le domeniche, e per averci ricordato che la speranza è importante, ma come tutte le cose delicate va coltivata.
0: Sì, assolutamente.
1: Grazie per essere stati con noi. Trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify, l'intervista completa con le foto di Giulia Barbieri su Instagram, e alla prossima puntata.
2: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Ciak, motore, azione. Raccontata da Simone Gai, TVL.
1: Poti è la montagna degli Aretini,

0: Sale per cercare il silenzio, un po' di fresco d'estate, per stare lontani dal rumore. Un posto che non ha nulla a che fare con le luci del cinema. Ed è forse proprio per questo che il cinema qui funziona. La cooperativa Il Cenacolo, che gestisce Poti Picture, ha sede in un vecchio convento di cappuccini, un luogo che sembra fatto apposta per rallentare, per togliere invece che aggiungere. Eppure, lungo i corridoi, alle pareti, ci sono le foto dei ragazzi insieme ad attori famosi, immagini che spiazzano. Ti chiedi che cosa ci facciano lì, poi capisci che la domanda giusta è un'altra. Perché no? Ho smesso di guardare quando ho incontrato uno degli attori, Tiziano. Ci siamo parlati appena arrivato, non di cinema, non di progetti. Mi ha mostrato il suo tatuaggio dei Litfiba, una passione enorme per il rock. Io gli ho raccontato che per lavoro ho fatto un servizio nella sala prove di Via dei Servi a Firenze. Il suo sguardo si è acceso. In quel momento, in quel preciso momento, ho capito che le domande che mi ero preparato sarebbero servite a poco. A Poti le regole del cinema, ma mi verrebbe da dire anche della televisione, perfino della musica, vengono sovvertite per costruire qualcosa di più grande, qualcosa che assomiglia molto a una missione. L'etichetta di disabilità ha iniziato a sembrarmi inutile quando ho incontrato invece Sara, non per quello che diceva, ma per come guardava. Con i suoi occhi raccontava già tutto, la gioia di essere lì, di far parte di qualcosa di vero. In quel momento non stavo più raccontando un progetto sociale. Stavo ascoltando attrici e attori che parlavano di set veri, set importanti, set difficili, esperienze che io, da ragazzo, sognavo soltanto. E mi sono lasciato affascinare dal loro stupore, dai loro aneddoti, dalla normalità con cui raccontavano il lavoro. Le difficoltà ci sono, certo, e sono tante, ma la determinazione di Daniele Bonarini, regista e fondatore della Poti, è una di quelle che non ammette scorciatoie. Lavorare su set complessi, costosi, importanti, significa chiedere tanto. Ma chiedere tanto, qui, vuol dire dare tanto. Lo sguardo compassionevole spesso ci mette su un piedistallo più alto e da lì non si costruisce nulla. Né risultati né dignità. Daniele è un ragazzo della mia generazione. Come tanti millennials ha avuto in mano una telecamerina e tutti ci siamo sentiti Spike Lee dietro l'obiettivo o Johnny Depp davanti. Anch'io ricordo le parodie, i primi esperimenti. A me ha portato a fare l'autore televisivo, a lui a coltivare un progetto ambizioso e unico. I percorsi per arrivare in cima alla propria montagna sono diversi, ma la vetta spesso resta la stessa. Accanto a lui c'è Michele Grazzini, direttore esecutivo, è quello che tiene insieme i pezzi, che fa in modo che il sogno non resti tale. Alla Poti nulla è lasciato al caso. Ed è qui che entra in gioco un'espressione bellissima, sartoria umana. Ogni settimana negli studi della Poti si tengono corsi con attori professionisti seguiti da una psicologa, un connubio raro, prezioso. Serve a capire l'attore, ma prima ancora la persona. Serve soprattutto a capire fino a dove si può alzare e non abbassare l'asticella. Questa idea restituisce dignità. Quando Paolo mi raccontava del suo abito di scena, delle ore passate in sala trucco, ho capito che quei ruoli erano davvero cuciti addosso a lui, non adattati per semplificare, ma costruiti per valorizzare. E quando Tiziano mi ha detto che sul set si vestiva da John Wayne, con il cappello, la pistola, il poncio, in quel momento lui era John Wayne, senza come, senza quasi. Il progetto Poti Picture è bello perché ribalta un luogo comune. Si dice spesso che le persone con disabilità trovano il loro posto nella società grazie al lavoro. E si pensa quasi sempre agli stessi lavori, tutti dignitosi per carità. Ma qui si costruiscono sogni che diventano lavoro. Due dei ragazzi oggi sono assunti come attori e quando raccontano che sul set le maestranze si stupiscono della loro bravura, capisci che a volte la disabilità è negli occhi di chi guarda. L'immagine che porto via è quella di Sara, bellissima, che si presenta così. Ciao, sono Sara, ho 23 anni e sono un'attrice della Poti Picture. Il mio sogno nel cassetto era fare l'attrice e quindi i sogni non fanno distinzione. Vanno da chi se li merita, da chi costruisce il proprio lavoro passo dopo passo. Non importa quanto alta sia la montagna da scalare. Dalla Poti io sono sceso arricchito, sicuramente.
1: Si sente la chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone che hanno perso la vita e altre 2.426 quelle disperse, fra questi anche 3 italiani, e si teme una seconda ondata di piena. I soccorritori continuano a scavare nel fango alla ricerca di sopravvissuti. Sentiamo la testimonianza di Arianna Banfi, operatrice di ActionAid.
2: Mi trovo attualmente nella capitale del Nepal, Kathmandu. Dal giorno in cui la valanga di ghiaccio e detriti ha iniziato a attraversare in maniera devastante il paese, portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo cammino. Insieme ad ActionAid in Nepal e al team internazionale stiamo intervenendo fin dalle prime ore per portare soccorso alle comunità più colpite dall'emergenza. Stiamo portando kit igienico-sanitari, cibo, acqua pulita, farmaci, cure mediche, cure psicologiche per tutte le persone che sono state colpite dal trauma.
1: In Ucraina ancora una notte di raid russi, attacchi nella regione di Kiev. L'attacco russo ha provocato incendi ed esplosioni in alcuni magazzini, in particolare nel distretto di Bucha. Una persona è morta per gli attacchi su Kherson. La Russia parla invece di 3 civili uccisi e altri 9 feriti durante raid ucraini nella regione di Belgorod. L'Iran risponderà al fuoco con il fuoco e resisterà anche alle nuove sanzioni secondarie imposte dall'amministrazione di Trump. Ad assicurarlo è stato il ministro degli esteri Araghchi. I Pasdaran intanto bollano come menzogne le affermazioni di Trump secondo cui lo stretto di Hormuz sarebbe aperto. Le guardie della rivoluzione ne rivendicano il pieno controllo e affermano che lo stretto è chiuso per le navi che non si coordinano con la Repubblica Islamica. Italia ancora divisa in 2 dalmete. Una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danni a 10 chiese, fra cui anche il Duomo, fra i palazzi danneggiati anche quello del comune. Una quarantina feriti, tutte in modo lieve. Al centro-sud persiste il caldo, ieri giornata record con temperature che hanno sfiorato i 46 gradi. Al sud la cappa di calore dovrebbe persistere fino a domani. Oggi altre città sono 6 le città da bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. È morto all'ospedale Sant'Eugenio Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto. L'uomo era in condizioni disperate. Nello stesso episodio è rimasta gravemente ferita la compagna Katia Dinolfi, tuttora ricoverata in condizioni critiche. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione e stabilirne le cause. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Weekend con Daniela Lami. Disco in blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

0: Sol, Sol. Un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol.
1: Napolitano, docente di diritto amministrativo all'Università di Roma 3, impegnato fin da giovane in commissioni parlamentari, ministeri, enti pubblici, è stato anche direttore dell'Osservatorio sull'attività normativa del governo, saggista. Ebbene sì, questa sua attività aveva a che fare sicuramente con il suo grande padre, perché lei è il figlio del nostro ministro, Presidente della Camera, due volte Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, un cognome pesante, no?
2: Sì, un cognome pesante che ho sentito subito su di me sin da quando ero bambino, nel senso che mi sono trovato immediatamente immerso nella vita politica del paese, nell'impegno di mio padre che allora, quando io sono nato, era già parlamentare da più di 15 anni. Quando io sono un bambino lui è un importante dirigente del PC, negli anni del grande successo elettorale del PC, stiamo parlando della metà degli anni 70, poi il compromesso storico e la solidarietà nazionale e la nostra famiglia con mia madre e mio fratello partecipiamo a tutti questi momenti di vita collettiva.
1: Lei racconta tutto in questo libro che ha un titolo più che esplicativo, Il mondo sulle spalle, perché sicuramente suo padre, grande uomo anche in altezza, ha avuto sulle spalle una enorme responsabilità, ma l'ha trasferita anche a lei, no? Perché fare, come dice il sottotitolo, una storia familiare e politica deve essere stato complesso, perché in realtà sono inscindibili.
2: Sì, allora, il mondo sulle spalle innanzitutto è un'espressione che lui usa nella prima lettera che mi scrive quando io compio 18 anni. Era questa una sua, lo scoprirò dopo, una sua abitudine, una sua costante, quella di rivolgersi non soltanto a chi faceva politica come lui nel partito, in Parlamento, ma anche nell'ambito familiare mediante lettere. E queste lettere erano per lui forse il modo più diretto di esprimersi e anche di trasmettere dei sentimenti, di instaurare un dialogo morale e emotivo, magari superando la timidezza di quello che poteva essere la parola. Lui parla del mondo sulle spalle come di quella sensazione che ha avvertito iniziando a fare politica giovanissimo ed entrando ancora ventenne in Parlamento, e in quella lettera mi diceva: io mi sono caricato, come tutte le persone impegnate in politica della sua generazione, di questa grande responsabilità, magari vorrei che anche tu non seguissi lo stesso percorso e che ti godessi più liberamente la vita, la giovinezza, quindi l'importante non è solo studiare ma anche le emozioni, l'educazione sentimentale.
1: Ma lei invece mi pare un tipo molto molto serioso, che ha preso alla lettera la parte più impegnata, più responsabile che del papà, e poche distrazioni.
2: Sì,
1: in effetti
2: poi quella sua avvertenza, devo dire, non sono riuscito a seguirla, sono caduto un po' nella stessa spirale, anche se magari indirettamente, semplicemente perché ho continuato sempre a seguirlo, perché ero affascinato comunque da quel mondo, dal mondo della politica, del Parlamento, da quelle personalità così carismatiche. E poi certo sentivo allora anch'io di dover fare la mia parte, di impegnarmi nello studio.
1: Queste lettere sono un po' il fil rouge, no? Di questa, sì, biografia e autobiografia a un tempo, possiamo dire così.
2: Sì,
1: no?
2: Queste lettere sono di grandissima tenerezza, le considero il vero tesoro di questo libro. Sono lettere molto intime in cui in qualche modo si apre ai sentimenti, si preoccupa della mia crescita, del mio futuro, e poi però sempre più rivela anche i suoi stati d'animo, i suoi pensieri del momento, le sue preoccupazioni politiche e quelle personali, familiari. Tutto questo naturalmente in un italiano stupendo, in una lingua d'altri tempi.
1: Non molto
2: oggi.
1: Colto papà, eh?
2: Sì, mio padre era appassionato della cultura, direi in quasi tutte le sue manifestazioni, amava moltissimo la letteratura,
1: la musica,
2: sin da ragazzo, la musica, andare ai concerti di musica classica, il teatro che è stata la sua grande passione giovanile, il cinema dove andavamo spesso quando lui aveva un po' di tempo libero. Una sola volta mi accompagnò a un concerto non di musica classica, un concerto di Francesco De Gregori, la donna cannone al Teatro Olimpico, e insomma ci divertimmo.
1: Sì, ma anche lui si divertì?
2: Sì, sì, sì, anche lui si divertì.
1: La passione per la politica sicuramente quella principale, diceva prima. Posso chiedere cos'è per lei, cioè per Giulio Napolitano, la politica, o cosa dovrebbe essere?
2: La politica per me è impegno collettivo, è impegno per il futuro di questo paese, dell'Europa, e poi i luoghi, i modi della politica possono essere più diversi. Naturalmente c'è quello dell'impegno nelle organizzazioni politiche, nelle istituzioni rappresentative, nei comuni come in Parlamento. Poi però penso che ci siano tante altre forme di impegno, di testimonianza. Penso che anche il lavoro che si fa con i ragazzi, persino insegnando in università, una cosa ovviamente alla quale tengo molto e che mi piace molto, sia un modo di fare servizio pubblico e quindi in ultima istanza anche
1: di fare politica.
2: Sì,
1: perché lei non ha mai voluto o forse potuto fare politica in prima persona?
2: Beh, in effetti, diciamo, con un padre che è stato impegnato in politica per 70 anni, un vero e proprio record, diciamo, lo spazio per fare politica per un altro della famiglia non credo ci fosse. Mi sono divertito a farlo quando ero ragazzo a scuola, mi piaceva, ma insomma era una comunità ristretta, era un modo di stare insieme agli altri ragazzi, agli altri compagni di scuola.
1: Il senso della politica, come ce lo descriveva, prevede l'esperienza, ma anche lo studio, la scuola. Oggi questa non c'è più, no? Ci si improvvisa in politica.
2: Sì, c'è un disegno che è riprodotto nel libro in apertura del primo capitolo, che è un disegno che ho fatto in prima elementare. Mio papà fa il deputato al Parlamento e lo ritraggo seduto alla sua scrivania di casa mentre studia e scrive, perché così io lo vedevo, perché la politica significava prepararsi, studiare. Esatto, un disegno anche molto preciso, molto nitido, molto squadrato, ma non so se è un po' inquietante, ma mi fa anche tenerezza. E perché lo vedevo appunto continuamente impegnato in questa attività di studio e di scrittura. E poi c'erano le scuole di partito, per il Partito Comunista Italiano c'era la mitica scuola delle Frattocchie.
1: Lei ci andava?
2: E noi ogni tanto andavamo, accompagnavamo mio padre, passavamo lì magari il sabato e la domenica mentre lui teneva qualche lezione, io con qualche amichetto giocavo nel giardino.
1: Ecco, però non faceva scuola.
2: No, no, quella,
1: almeno da questo è stato esentato.
2: Da questo sono stato esentato.
1: Ma suo padre è stato il primo presidente della Repubblica comunista, il primo comunista nella Casa dei Papi, il Quirinale. Lei da ragazzo come lo vedeva il Partito Comunista?
2: Allora, era un sentimento…
1: Tenendo presente che tipo di comunista era suo padre, cioè
2: sì,
1: un riformista,
2: sì.
1: Sempre molto critico nei confronti dei comunismi reali.
2: Sì, allora ci sono diverse fasi della vita del PC che ho avuto modo di vedere, di conoscere. Quando sono bambino, siamo a metà degli anni 70, e il PC al massimo del suo splendore, della sua crescita e del suo radicamento nella società italiana, prende un terzo dei voti e allora votava oltre il 90% degli italiani. E io accompagno mio padre a Bottega Oscura il pomeriggio dopo la scuola. Una cosa che mi piace molto è vedere quelle grandi personalità, a cominciare da Enrico Berlinguer, e sento questa grande partecipazione popolare, questa grande partecipazione collettiva. E negli anni Ottanta invece la situazione cambia, finisce il compromesso storico, l'esperienza della solidarietà democratica, e il PC si trova un po' in un vicolo cieco, non sa dove andare, e invoca la sua diversità e superiorità morale, il che è anche diciamo molto, è una mossa un po' a doppio taglio, una rivendicazione orgogliosa, ma anche un isolamento del partito. Come si può costruire l'alternativa, che era la proposta politica del PC, se il PC ritiene di essere l'unico partito sano del paese?
1: Che poi non è così vero sempre.
2: Poi sono le autoproclamazioni, sono sempre sospette.
1: Come diceva Nenni, c'è sempre qualcuno più puro che
2: esatto,
1: più. Senta professore, lei andava da piccolino in vacanza nelle dacie, immagino russe o ungheresi. Erano belle vacanze?
2: Allora, in effetti negli anni 70 siamo andati più volte l'estate in alcuni paesi del socialismo reale. Erano vacanze che ai miei non piacevano particolarmente, ma facevano parte, diciamo, del rito e del costume dei dirigenti del PC. La mia prima reazione a Mosca non è delle più entusiastiche, e infatti do una tremenda coltellata sulla mano a mio padre, cercavo di richiamare la sua attenzione, dovevano essere le nostre vacanze, lui era impegnato in questi colloqui politici, insomma io non la prendo bene, non so se si può definire una prova di resistenza al socialismo reale.
1: Forse una prova di resistenza davanti a papà, perché sì. È evidente, no? in tutto il libro, insomma, quando lei scrive: fin da bambino mi sono sentito parte di qualcosa di più grande. Io sento tutto l'orgoglio,
2: sì,
1: sicuramente,
2: sì,
1: certo. Le opportunità di conoscere persone bellissime,
2: da
1: Berlinguer fino a Obama, no?
2: Esatto,
1: mi piaceva
2: sì.
1: moltissimo, ma anche probabilmente un'infanzia negata?
2: Sì, certo. Io ho vissuto moltissimo con i miei genitori, anche perché ero nato, diciamo, un po' tardi rispetto.
1: Era il piccolo di casa.
2: Allora, la media nazionale, ero il piccolo di casa, mio fratello aveva 8 anni più di me, quindi eravamo un po' sfalsati. Ho vissuto tutto quel mondo, e poi in definitiva l'unica mia divagazione rispetto a quella vita di famiglia è stato il calcio. Ecco, i miei genitori erano totalmente estranei a quel mondo.
1: La passione per il calcio, ma non ha giocato a calcio?
2: Ho giocato a calcio finché ero a scuola, mi piaceva molto perché avevamo l'orario fino al pomeriggio, quindi dopo pranzo si organizzavano in questa bella scuola comunale al Gianicolo delle grandi partite, e allora mi piaceva molto giocare, e poi la domenica a Villadora Panfili, ma mai in modo, diciamo, professionale.
1: Brevemente, professore, il periodo più buio forse di tutta la storia politica di suo padre è stata la cosiddetta trattativa Stato-mafia, con una campagna inquisitoria che ha colpito in particolare il consigliere per la giustizia del presidente Loris D'Ambrosio, che ne ha sofferto tanto da perdere la vita, no? Un colpo al cuore che, insomma, per mano ignota, diciamo così. Ecco, suo padre ne ha sofferto tantissimo.
2: Sì, è stata tutta una vicenda vista con gli occhi poi di oggi.

0: Piuttosto surreale, c'era questo processo a Palermo rispetto a fatti ai quali naturalmente mio padre era del tutto estraneo. Si parlava di presunte trattative tra lo Stato e la mafia a Palermo negli anni 90, quando mio padre non aveva alcuna
1: Per
0: funzione di
1: evitare nuove
0: governo,
1: stragi.
0: per evitare nuove stragi. Quindi si accusavano i governi Ciampi e Amato e forse il Presidente della Repubblica Scalfaro di aver dato il via libera a queste trattative. Mancino era ministro dell'interno all'epoca e quindi anche lui è stato sentito nel corso di questo processo. Mancino era stato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura con mio padre fino a qualche mese prima, quando ci sono questi nuovi fatti processuali, e quindi si sfogava e si lamentava con mio padre del trattamento che riceveva in quel processo. E poi si era rivolto al consigliere D'Ambrosio per ottenere almeno il coordinamento dei processi, perché ce n'erano più in corso in parallelo, ognuno con tesi diverse. Tutta questa cosa è finita in delle intercettazioni e il povero D'Ambrosio, che era il consigliere per gli affari di giustizia prima di Ciampi e poi di mio padre, un magistrato integerrimo in prima linea. 20 anni prima, nella lotta al terrorismo e alla mafia, è stato messo in questo tritacarne
1: Mediatico.
0: mediatico e si dimise. E mio padre respinse le sue dimissioni perché, appunto, lo considerava un lealissimo funzionario e servitore dello Stato. Però fu messo veramente molto a dura prova con questa campagna. E poi, purtroppo, ebbe un attacco fatale al cuore.
1: Una campagna più che spontanea, spintanea. Lei cita a un certo punto, insomma, nel vostro mondo, se penso al mondo di riferimento della sinistra con un certo coraggio, dice la pretesa di una parte della magistratura di ergersi a paladina morale della nazione, sfruttando anche il vento dell'antipolitica. Questo è successo all'inizio degli anni 90, è risuccesso qualche
0: Sì.
1: tempo fa e continua, no?
0: Sì, fu una vicenda che ci colpì moltissimo negli anni in cui mio padre era presidente della Camera, tra il 1992 e il 1994. Mi riferisco allo scoppio della cosiddetta Tangentopoli e a tutta l'attività di indagine processuale di quegli anni. E mio padre naturalmente riteneva che la giustizia dovesse fare il suo corso e che aveva sempre denunciato anche lui con il suo partito i tanti fenomeni di malcostume, di affarismo, di clientelismo, di cui peraltro era testimone, nel senso che nelle campagne elettorali a Napoli si vedeva l'uso facile di soldi da parte dei partiti di governo, le promesse di assunzioni in cambio di voti. Poi però durante lo scoppio di Tangentopoli succedono anche delle cose drammatiche. Ricordo il suicidio di Moroni, il deputato socialista, per aver ricevuto un avviso di garanzia. Gli scrive una lettera a mio padre prima di suicidarsi. Mio padre la legge in aula, è un momento molto toccante e drammatico.
1: La riforma della giustizia, lei che è un giurista e tenendo conto di quello che ha scritto e che ho letto prima, la ritiene necessaria?
0: Allora, riforme della giustizia sono state fatte negli ultimi anni, penso anche a tutte le riforme introdotte da Marta Cartabia, da Ministro della Giustizia del governo Draghi, che hanno avuto sicuramente un impatto importante in termini di accelerazione dei processi e anche di maggiore distinzione delle carriere, limiti al passaggio dalle funzioni di pubblico ministero a quelle giurisdizionali, che i processi vadano resi ancora più efficienti e le garanzie, soprattutto in sede di indagine, vadano rafforzate, è un altro punto inevitabile. Poi, ecco, sulla separazione delle carriere devo dire che non ho un'opinione definitiva, nel senso che ritengo abbiano ragione sia coloro che la propongono, sia coloro che sollevano una serie di dubbi per quello che potrebbe determinare
1: Ci
0: in
1: vorrebbe una
0: termini
1: giusta
0: di.
1: mediazione, però forse
0: Esatto.
1: ci mettessero mano e facessero qualcosa non sarebbe male.
0: Esatto.
1: colpisce molto nel suo racconto lo stile di vita della sua famiglia, no? Uno si immagina, e invece insomma questo alloggio a Monti, piccolo peraltro, poi la vita di quartiere, la mamma che va a fare la spesa, che cucina, che guarda la TV, papà che ascolta musica, no?
0: Sì, per
1: sono
0: loro
1: quadretti
0: era...
1: veri, reali, sì, normali.
0: Diciamo che la nostra è sempre stata una famiglia molto semplice, una famiglia molto normale, basata su questo rapporto fortissimo, su questo sodalizio di coppia tra mia madre e mio padre. Mia madre è sempre stata
1: il
0: la
1: libro
0: vera,
1: è dedicato a lei,
0: il libro infatti è dedicato a mia madre, che è sempre stata la roccia della nostra famiglia. E anche la vita che facevamo appunto era una vita molto intima, in cui mia madre faceva tutto in prima persona, dalla spesa al cucinare, e mio padre stava volentieri a casa quando non aveva impegni politici, gli piaceva guardare la televisione, ascoltare la musica, stare con noi.
1: Suo padre è stato anche un buon amico, ci racconta, del cardinal Ravasi, immagino per le comuni passioni culturali, e anche di due papi.
0: Sì, sì.
1: Come mai, secondo lei?
0: Perché mio padre ha sviluppato una grande affinità intellettuale e morale con il cardinal Ravasi, che ha incontrato in tante occasioni diverse, con cui ha condiviso molti interessi culturali, con cui ebbe un fantastico dialogo nel cortile dei Gentili ad Assisi sul senso della fede e della spiritualità, pur essendo mio padre sempre stato un laico. E poi con Benedetto XVI scattò veramente un'affinità speciale nelle riflessioni sull'Europa, sulle radici culturali dell'Europa, e poi la condivisione per la passione della musica, con i grandi concerti che mio padre offriva sempre a Benedetto XVI in Vaticano. Quindi un dialogo molto intenso. Poi mio padre fece in tempo ad assistere alla elezione e all'insediamento di Papa Francesco. Mio padre era agli ultimi giorni di presidenza, e quindi lo salutò come per dire: sono felice ci sia stata questa occasione, e poi chissà se ci rivedremo in altre circostanze. Poi invece mio padre fu inaspettatamente rieletto, e quindi ebbero un dialogo molto approfondito.
1: E per la prima volta un papa andò a salutare per l'ultima volta un presidente della Repubblica.
0: Fu un gesto che ci ha molto emozionato, un gesto straordinario. Era la prima volta che il papa entrava in Senato, dove era allestita la Camera Ardente, e si è raccolto in meditazione in un modo molto intenso e rispettoso.
1: Lei ha detto era un laico prima. Sicuramente sa benissimo che laico non dovrebbe, non è un termine in opposizione al religioso, no? Quindi posso metterci un ma, cioè era un laico ma, nel senso c'era questa apertura al mistero, al destino, alla fede in lui e forse anche in lei.
0: Allora, mio padre era laico di cultura, nel senso che dal punto di vista della cultura politica i suoi valori, i suoi ideali erano quelli del liberalismo laico.
1: Non laicista però.
0: No, assolutamente no. Poi aveva ovviamente negli studi sul Risorgimento la sua simpatia per Garibaldi, per Mazzini, quindi per quella corrente del Risorgimento, e poi durante la ricostruzione, la Costituzione, la vita repubblicana. Lui ha sempre poi creduto politicamente in un rapporto privilegiato tra il PC e i partiti laici, il Partito Socialista e i partiti laici, anche se ha avuto sempre grandissimo dialogo con la Democrazia Cristiana e con alcuni suoi grandi esponenti, da Rognoni ad Andreatta. E poi lui era non credente, non avevamo abitudini e tradizioni religiose, non andavamo in chiesa la domenica o a messa, però aveva un grande rispetto per il mondo della chiesa, aveva un grande rispetto per l'istituzione della chiesa, per tutto l'associazionismo cattolico, e poi sulla questione della fede alla fine lui era non aveva una verità, ecco.
1: Perché può anche darsi che Pascal abbia ragione, no?
0: Esatto.
1: Senta, se pensa a suo papà, che musica le viene in mente?
0: Allora, mi viene in mente forse anche qualche canzone napoletana che amava ascoltare da Murolo in poi.
1: Allora scegliamo noi?
0: Bene, perfetto.
1: Grazie professore.
0: Grazie molte,
1: grazie,
0: è stato un piacere. Grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Benedetto XVI. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Josef Ratzinger nacque il 16 aprile 1927, Sabato Santo. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, assieme al fratello Georg, dal cardinale arcivescovo di Monaco-Frisinga. Professore universitario, partecipò al Concilio Vaticano II, prima come consulente teologico del cardinale di Colonia, poi come perito. Nel 1977, il 24 marzo, fu nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga da Papa Paolo VI. Sempre Papa Paolo VI, il 27 giugno 1977, lo creò cardinale del titolo presbiterale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L'anno successivo, nel 1978, partecipò ai due conclavi che elessero Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quest'ultimo, il 25 novembre 1981, lo nominò prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu eletto Papa il 19 aprile del 2005. L'11 febbraio del 2013, durante il concistoro per alcune canonizzazioni, annunciò la sua libera rinuncia al ministero petrino. Morì il 31 dicembre 2022. E per parlare di Papa Benedetto XVI ho invitato questa mattina Don Norberto Donghi, parroco a Ros San Vittore, alle porte di Milano.

0: Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Don Norberto, tra i tanti, qual è stato l'aspetto assolutamente centrale del pontificato di Benedetto XVI, la stella polare che lo ha sempre orientato?
1: Ma è difficile anche sintetizzare una figura davvero così poliedrica e straordinaria, ma immagino, penso, perlomeno quello che io sento come forse il cuore di quello che Papa Benedetto ha lasciato alla Chiesa è certamente il suo magistero. Un uomo che ha sempre studiato, approfondito le verità teologiche e che le sapeva comunicare con una chiarezza, con una limpidità, con una semplicità davvero straordinarie. Qualche volta noi pensiamo che la semplicità sia il modo di esprimersi degli ingenui, invece la semplicità è veramente la saggezza che è più profonda, perché solo quando uno ha davvero molto chiaro, molto ben chiaro quello che vuole comunicare, lo fa con termini semplici, con concetti semplici, pur esprimendo cose davvero grandi, come Papa Benedetto ha sempre fatto nella sua vita e ci ha abituato a sentire, ad ascoltare.
0: Ecco, Don Norberto, l'atto che invece ha caratterizzato il suo pontificato è stato quello delle dimissioni. Oggi, quale significato possiamo attribuirgli?
1: Un atto davvero di grande libertà interiore, di umiltà, di lungimiranza anche nei confronti della Chiesa, un atto che ha interpretato anche il ministero petrino come una paternità, certamente, ma anche come un ruolo, e questo credo che abbia fatto bene anche al papato, ha fatto bene anche all'ecumenismo, al dialogo ecumenico anche con le altre confessioni, con le confessioni cattoliche, e poi personalmente, ecco, un atto di umiltà e di libertà interiore davvero grande. Nessuno di noi poteva immaginare o aspettarsi un atto del genere. E invece proprio lui, il teologo, proprio lui, così amante anche della tradizione cattolica e cristiana, è stato quello che ha ripreso questo gesto e lo ha reso possibile.
0: Ecco, Don Norberto, quello delle dimissioni resterà un atto straordinario oppure diventerà scelta realmente possibile per i pontefici dopo che per secoli non è stata di fatto contemplata questa scelta?
1: Rimarrà comunque un atto straordinario, questo è il mio parere. Lo stesso Papa Francesco, che più volte ha vissuto anche la fatica della sua lunga malattia, non si è dimesso, quindi evidentemente rimarrà un atto straordinario. Però mentre prima la si riteneva probabilmente una straordinarietà che non si prendeva nemmeno in considerazione, tanto era fuori luogo e fuori uso, invece con le dimissioni di Papa Benedetto questa è diventata una possibilità concreta, sempre estrema indubbiamente, perché la figura del Papa è certamente un ruolo, ma è una figura che non può essere identificata nel ruolo stesso, è il padre, è il custode della fede, è una paternità spirituale e pastorale che va al di là, ecco, anche dei compiti precisi e dei ruoli precisi che il Papa ha. E quindi questa paternità non finisce mai, lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo sempre pensato, però oggi dobbiamo fare i conti con un mondo che cambia, con una Chiesa che cambia, con un'età che, grazie a Dio, per certi versi i progressi anche della medicina ci porta ad andare sempre più avanti, ad allungare anche la nostra vecchiaia, e quindi a fare i conti anche concretamente con quel che possiamo fare e non fare. E Benedetto XVI, mite, un uomo umilissimo, ha saputo trovare la forza, il coraggio per un atto così straordinario.

0: Papa Benedetto ha sempre respinto la critica di chi lo ha considerato troppo accademico e concentrato su studio e scrittura, e che ha rifiutato di essere considerato un restauratore in ambito liturgico. Don Norberto.
1: Papa Benedetto non può essere chiuso in qualche categoria di giudizio umano, evidentemente, però un uomo dal magistero lucidissimo, un accademico, no, anche se lui ha fatto il professore per tutta la vita, per tanti anni il prefetto della dottrina della fede, ma veramente lui aveva intuito quello che era la questione radicale di questo nostro tempo, che è la fede che, se perde la capacità di ragionare, di approfondire se stessa, diventa una fede ingenua, una fede superstiziosa. Fede e ragione hanno bisogno l'uno dell'altro, e questo lui lo sentiva come la cosa più bella e più grande da poter annunciare in questo tempo dove la fede invece è un po' più relegata all'ambito privato, all'ambito devozionale. Lui invece ha ribadito, ecco, che la fede cristiana è una fede razionale, è una fede che pensa se stessa, che deve pensare se stessa, e questo lo faceva soprattutto immaginando e pensando e parlando alla nostra Europa, che invece la fede la sta perdendo. Non si è mai arreso all'idea che l'Europa potesse perdere questa radice così profonda della sua cultura, che è la fede cristiana. Io credo che Benedetto XVI aveva in mente che se l'Europa si ricompone e ripensa un po' se stessa a partire anche da questa sua radice, il cristianesimo non solo rinascerà più forte nel nostro continente, ma questo farà bene anche a tutto il resto della Chiesa.
0: Ecco, per chiudere questa pagina dedicata a Papa Benedetto XVI, mi ha colpito molto quello che Papa Ratzinger ha scritto nel suo testamento spirituale, quando sostiene che i risultati apparentemente inconfutabili della scienza, in particolare scienze naturali, ricerca storica e teologia, sono tutti crollati al cospetto della verità della fede. Sembra quasi l'affermazione di un rifiuto di ogni ricerca che non sia guidata e diretta dalla Chiesa.
1: E questo evidentemente non è così, perché un uomo dall'intelligenza come è stato Benedetto XVI era aperto ad ogni interpretazione della cultura e della ragione. Certamente però lui lo ha ribadito più volte. È vero che la fede ha bisogno della ragione, perché altrimenti rischia di diventare superstizione e ingenuità, ma anche la ragione, ci ha detto più volte Benedetto XVI, ha bisogno della fede per potenziarsi, per poter diventare non solo una questione tecnica e scientifica, ma per andare a quegli ambiti esistenziali, sapienziali, come la filosofia, la teologia, che riscoprono il vero valore dell'uomo, la vera grandezza dell'uomo, che non è solo quanto peso di ciò che è fatto. Ecco, l'uomo è più dell'uomo, diceva Pascal. Questo Benedetto XVI ce lo ha sempre detto.
0: Don Norberto, io la ringrazio per le sue riflessioni, per le sue preziose parole.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Don Norberto, buona giornata. Salute. E ci risentiremo presto.
1: Buona giornata a voi, buona giornata.
0: Grazie.

0: Simon of Cyrene is made to help Jesus carry the cross. Thank you, Lord, for those who have helped me in my time of need. We adore you, O Christ, and we bless you, for by your holy cross you have redeemed the world.
1: Ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Tutto pronto per una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi si parla di scuola, di ripresa della scuola. È passato circa un mesetto, ma abbiamo la voglia di parlarne. Abbiamo tre ospiti apposta, esperti di scuola. Abbiamo Andrea Bergonzi, docente di scuola secondaria di primo grado e membro della commissione diocesana di pastorale scolastica.
1: Grazie.
0: Ben arrivato. Grazie mille. Ben arrivato, ben trovato. Insomma, per te vale un po'.
1: Ben tutto. Ci siamo capiti.
0: Poi abbiamo Antonella Arrioli, docente di pedagogia, insegnante e formatrice. Uh-huh. Ben arrivata.
2: Beh, grazie mille.
0: Ci fa molto piacere avere qui un insegnante della Cattolica. E Gianluca Galimberti, insegnante di matematica fisica al liceo Aselli di Cremona.
3: Esatto.
0: Già sindaco di Cremona. Abbiamo detto che bisogna dire già sindaco. Ci siamo. Tutto pronto? Gli ospiti ci sono? Possiamo dare il via a una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Noi apriamo sempre con un rito. Siamo sul Torrazzo, quindi ci affacciamo. Abbiamo detto che il nostro tema di oggi sarà la scuola. Facile dire scuola, forse più difficile parlarne, soprattutto in modo serio. Gianluca, partirei da te. Si parla di ripresa della scuola ogni anno. Per te quest'anno è stata una ripresa vera e propria, dopo vero. Tanti anni. Come l'hai vissuta tu? Un po' ci farebbe piacere saperlo. E cosa rappresenta la scuola per te, ma anche per una città?
3: Sì, l'ho vissuto con emozione e con la consapevolezza che devo studiare tanto per recuperare questi 10 anni. E l'impressione più bella e più grande e anche più di responsabilità è stata entrare in classe e vedere le ragazze e i ragazzi seduti e immaginare che per loro questa esperienza è un'esperienza fondamentale, un'esperienza che forma la loro vita. E immaginare anche che cos'è la loro esistenza e sapere che nessun insegnante potrà mai sapere fino in fondo qual è la vita e l'esistenza di ognuno di questi ragazzi, ma sperare di poter essere un tassello nella loro esistenza che dice che c'è la possibilità di conoscere, di appassionarsi per la conoscenza e di appassionarsi anche delle relazioni, perché il gruppo classe è un luogo anche di relazioni.
0: Ti era mancata un po' la scuola?
3: Molto, molto. Io in questi 10 anni però ho incontrato tanti giovani e questo è stato per me importantissimo. Mi hai chiesto che cos'è la scuola dentro una città, lo era quando ero amministratore, lo è adesso, perché ci crediamo tantissimo, è un pilastro fondamentale. Senza la scuola non c'è una comunità e quindi la responsabilità che la scuola ha, che gli adulti hanno nella scuola, comprese le famiglie, è altissima.
0: E mi giro di qua. Tu la vivi da insegnante, la vivi anche un po' con un respiro diocesano. Cos'è la scuola per una diocesi, oltre che per te?
1: È difficile.
0: Vabbè, se volessimo le domande facili, inviteremmo altri ospiti. Invece, scusa.
1: No, una bellissima domanda. Io insisto molto in classe e fuori, anche con gli amici, con tutti, sul tema della persona. Io credo che la scuola abbia la responsabilità di generare delle persone e questo va a inficiare l'ambito cittadino in senso stretto, si diceva prima, però anche, perché no, l'ambito della fede, della spiritualità, è una parte che è irrinunciabile. Quindi mi piace pensare che una diocesi si debba e si possa impegnare per far passare qualcosa, non necessariamente in modo diretto o eccessivamente, come dire, forte.
0: Forse non sempre esplicito nemmeno, cioè non con una presenza.
1: Bravo, non necessariamente troppo esplicito, però in qualche modo smuovere un po', accendere quel fuocherello e, come dire, creare un po' di sinergie, perché poi i giovani, i ragazzi che diventeranno giovani, diventeranno adulti e potranno riraccontare quella che è stata la loro storia e quindi, come dire, generare questo loop di bellezza e di fede.
0: Un circolo virtuoso, speriamo.
1: Il rischio che sia vizioso certo. C'è, però noi speriamo virtuoso, naturalmente.
0: Una buona analisi pedagogica questa, quella che è emersa finora.
2: Sì, direi proprio di sì. Direi che ci sono degli aspetti che, insomma, sia come pedagogista ma anche come insegnante risuonano molto, perché oggi i ragazzi, come si diceva, sono delle persone che hanno delle storie importanti e anche in aula intessono delle relazioni che sono importanti e poi si porteranno avanti molte volte per la vita. E sono persone che devono essere aiutate, orientate a svilupparsi in tutte le loro dimensioni. Quindi non solo quella cognitiva, che spesso è quella che viene anche un pochino, diciamo, curata in modo massiccio a scuola, perché lo sappiamo, ci sono le indicazioni nazionali, ci sono i contenuti, però il compito della scuola non è solo quello di istruire, ma è soprattutto quello di educare, e quindi la persona nella sua complessità, quindi le emozioni dei ragazzi, la loro dimensione esistenziale, il fatto che comprendano il più possibile, grazie agli insegnanti, nel mentre si fa scuola, qual è il senso di quello che imparano per la loro vita, per quello che vivono nella quotidianità, e soprattutto anche in chiave progettuale, perché altrimenti poi il rischio che vadano a rimpolpare la grossa sacca dei NEET, che sappiamo che in Italia sono parecchie, consistenti.
0: Ci dà una vista un po' più spinta, diciamo così, su questa idea di fase progettuale, cioè se ce la chiarisci un pochino di più, sì. Che cosa vuol dire ragionarne in fase progettuale?
2: Sì, significa, molte volte si parla della progettualità esistenziale quando si fa orientamento, no? E quindi i ragazzi dovrebbero essere aiutati a capire che cosa vogliono fare, quali sono le loro inclinazioni, quali sono i loro desideri, in che cosa vorrebbero spendersi, in una professione, in qualcosa. Però in realtà l'orientamento si fa ogni giorno a scuola, è nella quotidianità che si orientano i ragazzi a conoscersi meglio e quindi a capire, a proiettarsi nel futuro a partire da quello che sono oggi, perché se loro non capiscono chi sono, non capiscono nemmeno che cosa vorranno essere, che cosa vorranno diventare. Quindi la progettualità esistenziale non è solo una spinta verso il futuro, ma è un alimentare la conoscenza nel presente.
0: Visto che hai parlato di orientamento, apriamo subito la nostra rubrica Il Quadrante, quindi, come direbbe qualcuno, diamo i numeri. Andiamo con la rubrica. L'ultimo report CGA evidenzia che 431.000 giovani nel 2023 hanno dichiarato di aver lasciato la scuola prematuramente. Erano tutti gli intervistati tra i 18 e i 30 anni, hanno dichiarato che in passato hanno lasciato la scuola dopo la terza media. I dati Istat ed Eurostat mostrano che l'Italia è al terzo posto in Europa per abbandono, con un tasso del 10,5%. Come possiamo provare a leggere questi dati e soprattutto che cosa si può fare in merito? Gianluca, parto da te perché hai visto un po' entrambi gli aspetti della vita scolastica, più diciamo amministrativa, diciamo così, anche se non vogliamo dare un taglio proprio di questo tipo, ma anche il lavoro da insegnante, anche in università, no?
3: Sì. Non sono più rientrato, ma per tanti anni ho insegnato in università. Il tema dell'abbandono scolastico non è un tema che riguarda solo la scuola, è un tema che riguarda la società e anche le singole comunità, in generale la società e il criterio di valori che ci sono all'interno della società. È un tema che riguarda la connessione sicuramente tra scuola, cioè il sistema formativo e il mondo del lavoro, ed è un enorme tema che si deve affrontare da più punti di vista, sia dal punto di vista diciamo delle politiche pubbliche, dal punto di vista anche delle politiche anche lavorative, industriali, ma anche dal punto di vista delle politiche scolastiche, ed è un tema che riguarda anche la forza o le fragilità delle famiglie e del tessuto di connessione all'interno di una comunità tra famiglie. Più in generale è il tema che riguarda anche il ruolo educante di una comunità rispetto ai ragazzi. Quindi il tema dell'abbandono scolastico è un tema che richiede una comprensione, diciamo, culturale vasta, ampia, d'insieme, probabilmente nuova e che sappia dotarsi anche di strumenti nuovi. Questo probabilmente implica anche rivedere alcuni percorsi che in realtà hanno caratterizzato scuola, società, interazione, mondo della scuola, mondo del lavoro, mondo dell'università e mondo della formazione, compresa la formazione professionale, per tanto tempo. Poi all'interno, non voglio approfondire, ma visto dai due punti di vista, sono appena rientrato nella scuola, quindi ho bisogno ancora di maturare, di capire molto, per carità, però visto anche dal punto di vista di un comune, visto dal punto di vista delle politiche pubbliche, sicuramente i percorsi sono molti da attivare, e bisogna anche distinguere, perché c'è una dispersione scolastica che riguarda alcuni percorsi formativi, c'è una dispersione scolastica che riguarda meno alcuni percorsi formativi, e di questo fa parte anche una concezione che per troppo tempo, per troppi anni si è radicata nel nostro paese, di una formazione professionale di serie B, di una formazione liceale di serie A. Certo. Allora anche questo è un grande tema, ma è un tema anche questo culturale. E ancora una volta è un tema davvero di idea di società, di idea del mondo del lavoro, di idea anche del ruolo dei giovani e di costruzione di percorsi formativi.

0: Che devono rafforzarsi alla luce delle energie positive che ci sono, delle esperienze positive che ci sono, ma contemporaneamente penso si debbano innovare, debbano anche un po' cambiare. Ho solo delineato, come dire,
1: il
0: quadro generale, poi bisognerebbe entrare nel merito per vedere anche con gli esperti che sono qua, io sono qua, non io, e anche altri esperti, come fare, ma ci sono delle esperienze in atto che possono essere imitate.
1: Proviamo a entrare nel merito di una piccola cosa ed è. Da docente di pedagogia, un po' quanto si sente questa responsabilità, magari formando anche chi domani sarà formatore di altri,
2: sì.
1: E che cosa si può provare a mettere in atto?
2: Certo, è una grande responsabilità, nel senso che gli insegnanti hanno bisogno, io per prima, perché sono anche un insegnante, di essere aiutati a capire come non far scappare, come far sì che i ragazzi non abbandonino precocemente, perché se una volta erano più i ragazzi, così ci dicono le ricerche, che erano nell'ambito della marginalità sociale, ecco, oggi gli abbandoni riguardano anche altri ragazzi, anche quelli che ad esempio non riescono a reggere lo stress e l'ansia nei confronti di un'organizzazione scolastica che loro percepiscono come molto richiedente. Quindi le cause possono essere tante, quello che noi possiamo fare è cercare di andare incontro ai ragazzi, capire quali sono i loro bisogni e le loro motivazioni, però senza giocare al ribasso, nel senso che l'educazione è importante che mantenga uno standard che loro sentano che è
1: di qualità.
2: Di qualità,
1: certo,
2: ecco.
1: Sennò potrebbe perdere valore e causare, sì, un abbandono di un altro tipo,
2: esatto,
1: cioè come essere, qualcosa di squalificante.
2: Esatto,
1: magari.
2: Essere svalorizzata, ecco. Anche perché ci sono dati anche sulla dispersione implicita, che è quella che riguarda tutti quei ragazzi che pur ottenendo un diploma o una qualifica, comunque i dati invalsi dicono che non raggiungono le competenze, quelle di base, quelle minime, che dovrebbero avere in matematica, in italiano e in inglese. Ecco, anche questo è un po' uno svalutare la scuola, perché è una scuola che diploma, nonostante non ci siano delle competenze minime, è una scuola che un po' condanna la marginalità sociale o essere cittadini che poi non riescono a capire un documento, non riescono a cogliere o a comprendere che cosa possa accadere,
1: diciamo,
2: perché non hanno
1: le competenze sociali di base,
2: esatto,
1: vengono un po' compromesse.
2: Non hanno gli strumenti.
1: Andrea, tornerei da te perché prima hai parlato di persona e secondo me è un concetto straordinario in questa ottica, soprattutto perché lo vedi applicato alla scuola secondaria di primo grado, che è un passaggio fondamentale prima della scuola secondaria di secondo grado, che può essere il liceo, la formazione professionale. Allora, la persona e la relazione, ancora di più, come possono fare la differenza per cercare da una parte di contenere questo abbandono scolastico e dall'altra di portare i ragazzi nella direzione di volersi costruire un futuro?
3: Diciamo che l'incontro tra persone è probabilmente il centro, il fulcro di tutto. D'altra parte, se scuola è palestra di vita, nella vita io vivo con gli altri e per gli altri. Quindi mi piaceva molto quello che diceva Gianluca, così come quello che dicevano Antonella. Il tema della dispersione è molto reale anche dalla scuola media.
1: Può sembrare
3: strano, però è un dato allarmante. E ho presente volti e storie, e questo Mi fa sentire chiamato in causa come cittadino, come persona a mia volta, ma anche come figura educativa. Sicuramente è difficile avere 12, 13, ma anche 18, 25, 30 anni ora, con questo tessuto sociale, con questo tessuto culturale. Quindi è proprio necessario che le persone che vivono la scuola siano molto presenti e a fianco. Però devono essere anche formate, e questo rimando è molto importante. Tante volte non mi sento adatto, non mi sento adeguato. Come si risponde a un bisogno che è evidentemente non solo di un bambino, di un ragazzino che fa una richiesta, ma è di una famiglia, che è di una cultura, che è di una minoranza, che è di una transizione verso non sappiamo bene cosa.
1: E il prof. Bergonzi cosa risponde alla domanda "non mi sento adatto, che cosa posso fare?" Se ce lo puoi dire.
3: Sicuramente la mia risposta è: vale veramente la pena. Io dico sempre ai ragazzi, come saluto a fine anno, tutti e ciascuno siete e siete stati un buon motivo per rifare e fare meglio. Quindi sicuramente sento bisogno di formazione, ma sento anche il bisogno di spendermi, ma in modo molto concreto, dire ok, ci sono, voglio esserci. Poi dopo è un po' come, facendo un parallelismo biblico, è un po' il seminatore, no? Non è detto che nasca niente, non è detto che si generi, però ci sono stato. E
1: non è detto che si veda subito, magari.
3: Assolutamente, però mi piace ricordare questo aneddoto, si diventa persone complete anche magari docenti, avendo incontrato docenti di un certo tipo, e il qui presente Gianluca forse non si ricorda, ma mi ha fatto un laboratorio sulle leggi di Ohm, che ricordo ancora, non ricordo le leggi, mi spiace, non si fanno le medie, ma la vera verità è che mi ricordo di una presenza talmente bella, talmente calda, talmente vera, che ho cominciato a dire vale proprio la pena spendersi per gli altri.
1: Questa è sorpresa in trasmissione, non era preparata.
0: Ero solo commosso.
3: È molto vero.
1: Bello. E forse è quello di cui stavamo parlando alla fine, no? Cioè
3: secondo me sì.
1: La creazione di relazioni vere. Su questo apro subito la seconda rubrica di oggi, che è l'osservatorio. Cioè alziamo un po' lo sguardo e guardiamo oltre. Andiamo con la sigla. Riprenderei il titolo di un editoriale di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera proprio il primo giorno di scuola, quindi poco più di un mese fa, il 12 settembre, titolava così: la scuola richiede una svolta. Vero? Sì. Banale? No, perché poi leggendo l'editoriale parla di una progettazione che superi il dibattito, quello vuoto che si sente, PNRR, ci servono i tablet, no, servono le aule virtuali, no, bisogna fare l'esperienza scuola-lavoro assolutamente perché è fondamentale. Allora, la mia domanda è, di che svolta si può parlare? Un po' l'accennavi prima, ma che cosa vuol dire cambiare il modo di fare scuola? Mm. A partire dalla formazione di chi la farà, ma anche entrando in aula in prima persona.
2: Certo, certo. Forse può voler dire, almeno questo è il mio parere, ecco, puntare l'attenzione, dicevamo prima, sulle varie dimensioni della personalità dei ragazzi. Quindi dobbiamo istruire, dobbiamo passare dei contenuti, benissimo, ma attraverso una didattica che sia anche una didattica attraverso il significato e il senso, quindi che percepiscano non solo che cosa serve, non è solo il criterio dell'utilità, a che cosa ti serve quello che stai
1: imparando. Questo non è banale,
2: imparando.
1: È da dire.
2: Ecco, esatto, ma che valore ha per te? E quindi intercettare quali sono i loro valori, che è una cosa di cui si parla molto poco, perché sembra una cosa molto astratta, no? Il tema dei valori, o sembra un po' l'indottrinamento. Invece i ragazzi hanno dei significati e dei valori che hanno interiorizzato nel corso della loro vita, come ognuno di noi, e che servono o dovrebbero servire da bussola esistenziale per fare delle scelte e prendere delle decisioni, e per far sì che loro non siano quindi in balia dei condizionamenti o di quello che leggono, di quello che sentono, ma che riescano a fare delle scelte autentiche, cioè che si richiamino ai loro valori. Ecco, forse noi insegnanti possiamo lavorare un po' anche su questo, che non significa fare terapia a scuola, non significa snaturare il nostro compito, ma ogni tanto soffermarci anche su queste dimensioni, no? Chiedere ai ragazzi: ma che cosa per te ha davvero valore, che cosa senti rispetto a quello che stiamo imparando, che stiamo facendo, no? Rispetto a queste esperienze, perché non sia qualcosa che passa e va, ma sia qualcosa che nutre in qualche modo la loro personalità.
1: E cosa diciamo invece del tanto chiacchierato rapporto tra insegnanti e famiglie? Cioè, la svolta richiesta alla scuola sicuramente passa dal ruolo degli insegnanti, dei ragazzi, ma tanto anche dalle famiglie. Come provare a impostare un rapporto veramente positivo con le famiglie?
3: Anche questa apre una serie di voragini pazzesche.
1: Di capitoli.
3: Perché chiaramente le famiglie hanno una responsabilità enorme. Quando si firmano i patti di corresponsabilità, tutti firmano. E tutti vuol dire i docenti, chiaramente, i ragazzi e le famiglie. Le famiglie hanno tante difficoltà, sarebbe veramente banale, superficiale sviscerarle, possiamo benissimo immaginarle, da quelle economiche alla lingua stessa, per cui è chiaro che poi alcune difficoltà, alcune fragilità passano in automatico. Delle fragilità e delle povertà educative diventano delle fragilità emozionali, per esempio, dei ragazzi, delle fragilità linguistiche diventano delle difficoltà nei ragazzi nel dare del lei. Quindi è chiaro che alcuni piccoli passaggi devono comunque essere fatti con le famiglie, cercando di far capire che non sono dimenticate, ma soprattutto cercando di far capire, secondo me, che la nostra presenza è per i ragazzi e con i ragazzi. Io insisto molto su questo, perché non credo che sia il linguaggio, non credo che sia solo la didattica, quello che diceva benissimo prima Antonella, ma è proprio una presenza. I genitori affidano quanto di più prezioso a delle persone che giustamente devono essere professionali, devono essere capaci, ma devono essere tranquilli in questo passaggio. Il bambino deve andare a scuola col sorriso e il genitore deve essere sereno. se la scuola chiama...
1: Possibilmente che sorrida anche l'insegnante, non sarebbe male.
3: Ma quello sì, però io non posso che farlo.
1: Certo.
3: Vedo troppi bei motivi per farlo, nonostante, anzi, soprattutto alla luce delle difficoltà. Per me una scuola in cui nessuno parla, in cui nessuno vive niente,
1: non
3: è una scuola, no,
1: totalmente noiosissimo.
3: È una camera.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: E basta.
1: Gianluca, dopo appunto ritorni nella scuola, com'è la scuola che vorresti?
0: Che il tema della svolta è un tema, secondo me, quasi ogni inizio dell'anno da almeno 40 anni si parla di svolta.
1: Ma come tutte le volte si parla di ripartire, ma non finisce mai in effetti la scuola.
0: E allora, ma poi io sono abituato anche in altre ambiti a cercare di capire quali sono anche i punti di forza, no? Perché che ce ne sono. Però io penso questo, un po' la scuola che vorrei è anche la scuola che è la scuola sul come agire sulla scuola perché diventi migliore. Secondo me c'è un lavoro da fare sul mondo degli adulti, perché quello che dicevate voi prima significa che l'insegnante deve interrogarsi. È fondamentale questa cosa.
1: E non è facile, no, e lo dico anche io da insegnante, non è facile.
0: Cioè, perché bisogna capire, non solo come la bellissima metafora evangelica, insomma, non solo, come hai detto tu prima, se il ragazzo è, che terreno è il ragazzo, e poi lo sceglierà anche lui, e poi spesso non dipende da noi, ma che terreno siamo noi? Perché il rischio è anche che l'adulto diventi il campo di sassi oppure il terreno sterile, no? E questo è vero non soltanto per l'adulto insegnante, ma per l'adulto genitore. Quindi è sbagliato pensare che la svolta nella scuola sia una svolta che viene solo da un punto di vista valoriale dentro la scuola, ma è una società che deve interrogarsi su quali sono le priorità. E innanzitutto devono farlo gli adulti. E poi è evidentemente anche una scuola che deve interrogarsi probabilmente anche su che cosa funziona e cosa non funziona anche a livello di accoglienza del ragazzo, accogliere le emozioni del ragazzo, che cosa significa? Guarda che è difficile quando il ragazzo cambia insegnante in cinque insegnanti in cinque ore in una mattina, no? È complicato perché le figure di riferimento sono differenti. Che cosa vuol dire accogliere? Però sicuramente che cosa significa accogliere l'emozione del ragazzo è uno degli elementi fondamentali, costruendo poca non troppa bambagia però intorno, che è il discorso che faceva lei. Quindi qual è il rapporto tra le regole da dare, anche la solitudine del ragazzo davanti a queste regole, anche il fallimento, no? Anche l'accompagnarlo nel fallimento. A volte, non voglio essere frainteso, accompagnare un ragazzo significa anche a volte lasciarlo solo di fronte al fallimento, ma sempre con lo sguardo di chi dice vediamo come prosegue il suo percorso. E com'è che usiamo gli strumenti didattici? Perché i contenuti servono, perché io ho bisogno che una persona sappia fare di conto e sappia leggere.
1: O le leggi di Ohm.
0: Quello che avete detto voi, ma proprio gli strumenti di base che dicevate voi, e d'altra parte però anche saper fare di conto, sto insegnando riprese di numeri naturali, può essere un'occasione per fare in modo che le persone maturino un'elasticità mentale, chiedendosi affronto questo problema non risolvendo l'esercizio come tanti altri in maniera standard, ma magari provando a capire, guardandolo da un altro punto di vista, guardandolo magari in maniera nuova. Allora, abbiamo i contenuti sono fondamentali, domanda, abbiamo troppi contenuti e quindi non c'è la possibilità di dare lo spazio ad un metodo nell'affrontare contenuti che faccia maturare anche personalmente, e poi la manualità e quindi la laboratorialità, cioè la capacità di stare in un laboratorio, penso ai professionali, e l'interazione col mondo del lavoro e è fondamentale. Com'è che la ridisegniamo? Ma non che non ci siano esperienze, ma com'è che è possibile ridisegnare in maniera un po' meno farraginoso da un punto di vista burocratico l'interazione tra scuola e mondo del lavoro? E l'altra grande questione è i tempi della scuola. Immaginiamo delle scuole che un po' di più provino a rimanere luoghi anche il pomeriggio, perché qualche ragazzo possa fare esperienza anche il pomeriggio di relazione e anche di studio e di apprendimento. Allora, alcune esperienze, ma la scuola ha delle vitalità importantissime dentro, delle persone straordinarie dentro che ci lavorano. Ripartiamo anche da qua, forse anche il ruolo dell'insegnante in questa società che ha messo nella scala di valori forse altri valori, altre figure che probabilmente professionalmente sembrano contare di più, contano tantissimo, ma il fatto di avere relegato il ruolo dell'insegnante a poco, sapete cosa mi ha detto qualcheduno che sono tornato, adesso torni solo a fare l'insegnante?
1: Certo.
0: E io, guarda, io volevo dire, ho smesso di dire, guarda, non torno più all'università, ma mi sono stufato di dire non torno più all'università o una libera professione, non mi sono stufato, sì, ma non solo a fare l'insegnante,
1: pienamente
0: torno a fare l'insegnante, perché poi quando tu che mi stai dicendo torni a fare solo l'insegnante hai un figlio, tu speri di avere un insegnante bravo in classe, e allora non dire torni solo a fare l'insegnante, ma è importantissimo, torni a fare uno dei mestieri più importanti. E allora, francamente, qui chiudo. La questione del ruolo dell'insegnante, del contratto dell'insegnante, dello stipendio dell'insegnante, delle ore di lavoro dell'insegnante è una grande
1: parliamone.
0: Questione. Parliamone.
1: Lo però, diciamo da interessati in questa
0: No, guarda che riguarda battuta, anche, certo. Anche gli insegnanti. Non riguarda soltanto le rivendicazioni degli insegnanti.
1: Verissimo.
0: Rispetto al proprio stipendio, ma riguarda anche l'insegnante, perché l'impegno deve essere, e sicuramente tantissimi mettono tantissimo impegno, ma andrebbe forse formalizzato meglio quanto impegno, quanto riconoscimento anche dal punto di vista economico.
1: Ah, diciamo che ci stiamo salutando con una puntata che ha aperto più domande che
3: o risposte, altre puntate.
1: O altre puntate.
3: E, una bella stagione.
1: Ed è direi quello che speravamo. Quindi grazie davvero per essere stati con noi. È stato super super piacevole.
2: Grazie a
1: Gianluca Galimberti, grazie a Antonella Rioli, grazie a Andrea Bergonzi.
3: Grazie.
1: Un grande grazie chiaramente va al Museo Verticale del Torrazzo che ci ospita in questa location meravigliosa e all'Ufficio Beni Culturali della Diocesi. Grazie a tutti voi che ci seguite.
0: Grazie a voi.
1: Ci proviamo, è stato molto piacevole. Un'altra puntata di Torrazzo con Vista si conclude qui. Continuate a seguirci su YouTube, Spotify, Cremona 1. Noi continueremo ad affacciarci e per ora ci salutiamo. Ciao e grazie, ciao a tutti.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Costruire il domani. Raccontata da Giorgia Polloni, Telebelluno.
1: A Udine esiste un luogo che da oltre 70 anni rappresenta una seconda possibilità per tanti giovani. È la Casa dell'Immacolata, una comunità nata nel 1952 grazie all'intuizione e alla sensibilità di Don Emilio De Roia. Fin dall'inizio l'obiettivo era chiaro: offrire accoglienza, educazione e un percorso di crescita a ragazzi in difficoltà, accompagnandoli verso un futuro più stabile e consapevole. Un progetto che nel tempo si

0: è trasformato, rimanendo però fedele ai suoi valori fondamentali. Oggi la Casa dell'Immacolata accoglie minori stranieri non accompagnati, ragazzi che arrivano da contesti complessi e che trovano qui non solo un tetto, ma un ambiente educativo strutturato. La comunità, diretta attualmente da Giorgio Conconi, li accompagna anche oltre la maggiore età. È possibile infatti restare fino al 21° anno, un periodo prezioso per costruire autonomia e responsabilità.
1: Attualmente accogliamo fino a 71 minori stranieri non accompagnati. L'obiettivo è quello di dare a questi ragazzi, a questi minorenni, la possibilità di avere comunque una prospettiva di inserimento nella società italiana, nel senso che comunque essendo minorenni vanno tutelati, vanno protetti, vanno vestiti, vanno nutriti e fino almeno alla maggiore età. Dopodiché in questo periodo, a seconda vengono fatti dei progetti educativi individualizzati che mirano a, per ogni ragazzo a vedere sulla base dell'età, sulla base delle competenze, sulla base anche degli interessi, quello che può essere il suo percorso scolastico.
0: Uno degli aspetti centrali della vita nella casa, come sottolinea la coordinatrice Silvia Scialpi, è l'insegnamento della lingua italiana. Imparare la lingua significa poter comunicare, studiare, lavorare, ma soprattutto sentirsi parte della società. Accanto a questo, hanno grande importanza i percorsi di formazione professionale, grazie ai quali i ragazzi possono acquisire competenze concrete e avvicinarsi al mondo del lavoro.
2: In primis si dà ovviamente priorità all'alfabetizzazione italiana, perché è fondamentale che il minore all'arrivo assolutamente ignaro della nostra lingua conosca, impari almeno l'ABC della lingua italiana. Nel momento in cui si è raggiunto un livello abbastanza sufficiente della lingua italiana, può succedere che alcuni ragazzi chiedano di essere inseriti in percorsi di formazione professionalizzante. Quindi, in base ai desiderata dei ragazzi o alla predisposizione che hanno nei confronti del mondo del lavoro, li dirottiamo verso un corso piuttosto che un altro, che può andare dalla ristorazione alla meccanica, all'idraulica, all'elettrico, al campo elettrico, eccetera.
0: Ma la crescita non passa solo dallo studio o dalla professione. Alla Casa dell'Immacolata viene data molta importanza anche ad attività sportive, ricreative e culturali, che diventano occasioni educative fondamentali, momenti in cui i ragazzi imparano a conoscersi, a stare insieme, a rispettare regole e differenze, ad esprimere se stessi. Come racconta Giampiero Ardito, uno degli educatori, questi momenti, oltre che nella casa stessa, possono essere organizzati anche in altre strutture.
3: Qua abbiamo anche la possibilità di avere dei coinvolgimenti con associazioni esterne sportive, sia di calcio, di cricket, di pallavolo, mi sembra adesso anche, e quindi loro riescono così anche a andare all'esterno e a far capire chi sono all'esterno con dei ragazzi italiani, quindi è proprio una buona cosa questa, insomma.
0: La Casa dell'Immacolata non è solo una struttura di accoglienza, è una comunità educativa, un luogo di passaggio e di crescita, dove ogni storia viene ascoltata e ogni ragazzo è accompagnato nel costruire il proprio domani.
4: Io vengo dal Bangladesh, arrivato in Italia da 6 mesi. Ho fatto corso qua, per esempio ho fatto livello pre-A1 in questa comunità, adesso sto facendo terza media perché io voglio fare il mediatore, ma anche ho fatto tanto corso con volontaria. Mi piace questa comunità anche perché quando ho sentito un problema, questa comunità aiuta sempre a me.
5: Si sente la Chiesa delle persone.
6: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Con l'arrivo della stagione estiva è di nuovo emergenza caldo in carcere, aggravata dalla crisi climatica che investe il pianeta e che per i detenuti si concretizza in una pena aggiuntiva da scontare, con molte conseguenze indicibili a partire dall'amplificazione dei rischi sanitari. Su questo argomento abbiamo sentito il dottor Sandro Libianchi, presidente di CONOSCI APS, il Coordinamento Nazionale degli Operatori per la Salute nelle Carceri Italiane. Ascoltiamolo.
2: Il caldo d'estate in un ambiente chiuso in tutti i sensi aggrava non solo la sensazione fisica ma anche la sensazione mentale e emotiva. Chi è sottoposto a un caldo indicibile tende alla depressione, tende all'ansia, non riesce magari ad avere un accesso all'acqua come dovrebbe essere. Non in tutti gli istituti c'è acqua potabile. L'estate, luglio-agosto, le razioni dovrebbero essere decuplicate, si amplificano tutti i rischi sanitari. Teniamo presente anche un altro rischio sanitario che si amplifica, è il rischio infettivologico, cioè le infezioni con il caldo proliferano, non solo quella a trasmissione aerea ma anche quella a trasmissione per esempio con i cibi. Se i cibi sono mal conservati tendono a deteriorarsi con estrema facilità.
1: È vero che tra l'altro in Italia non esiste un monitoraggio sistematico e ufficiale delle temperature nelle celle. Perché secondo lei, e questa assenza di rilevazioni cosa comporta nella pratica?
2: Non esiste un monitoraggio sistemico, ufficiale delle temperature nelle stanze di detenzione, ma neanche nei corridoi o nelle altre stanze. Le stanze di detenzione e le carceri sono tipicamente dei locali pubblici, ci lavorano delle persone, ci vivono delle persone, ci dovrebbe essere un controllo di igiene pubblica. Le ASL hanno dipartimenti di prevenzione che dovrebbero esercitare questo controllo non in maniera occasionale ma sistematica, perché la legge prevede che due volte l'anno almeno le ASL dovrebbero andare nelle carceri e assicurarsi che le condizioni di igiene siano sufficientemente rispettate. Ci sono delle carceri che non sono mai state viste dall'igiene pubblica aziendale delle ASL. Le leggi di igiene ambientale e di igiene pubblica prevedono che di fronte a una inadempienza questa ASL debba emettere un provvedimento di avviso, cioè dare una scadenza, dire entro 30 giorni, entro 60 giorni questa situazione X, igiene, le cucine, i bagni, le docce, qualsiasi essa sia, dovete provvedere a risolverla. Normalmente la filosofia è: speriamo che passi l'estate, speriamo che il cibo sia migliore, speriamo che gli regalino qualche ventilatore.
1: L'arrivo di un'estate torrida in un contesto sovraffollato e difficile, che impatto ha sulla salute mentale e sul fenomeno suicidario?
2: Pensiamo sempre a una persona che sulla base della propria impossibilità di movimento deve restare insieme ad altre persone chiuse nella stessa cella per tante ore al giorno. Crea un danno enorme e anche un danno farmacologico, perché i medici, che non sanno che fare di fronte a questi problemi, non possono far altro che dare ansiolitici, che dare antidepressivi, qualsiasi cosa che possa sollevare il disagio mentale. Non sempre ci riescono e nelle stati ci sono segnalazioni di suicidi magari imprevedibili.
1: Quest'anno tra l'altro, come se non bastassero già la carenza di docce, di ventilatori, addirittura di acqua potabile, come ci raccontava, l'estate arriva nelle celle che non potranno più essere dotate di frigoriferi come in passato, a causa di un provvedimento del DAP che li ha vietati nei luoghi di pernottamento, distinguendo tra questi e i mini bar.
2: È un provvedimento dettato da problemi di sicurezza, perché nei frigoriferi si possono celare degli oggetti non consentiti, le droghe eccetera eccetera. Questo è un fattore che aggrava sicuramente la situazione. Il frigorifero di per sé è uno strumento talmente diffuso e ovvio e anche scontato, e creare magari un frigorifero di sezione, possibilmente 2-3 frigoriferi a sezione con delle ripartizioni, poteva essere superato in questo modo, riducendo le possibilità di conservazione dei cibi. cibi, riducendo anche l'approvvigionamento di liquidi freschi, l'estate comincia a essere veramente pericolosa.
1: Vorrei, nonostante tutto, chiudere con una nota di speranza. Lei è responsabile di un corso che ha da poco preso il via, dedicato alla formazione di volontari operatori penitenziari, ed è destinato a tutti coloro che vogliono spendere un po' del proprio tempo in carcere.
2: Questo è stato un corso che avevamo pensato veramente in tempi brevissimi. L'abbiamo lanciato, abbiamo avuto più di 250 iscritti, ci ha aperto anche una visuale, un bisogno della gente di occuparsi di aiutare gli altri. Pensi che la domanda più frequente che ci fanno è: sì, ok, ma io che cosa posso fare? Nessuno può andare in carcere a fare delle cose, bisogna sapere bene che cosa si va a fare, l'organizzazione come funziona, a chi ci si deve rivolgere. Quello che gli vogliamo dare, l'idea è della presa in carico della persona in maniera olistica, cioè nel suo complesso. Non è sufficiente il fatto di considerare una singola o tante singole malattie di una persona detenuta, che non è la somma delle sue malattie, ma una persona con i suoi bisogni legali, familiari, affettivi. E oggi si fa il contrario.
1: E cambiamo argomento e raccontiamo una nuova storia di riscatto attraverso il reinserimento lavorativo, che arriva dalla casa circondariale di Lecce in Puglia, dove grazie al coinvolgimento di Confimprese Demaniali Italia e del suo progetto denominato Io Salvo, progetto Mare Libero, in collaborazione con la FIN, Federazione Italiana Nuoto, e con ATS Lecce Lido, ben 13 detenuti hanno potuto frequentare per 3 mesi il corso teorico pratico e poi conseguire l'abilitazione per esercitare la professione di bagnino sulle splendide spiagge del Salento. Partiamo dall'inizio della storia, cioè da come i ristretti sono stati selezionati dai requisiti che dovevano avere. Ce ne parla Mauro Della Valle, il presidente di Confimprese Demaniali Italia.
3: Questa è stata un'iniziativa che parte dalla prefettura di Lecce, dal prefetto Nicolò Manno, il quale con un recruiting day in carcere ha invitato noi per sentire se c'erano delle possibilità di occupazione dei detenuti. Abbiamo avuto questa brillante idea, iniziata innanzitutto con l'abilitazione almeno di saper nuotare, e devo dire che hanno sbalordito non solo noi, ma anche gli stessi istruttori, gli stessi maestri, perché sono ragazzi dotati di capacità sportive ma natatorie, diciamo, di alto livello.
1: Il progetto che avete lanciato coniuga la sicurezza sulle spiagge con l'inclusione, ma anche se sarebbe bello, no, pensare che chi ha commesso un errore ed è stato privato della libertà personale oggi venga in qualche modo salvato dalla possibilità di un lavoro che consiste proprio nel salvare altre vite umane, purtroppo non è possibile impiegare detenuti come bagnini. Come avete ovviato a questo divieto? Cosa fanno negli stabilimenti dal 23 maggio scorso, quando appunto le strutture hanno riaperto al pubblico i neoformati bagnini?
3: Non ci siamo sentiti di farli aspettare mentre, diciamo, la politica arriva con questa deroga di questa norma, di questo regolamento. Li stiamo impiegando ovviamente a supporto dei nostri assistenti bagnanti, anche perché avere 2 persone, anche se uno non è qualificato con questo brevetto, ma comunque che ha sostenuto le prove anche alla presenza della Guardia Costiera ed è risultato idoneo alla voga, al servizio di salvataggio, ma anche all'uso del defibrillatore, alla respirazione cardiopolmonare. Quindi ci sentiamo, anche se, ripeto, adesso non hanno questa stessa, ma ci sentiamo di avere delle spiagge molto più sicure a supporto adesso del bagnino, che, diciamo, nelle nostre strutture comunque c'è ed è molto presente.
1: L'idea nasce anche dall'osservazione della realtà. Il settore dei balneari è in crisi a causa della carenza di personale, non solo da voi ma un po' in tutto il paese. Pensa che il vostro progetto sia esportabile in altre realtà marittime che magari hanno un istituto di pena non troppo lontano?
3: Sì, diciamo che sono arrivate già attraverso la FIN alcune segnalazioni di altre case circondariale in Italia e hanno apprezzato, come lo stesso ministro Salvini, all'iniziativa. Noi ci sentiamo fiduciari dello Stato come balneari e quindi vogliamo dare e stiamo dando a queste persone non solo di riscattarsi magari di aver offeso lo Stato indirettamente, ma si riscattano perché lavorano su un bene dello Stato, quindi questo è un valore aggiunto dove poi metteranno anche a repentaglio la loro vita per salvare delle vite umane. Quindi crediamo che sia un progetto che davvero fa venire la pelle d'oca.
1: Per la realizzazione di Io Salvo, progetto Mare Libero, avete ricevuto la collaborazione attiva della prefettura di Lecce. In quale modo vi hanno aiutato e vi stanno aiutando?
3: Il supporto della prefettura è stato fondamentale, così come quella della casa circondariale, della dottoressa Susca, Maria Teresa, che ci ha ascoltato ed è stata molto contenta di dare l'opportunità a questi ragazzi, che ricordiamo alcuni sono anche a fine pena. La prefettura ci ha supportato con la grande collaborazione della procura di Lecce, perché si sono interessati proprio a istruire queste informative nei confronti del comando generale delle capitanerie, ma anche del del Ministero per far sì di far comprendere che questo è un progetto istituzionale e che quindi bisogna andare anche oltre a quelle che sono le norme, e stanno chiedendo ovviamente in sinergia questa famosa deroga a questo regolamento, che a noi, ripeto, sembra anche un controsenso, perché si stanno comunque formando degli uomini, delle donne, speriamo anche di avere nel prossimo turno anche donne, che possono essere fondamentali alla salvaguardia e soprattutto alla vita delle persone, non solo in mare ma anche in terra.
1: Questo modello produttivo si può estendere anche ad altri settori che lamentano una carenza di personale specializzato, penso ad esempio al settore agricolo, a quello alberghiero, pure molto importanti nel vostro territorio?
3: Sì, assolutamente sì, infatti i 5 corsisti che nel frattempo stanno aspettando ufficialmente il brevetto saranno impiegati in un resort nel Salento, in servizi a fianco alla ristorazione, alle attività turistiche, sulla manutenzione per esempio delle piscine, del verde, quindi sicuramente il territorio ne avrà giovamento, così come vanno le imprese.
1: E ci spostiamo a Bologna, perché qui dal 9 al 12 giugno torna Estate alla Dozza, la rassegna che porta teatro e musica all'interno dell'omonima casa circondariale di Bologna, organizzata e curata dalle due realtà da anni presenti nella struttura con laboratori e attività, il Teatro del Pratello e il Teatro dell'Argine. 4 giorni con spettacoli e performance molto diverse tra loro, per un programma che fa parte del cartellone ufficiale di Bologna Estate 2026 e che ci presenta Micaela Casalboni, fondatrice e condirettrice artistica del Teatro dell'Argine. Ascoltiamo.
4: Abbiamo un programma quest'anno adatto a pubblici diversi, perché porta con sé anche linguaggi diversi. Cominciamo il 9 di giugno con uno spettacolo comico di giocoleria, ma di giocoleria ad alto livello, dove anche il pubblico viene coinvolto. Il 10 di giugno avremo La Notte dei Bambini, dove ci racconta questa notte meravigliosa a Firenze tanti anni fa, quando l'ospedale Meyer pediatrico dovette essere cambiato di sede, i piccoli pazienti pediatrici che ricevettero l'assistenza di tutta l'intera città. L'11 giugno, concerto del duo bucolico, cantautorato surreale, comico, straordinario. E il 12 giugno abbiamo Open, a partire dal romanzo del grande tennista Agassi. La cosa più bella di questo programma è che è fatto pensando al pubblico.
1: La forza di questa kermesse è che riunisce nel pubblico persone detenute e persone libere. Per entrambe vi ponete un obiettivo che al tempo stesso culturale e sociale.
4: L'obiettivo sociale, e vale per entrambi, non solo per le persone ristrette nella libertà, è quello di poter considerare tutti gli spazi della città popolati da tutti. Avere il cortile di una casa circondariale che diventa uno dei teatri di Bologna Estate durante questi giorni è un dato non solo simbolico ma anche pratico molto importante. L'obiettivo artistico è di non portare necessariamente spettacoli che non hanno un alto livello, arrivano idee spettacoli che noi inseriamo anche nelle nostre stagioni teatrali, però con una grande attenzione ai linguaggi, perché comunque quando hai pubblici diversi c'è chi non parla benissimo italiano, chi non è mai stato abituato ad andare a teatro.
1: Estate alla Dozza è un progetto ormai in piedi da qualche anno, crede stia riuscendo a fare da ponte tra il dentro e il fuori, e su cosa dovete eventualmente ancora lavorare?
4: Questa è la quarta edizione e noi avevamo dei dubbi che già la prima potesse realizzarsi senza difficoltà. Quando si uniscono più volontà, la volontà della direzione della casa circondariale Rocco D'Amato, la partecipazione degli assistenti, agenti di polizia penitenziaria, la disponibilità di noi come compagnie che là dentro facciamo anche i nostri lavori, facciamo anche noi da mediatori con gli artisti e le artiste che vengono a partecipare. Quello che si può migliorare sarebbe veramente di poter ampliare il numero di giornate, il numero di persone.
1: La vostra iniziativa è il patrocinio del Ministero della Giustizia, è nata in collaborazione con la direzione del carcere, con il comune. Quanto è difficile ma anche importante fare rete con tutti questi soggetti istituzionali?
4: La direttrice Rosalba Casella, è stata lei a chiederci a un certo punto: ma perché, oltre alle azioni teatrali che già fate, non proviamo ad organizzare insieme una cosa qua dentro che rientri in Bologna estate, quindi non solo lei ha collaborato, ma lei è stata che ispiratrice dell'azione. È fondamentale, specialmente in un contesto come questo, non si fa nulla da soli.
1: Oltre a questo appuntamento annuale, qual è l'attività che continuativamente il Teatro dell'Argine svolge nella Casa Circondariale di Bologna e quale vantaggio porta il teatro alle persone ristrette?
4: Noi come Teatro dell'Argine facciamo parte del progetto nazionale Per Aspera ad Astra, che porta in carcere di tutta Italia un corso di formazione professionale nei mestieri del teatro, che però comporta anche la creazione e la messa in scena di spettacoli. Durante tutto il corso dell'anno lavorare alla costruzione di uno spettacolo, intanto passando anche delle competenze sul lavoro teatrale. Quello che succede è una trasformazione. Il teatro trasforma il luogo dove entra per il semplice fatto di entrarci.
1: E apriamo una pagina culturale, parliamo di Il Rosso del Re, secondo volume della saga dei Barolo della scrittrice Marina Marazza. Il romanzo, ambientato nella Torino dell'Ottocento, ha per protagonista proprio la benefattrice marchesa Giulia di Barolo, che tanto ha fatto per i carcerati della sua città e che la Chiesa ha dichiarato venerabile insieme al marito, il marchese Tancredi di Barolo. Scopriamo di più su queste figure nell'intervista del collega Eugenio Murrali all'autrice Marina Marazza.
5: Mi viene in mente di raccontare questa Torino dei primi decenni dell'Ottocento, che comincia a industrializzarsi, dove ci sono delle situazioni di grandissima difficoltà e sofferenza. Il contatto con i problemi sociali, che poi verranno affrontati dai grandi santi sociali come Bosco, come Cafasso, sono questi problemi scottanti che Giulia e Tancredi trovano appena fuori dalla bomboniera del loro palazzo barocco. Girato l'angolo di Via delle Orfane, ci sono le carceri senatorie, ed è lì che Giulia si scontra con la realtà di una detenzione che è volta soltanto a punire.
6: Come agisce nei confronti di questa realtà?
5: Fa qualche cosa di rivoluzionario. Capisce una cosa fondamentale, che lo scopo del carcere non è quello di vendicarsi di un reato compiuto, ma è quello di restituire alla fine della pena un cittadino che sia migliore della persona che è entrata. In una Torino dove c'è l'80% di analfabetismo, si mette in mente di insegnare non solo le norme dell'igiene, le norme della convivenza civile alle sue carcerate, ma addirittura a leggere e a scrivere. Lei riesce non solo agendo, ma anche preparandosi, studiando, ad applicare questa nuova realtà carceraria alle carceri senatorie.
6: Quando lei ha deciso di raccontare questa storia, aveva in mente non soltanto di creare una grande narrazione, ma anche di fornire degli esempi?
5: Considero la lettura una sorta di call to action moderna. Questo è un po' l'anno di Giulia di Barolo. A gennaio è stata inaugurata una statua a Torino, che è stata la prima statua di donna a Torino. C'è Giulia che tiene tra le braccia una donna sofferente. Mi piace pensare che sia quell'Angela Agnelli di cui lei parla, che lei ha salvato dalla pena di morte, che è diventata poi la sua grande alleata all'interno delle carceri, con cui lei ha fatto un po' tutto quello che ha fatto. Com'è la realtà delle carceri oggi? Certo, non sono più le carceri che ci raccontava Giulia di Barolo, ma quanta sofferenza c'è ancora oggi nelle carceri? E forse che la pena di morte non esiste più nel mondo?
6: Una donna anche molto capace sul piano dell'impresa.
5: Io non avevo mai immaginato che il Barolo nascesse come un grande progetto di carità. Non erano ancora riusciti a produrre un vino da invecchiamento che facesse concorrenza ai Borgogna francesi. Ebbene, Giulia e Tancredi riescono a mettere a punto questo vino Barolo, perché hanno bisogno

0: continuamente di alimentare questo pozzo senza fondo per poter fare del bene, per poter dare tanto, e il re Carlo Alberto ne decreta il successo.
1: Oggi Giulia di Barolo è venerabile, lei ha fondato delle congregazioni.
0: Aveva questa visione che la monacazione non fosse soltanto clausura, preghiera e contemplazione. Lei aveva capito che all'interno delle carceri necessitava del personale qualificatissimo. Quindi lei si rende conto che le monache possono agire in una maniera diversa. Si aprivano allora in qualche modo i conventi a questo tipo di attività. Lei fonda questi ordini monastici che hanno queste caratteristiche di estrema modernità e proseguono questa sua missione, vivere nel mondo per aiutare chi ha bisogno.
1: Ci sono due personaggi molto interessanti, l'uno con cui si apre il romanzo è Silvio Pellico e poi c'è Alfonso Della Martina.
0: Silvio Pellico ha una sorta di innamoramento spirituale nei confronti di Giulia di Barolo, esce devastato dall'esperienza dello Spielberg, Giulia lo coglie così com'è, Pellico diventa il suo bibliotecario, il suo segretario e sarà al suo fianco in tutte le sue operazioni benefiche. E poi c'è un personaggio completamente diverso che è questo Alfonso Della Martina. Lei lo incontra e in qualche modo anche in lui riesce a trovare del bene. Con Giulia, a far carità, ci sono tutti. C'è chi crede, c'è chi non crede, c'è chi crede diversamente.
2: E ora qualche notizia in breve. Si è svolta all'interno della casa circondariale di Ancona Montacuto la seconda edizione della corsa podistica Vivi Città Porte Aperte, promossa dalla sede cittadina della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Si tratta di una manifestazione non a carattere competitivo ma partecipativo e di condivisione del messaggio su quanto lo sport faccia bene ai detenuti e possa essere considerato strumento di inclusione sociale. Ancora sport, a Salerno, nella casa circondariale della città, si è svolta a scatto libero una partita di calcio tra gli avvocati del foro cittadino e i detenuti che hanno completato l'iter di formazione per diventare istruttori di ginnastica. Nel corso dell'evento, infatti, anche una cerimonia di consegna dei loro attestati. Nella casa circondariale di Verona Montorio ha avuto luogo il primo open day informativo sulla prevenzione del carcinoma mammario a vantaggio delle detenute, previsto dall'iniziativa I Care National Edition, promossa da Cittadinanza Attiva. Il progetto dopo Verona farà tappa in altri 9 istituti di pena italiani. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
3: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: tensione in Niger, spari ed esplosioni a Niamey, Nepal sale il bilancio delle vittime dell'alluvione, il Papa invia un sostegno economico alla popolazione colpita dalla catastrofe, chiese orientali, il Pontefice concede ai sinodi la facoltà di rimuovere i patriarchi, stasera a Castel Gandolfo la Santa Messa presieduta da Leone XIV e la processione mariana sul lago. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Notte di violenza nella capitale del Niger, Niamey, dove sparatori ed esplosioni sono state avvertite nei pressi dell'aeroporto e dove alcuni soldati ribelli sarebbero stati respinti mentre tentavano di rompere nel palazzo presidenziale. La giunta militare al potere nel paese riferisce di star riprendendo progressivamente il controllo della situazione. I dettagli nella cronaca di Roberta Barbi.
3: Potrebbe essere stato un tentativo di colpo di Stato quanto avvenuto stanotte nella capitale nigerina Niamey, dove sono stati avvertiti per diverse ore colpi di arma da fuoco in vari quartieri, soprattutto vicino allo scalo internazionale di Diori Amani, che ospita anche una base militare che nei mesi scorsi era già stato preso di mira da gruppi jihadisti contrapposti. Per oltre un'ora anche la TV nazionale è stata oscurata e, secondo alcune testimonianze, militari ammutinati avrebbero tentato di entrare nel palazzo presidenziale, dove ha sede il governo della giunta militare guidata dal generale Tiani, a sua volta salito al potere grazie a un golpe nel luglio 2023. Le forze armate sono state dispiegate e hanno lanciato alla popolazione un appello di unità, vigilanza e sostegno. Il Niger vede da tempo crescere l'insicurezza interna. Qualche giorno fa 15 poliziotti erano stati uccisi in un assalto alla stazione di Dosso. Un mese prima, in un altro agguato, erano morti 16 soldati.
2: Almeno 27 persone sono morte nello scontro frontale tra un minibus che trasportava fedeli di una chiesa e un camion nello Zimbabwe centrale. L'incidente è avvenuto nei pressi di Chivu, a circa 140 km a sud della capitale Harare. E andiamo in Nepal, dove si aggrava il bilancio delle vittime dell'alluvione di mercoledì scorso. I morti sono 669, 3.000 i dispersi. Nelle difficoltà registrate nei soccorsi a causa dell'area impervia, ma anche a fronte di potenziali nuove inondazioni, si è attivata la macchina degli aiuti internazionali. Dopo aver espresso in un telegramma il suo dolore per quanto accaduto, Leone XIV ha inviato un sostegno economico per le necessità più urgenti della popolazione colpita dalla catastrofe. Servono almeno 4 miliardi di dollari per la ricostruzione, la stima comunicata dal ministro delle finanze nepalese. Il servizio di Francesco De Remigis.
4: Spazio alla speranza, nonostante i bilanci non incoraggianti e informazioni frammentarie, quelle che giungono dal paese colpito mercoledì da un'enorme ondata di fango e detriti nell'area himalayana tra Nepal e Tibet. Ma sono soprattutto i villaggi a richiedere

0: Aiuto, l'esercito del Nepal ha intensificato le operazioni di ricerca e soccorso, incontrando spesso strati di fango e persone intrappolate nei tunnel di montagna. Servono almeno 4 miliardi di dollari per la ricostruzione, la stima comunicata dal ministro delle Finanze, Wagle. È giunto anche l'aiuto del Papa attraverso il Dicastero per il servizio della carità. Leone XIV ha inviato infatti un sostegno economico a Caritas Nepal, mentre continuano le operazioni di soccorso e si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime, con oltre 630 morti e circa 3.000 dispersi. Nelle regioni colpite. Dopo il dolore espresso dal Papa in un telegramma per le conseguenze dell'alluvione, Leone XIV ha dunque inviato un sostegno economico concordato con l'annunziatura apostolica del Nepal per le necessità più urgenti della popolazione colpita dalla catastrofe. Il contributo aiuterà Caritas Nepal nelle attività già in corso fin dalle prime ore, con cibo, generi di prima necessità e spazi di accoglienza. Per chi ha perso tutto.
1: Apriamo la pagina Vaticana con un motu proprio pubblicato oggi. Leone XIV stabilisce la competenza del Sinodo dei Vescovi a rimuovere il proprio patriarca per ricomporre la comunione ferita, anche rimuovendolo dall'ufficio per causa grave nel caso in cui fosse irrimediabilmente compromesso il loro legame. Spetterà al pontefice la concessione dell'assenso alla decisione sinodale. E oggi pomeriggio alle ore 18 Leone XIV festeggerà a Castel Gandolfo la Madonna della Dopo aver celebrato la messa nella chiesa consacrata da Paolo VI, Leone sarà il primo pontefice a percorrere in barca il tratto sull'acqua della processione, accompagnato da una decina di imbarcazioni. Sul significato della sua presenza, Michele Raviara ha intervistato Don Taddeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
2: Viene festeggiata la festa della Madonna del Lago dentro dell'anniversario dove ringraziamo per 400 anni della presenza dei papi a Castel Gandolfo. Abbiamo pensato proprio così, di ringraziare, e con la presenza del Papa questo ringraziamento prende una forza particolarmente forte.
3: Che cosa significa proprio avere per la prima volta il Papa che partecipa alla processione sul lago? È un evento storico.
2: Sì, apprezzamento secondo me del dono della creazione, il creato che Castel Gandolfo ha, questo bellissimo lago, la chiesa dedicata alla Madonna del Lago, quando Papa San Paolo VI la inaugurò, aveva questo intento, che potesse essere una chiesa che respira il lago, perché la chiesa rappresenta la barca di San Pietro, e che invita al ringraziamento, a ringraziare per ciò che abbiamo. E qui a Castel Gandolfo abbiamo prima di tutto questa bellezza che è il lago stesso.
1: Ancora cronaca internazionale. In Serbia sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari il generale Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia e condannato per crimini durante il conflitto nell'ex Jugoslavia. Un portavoce della Commissione Europea ha detto che qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea o nei paesi candidati all'adesione all'UE. Alessandro Guarasci ha sentito Don Fabio Corazzina di Pax Christi Italia, che negli anni 90 ha fatto parte di missioni di pace nella ex Jugoslavia.
4: Credo che non solo non sia stata compresa la lezione della guerra, e non abbiamo bisogno di tornare ai tempi di Mladic per coglierlo. Oggi il sistema guerra è osannato e difeso da autocrazie e da democrazie. Non ci si è reso conto di un fatto che è allora come oggi è altrettanto importante. Mladic, per esempio, è stato arrestato, mi pare, 16 anni dopo la sua denuncia e la sua accusa. E che vuol dire che una comunità, un territorio, lo hanno difeso.
5: Ecco, tu sei tornato in quelle zone e come hai trovato la situazione?
4: Se tu vai in alcune realtà cittadine, ritrovi il desiderio e anche dei segnali chiaramente attenti e aperti di, se vuoi, di riconciliazione su alcuni versanti, ma anche di ripartenza. Nei villaggi, nei territori che sono stati colpiti in modo così travolgente, resta ancora il dolore, resta la fatica. Cioè, il cammino di riconciliazione, di giustizia, di verità e di liberazione è stato avviato, ma non è stato completato.
1: Con candele e preghiere, centinaia di colombiani hanno reso omaggio ieri sera a Bogotà alle 331 persone decedute il 10 agosto a causa del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito in particolare il dipartimento di Chocó nel nord-ovest della Colombia, dove opera assieme ad altre realtà e alle diocesi anche l'ONG Azione contro la fame. Francesco De Remigis ha raggiunto telefonicamente John Orlando, country manager di ACF, per avere un quadro della situazione.
6: I bambini e anche le donne donne sono per noi priorità. Qui le scuole, molte scuole sono state distrutte, ci sono degli equip che lavorano vicino a questi bambini per metterli in situazione di non stare senza far niente, perché a livello psicologico è molto importante quello che dobbiamo seguire di organizzare è l'arrivo di cibo e acqua. Le condizioni sicuramente saranno per mesi e mesi di recuperazione di tutto questo.
0: È un'area davvero impressionante, 15 dipartimenti, cosa significa in termini italiani, se riusciamo a dare un parametro?
6: Stiamo parlando di mezzo Italia, e soprattutto il fatto è che arrivare a certi comuni, certe zone urbane è complicato, perché ci sono anche i gruppi armati in certe zone del Chocó, e noi avevamo il vantaggio come organizzazione internazionale, azione contro la fame, di avere questo accesso, no? Chiaramente dobbiamo essere molto attenti in quello, e diciamo la dimensione non è soltanto in quantità di chilometri, ma anche nel tempo che si fa per arrivare a questi posti.
1: Chiudiamo con la cultura. Un mese dalla morte in un incidente in moto a soli 56 anni, ricordiamo Glenn Hansard, cantautore e autore irlandese, premio Oscar per la musica del film Once. Artista profondamente legato alla sua Dublino, ha fatto della musica anche uno strumento di solidarietà ed incontro, come ci ricorda in questo servizio Silvia Guiri.
7: C'è una bellissima parola in gaelico, mel, che significa qualcosa come «se ti brucia la casa, la comunità ti aiuta a ricostruirla». Se un artista può offrire qualcosa, deve essere empatia, compassione e unità, amava ripetere Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto lo scorso 29 luglio, noto per il suo ruolo da protagonista in Once, un film che gli è valso l'Oscar per la migliore canzone originale. Non aveva mai dimenticato il quartiere povero di Dublino in cui era cresciuto. Sono celebri i concerti in cui tornava a fare l'artista di strada per aiutare i senza tetto. Bono Vox, durante il funerale dell'amico, ha ricordato la sua eccezionale capacità di creare legami. Il suo segreto era essere Mel, per chiunque lo incontrasse, di persona o attraverso la sua musica.
1: Per ora è tutto, da Luca Rossi in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

Sì, chi è? Ancora? E mo' hai rotto il cazzo, Roger? So 10 anni che stai attaccato al citofono, eh? Shine your crazy diamond, come cazzo ti chiami? Mo' basta, eh? Va bene? Allora basta. Eccoci. Ancora qui. Ancora noi. Ancora per dirci ciao. Ancora uguali a noi stessi. Ancora io e te. Tutto ancora in volo. Noi.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: In Blu 2000 News.
1: Sono le 17, buon pomeriggio da Chiara Placenti. Tra un'ora il Papa a Castel Gandolfo presiderà la messa per la festa della Madonna del Lago. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare alla processione in barca.
2: Papa Leone raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sarà trasferito nelle prossime ore in un ospedale dell'Avana. Alessandro Di Battista, giornalista, ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato da questa notte nell'ospedale Santa Clara Cuba in gravi condizioni. Avrebbe accusato un forte mal di testa, a cui poi sarebbe seguito un malore. Ucraina, 37 persone sono morte a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi centrato da un raid russo. 42 feriti, centinaia gli sfollati. Il presidente Zelensky ha parlato di grave negligenza. Luca Baracchini, Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse in Nepal, la coppia residente a Lugano. Rientrati invece oggi in Italia i due escursionisti di Brescia. Intanto il bilancio delle alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet continua ad aggravarsi. Almeno 630 morti, 3.000 dispersi, migliaia di feriti. Cremona è in ginocchio dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio in soli 10 minuti ha danneggiato decine di case e palazzi, 10.000 auto e almeno 10 chiese, 40 i feriti. Fortunatamente nessuno è grave. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni ritrovata carbonizzata ieri nella sua abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. L'Unione Europea sta lavorando alla richiesta presentata dalla Spagna per ottenere il sostegno di Frontex nella gestione dei migranti rimasti a Ceuta dopo l'ingresso di massa avvenuto lo scorso luglio. Lo ha annunciato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner. Seggi aperti in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Questa era l'ultima notizia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Buon pomeriggio, siamo in diretta sulle frequenze 92 e 20 di Radio Cittanova in Blu. Tra qualche istante ci collegheremo con la chiesa parrocchiale Santi Fermo e Rustico in Caravaggio per la recita del Santo Rosario. Oggi mediteremo i misteri della gioia. Al termine, alle ore 18, la Santa Messa prefestiva. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine. Dal Vangelo di Luca. L'angelo, entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le intenzioni che Maria ha nel suo cuore.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Maria, Regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
4: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
4: San Giuseppe,
0: proteggici.
4: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
4: San Carlo,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
4: Vieni, Spirito Santo,
0: vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
5: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Dal Vangelo di Luca. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe, Papa Leone, il suo pontificato, le sue intenzioni, le sue sofferenze.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
3: San Giuseppe,
0: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
3: San Carlo Acuto,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
5: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Dal Vangelo di Luca. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe il mondo intero, l'umanità intera, perché cessino tutte le guerre, perché non ne nascano di nuove. Ma soprattutto, Maria, ti chiediamo la pace nei nostri cuori, la pace nelle nostre famiglie.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia.
5: Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
3: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
5: prega per noi e per il mondo intero.
3: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
5: prega per loro.
3: San Giuseppe,
5: proteggici.
3: San Michele Arcangelo,
5: difendici.
3: San Carlo Acuto,
5: prega per tutta la gioventù del mondo.
3: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
5: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Gesù che viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Dal Vangelo di Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù e al cuore di San Giuseppe tutte le persone sole, le persone anziane, le persone ammalate, soprattutto i giovani, le loro famiglie, tutte quelle persone che hanno delle catene di dipendenza, tutti i carcerati che sono privati della loro libertà, tutte quelle persone che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio, quelle persone tormentate, tristi, che hanno perso ogni speranza.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
1: il Santissimo nome di Gesù. Giuseppe e Maria.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della pace e della famiglia,
1: prega per noi e per il mondo intero.
0: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
1: prega per loro.
0: San Giuseppe,
1: proteggici.
0: San Michele Arcangelo,
1: difendici.
0: San Carlo Acuto,
1: prega per tutta la gioventù del mondo.
0: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
2: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Dal Vangelo di Luca. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Con questa decina vogliamo consacrare al cuore immacolato di Maria, al sacratissimo cuore di Gesù, e al cuore di San Giuseppe, come pregava Santa Gemma Galgani, una decina del nostro rosario tutti i giorni per i poveri peccatori in tutto il mondo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
0: il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia,
0: prega per noi e per il mondo intero.
1: Maria, Madre, Regina dei tuoi figli sacerdoti,
0: prega per loro.
1: San Giuseppe,
0: proteggici.
1: San Michele Arcangelo,
0: difendici.
1: San Carlo Acuto,
0: prega per tutta la gioventù del mondo.
1: Vieni, Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esu figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
1: Signore pietà,
2: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
2: Signore pietà,
1: Signore pietà,
2: Cristo ascolta,
1: Cristo ascoltaci,
2: Cristo esaudisci,
1: Cristo esaudiscici.
2: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Santa Sposa del Giusto Giuseppe,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
2: Splendente dimora di Dio,
1: prega per noi.
2: Rosa mistica,
1: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
2: Porta del cielo,
1: prega per noi.
2: Stella del mattino,
1: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
2: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
2: Regina del rosario,
1: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
2: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per le anime dei fedeli defunti, le anime del purgatorio, le anime per le quali nessuno prega mai. Le anime delle vittime di tutte le guerre, tutte le violenze e tutte le calamità. L'eterno riposo dona a loro.
1: Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
3: Alla Santissima Trinità, a Dio Padre che ci ha creati, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: A Gesù il Figlio che ci ha redenti, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Allo Spirito Santo che ci ha santificati, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Oggi che facciamo memoria del martirio di San Giovanni Battista, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
3: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Prepariamo il canto d'ingresso che è il numero 53, I cieli narrano.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore Gesù offra noi stessi al Padre insieme con Lui come un sacrificio vivente e santo, e la sua pace sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Seguire Cristo comporta accettare la legge della Pasqua, legge di morte e risurrezione. Per questo è necessario fidarsi di Lui, mettere i nostri piedi nelle sue orme senza pretendere di capire fino in fondo dove porta la strada che egli percorre. Spesso però ci lasciamo guidare da altri progetti e da altre logiche. Domandiamo perdono. Tu che sei pieno di misericordia con chi ti invoca, Kyrie eleison. Tu che ci inviti a prendere la nostra croce e a seguirti, Christe eleison. Tu che ci chiedi di non conformarci alla mentalità di questo mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che guardi con amore ai Tuoi figli, ispiraci pensieri secondo il Tuo cuore, perché non ci conformiamo alla mentalità di questo mondo, ma seguendo le orme di Cristo scegliamo sempre le vie che accrescono la vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Ripetiamo insieme. Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
4: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
3: O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne. In terra arida, assetata, senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così, nel santuario, ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. poiché il tuo amore vale più della vita. Le mie labbra canteranno la tua lode.
1: A sete di te, Signore, l'anima mia.
3: Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
1: A sete di te, Signore, l'anima mia.
3: Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
1: A sete di te, Signore, l'anima mia.
5: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del vostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Se ricordiamo il Vangelo di domenica scorsa, che ha portato al riconoscimento di Gesù come il figlio del Dio vivente, lo aveva paragonato nei discorsi, nel sentire della gente, al profeta Geremia. E questa domenica viene messo in evidenza proprio questo parallelo con il profeta Geremia, per cui si giustifica questo tipo di attribuzione. Abbiamo sentito nella prima lettura Geremia che utilizza delle immagini piuttosto provocatorie. Signore, mi hai sedotto, mi hai fatto violenza. In un certo senso mi hai costretto a fare il profeta di sventure e devo continuamente dire violenza, oppressione. E la gente per questo mi prende in giro. È un po' la scelta di Gesù Cristo di andare sulla croce, come una scelta però che non è, diremmo così, spontaneamente maturata dentro nella sua vita. L'Evangelista usa un'espressione proprio molto precisa quando dice Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Quale dovere? Nessuno lo costringeva. Ma c'era dentro di lui lo stesso fuoco di cui parla Geremia, il quale dice adesso non predico più nel nome del Signore, la gente mi prende in giro perché devo andare in giro a dire queste cose qui, non ne parlerò più, ma dice dentro di me c'era come un fuoco, io dovevo parlare, non potevo non farlo. E non perché il Signore forza la volontà del profeta, ma perché lo anima interiormente e quindi lo spinge con l'attrazione, diciamo così, non del dovere ma della passione, a compiere la sua missione di profeta, di annunciatore di una parola che esorta alla conversione minacciando le disgrazie che stanno per investire il popolo di Israele. Gesù utilizza in un certo senso la stessa immagine. Se vogliamo, il discorso che va facendo in questo momento è un po' quella, diciamo così, la riflessione che prepara la preghiera che Gesù farà nell'orto degli ulivi, quando ormai nell'imminenza della passione dirà al Padre: allontana da me questo calice, non voglio questa sofferenza, ma non quello che voglio io, quello che vuoi tu. Con una adesione, come dire, non costretta, non devo per forza andare sulla croce, ma con quella adesione appassionata che dice la tua volontà è salvezza e se anche a me costa tanta fatica io voglio comunque seguire la strada che tu tracci. E quello che Gesù dice di sé lo rivolge anche a noi, perché a Pietro che dice ma no, queste robe qui non devi neanche dirle, comprendiamo perché aveva detto non dite in giro che sono il Cristo, perché quella modalità di pensare il Cristo che era diffusa nel suo tempo avrebbe stravolto tutto quanto. Pietro ne è la testimonianza, lui che l'ha riconosciuto come il figlio di Dio diceva no, tu sei il Cristo, quindi vieni a regnare, vieni a mettere a posto le cose perché tu prendi un ruolo di potere e metti tutti al loro posto. E Gesù dice no, tu fai il ragionamento di Satana. E anche qui viene in mente quell'altro episodio delle tentazioni di Gesù, quando la terza tentazione il diavolo porta su un monte alto, gli fa vedere tutti i regni della terra, dice qua tutta questa roba qui io la darò a te, perché il potere ce l'ho in mano io, dice il diavolo, se tu mi adorerai. E Gesù risponderà: adorerai il Signore Dio tuo, a Lui solo renderai culto, cioè io sono qui per compiere la volontà del Padre, non per affermare me stesso. Certo, di questo potremmo dire i potenti della terra di oggi avrebbero bisogno di fare grandi riflessioni quando pensano che con il potere possono allungare la loro vita e allungare il loro potere, pensando con questo di poter vivere in eterno. Fortunatamente la morte è uguale per tutti, la puoi allungare ma non puoi scamparla. Piuttosto, diremmo così, la parola però è rivolta anche a noi, tant'è che Gesù dice ai suoi discepoli, cioè a noi, rinnega te stesso, prendi la croce. Diciamo che la scelta è abbastanza faticosa, perché prendere la croce non è, diremmo così, caricarsi di sofferenze, ma mettere la volontà del Padre prima della nostra volontà. Non necessariamente il Padre ci porterà a sofferenze o a realtà faticose, non è necessario questo.
ma quello che è fondamentale è che noi scegliamo la vita, quella vera, e non scegliamo invece quei progetti che sembrano aggiustare la nostra vita in questo mondo, perché anche quando avremo realizzato i nostri sogni, i nostri desideri qui sulla terra, questo non salverà la nostra vita se non è in sintonia con la volontà del Padre. La croce è proprio questo. Certamente non è perfettamente in sintonia con la nostra umanità, ma nello stesso tempo è la realizzazione di un progetto che dà la vita. E allora siamo qui a chiedere al Signore, noi che ricordiamo continuamente la sua passione qui nella celebrazione dell'Eucaristia, quel pane spezzato, quel vino versato, che sono il corpo martoriato di Cristo e il suo sangue versato sulla croce, noi che ricordiamo tutto questo, siamo qui a dire al Signore: aiutaci a prendere la nostra croce, aiutaci a seguirti.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo
1: si è incarnato nel seno
0: della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Il Signore Gesù ha conosciuto la sofferenza e la croce, per questo può intercedere per noi presso il Padre e chiedere quanto è necessario alla Chiesa e al mondo. Preghiamo dicendo: ascoltaci, Signore.
2: Ascoltaci, Signore, per la Chiesa e per i ministri del Vangelo, perché non si perdano d'animo di fronte alle difficoltà dell'annuncio e della fedeltà alla loro missione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per uno sviluppo economico attento alla dignità dell'uomo e alla custodia del creato, perché coloro che rivestono responsabilità politiche e economiche sappiano ricercare con pazienza la soluzione alle crisi che stiamo attraversando. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Per coloro che vivono nella povertà e nel bisogno, perché possano trovare un aiuto fraterno, soprattutto in coloro che desiderano seguire come discepoli il Signore Gesù. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per Giorgio Francesco, nuovo figlio di Dio per il battesimo, perché cresca in santità e grazia con l'aiuto dei genitori e della comunità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Per noi che celebriamo il memoriale della passione del Signore, perché questo rito ci dia la forza di portare la croce di ogni giorno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Per i nostri fratelli Pernigoni, Marco e Bettina, Baruffi, Pina, Idangela e Mariuccia, Cattaneo, Gianni e Letizia, Colombo, Francesco e Domenica, Carminati, Battista, Bettani, Marco, Andrea e famiglia, i defunti delle famiglie Tadini, Bigatti, Tadoldi e Belloni, e tutti i nostri cari defunti, perché colui che renderà ciascuno secondo le sue opere sia per loro giudice misericordioso. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
0: O Padre, che vegli sempre sull'opera delle tue mani, riporti la vita dove regna la morte, ascolta la voce di questo popolo in preghiera e fa che morendo e risorgendo con Cristo possa con Lui innalzarti il canto della creazione nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.

è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Fermo e Rustico e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sono salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Trovate sul foglio gli avvisi. Da domani inizia la novena alla Maria Bambina. Come tradizione faremo il rosario e la messa alle 20:30 nella chiesa del conventino. Sarà da lunedì a venerdì e sono sospese le altre messe vespertine. Mentre invece da giovedì inizierà la festa dell'oratorio qui a San Luigi, con delle serate animate e vari programmi. In particolare venerdì sera ci sarà una conferenza sempre sul ricordo di Don Pierino, in modo particolare sul tema educativo per i nostri ragazzi. Gli altri avvisi sono sul foglio, anche il viaggio organizzato a Roma, se qualcuno fosse intenzionato si faccia presente in segreteria parrocchiale. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Prendete la vostra croce ogni giorno per seguire il Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: 151 Vergine Santa.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica troviamo Gesù che spiega e insegna il perché egli sia venuto sulla terra e il senso pieno di ogni sua parola e gesto, per farci comprendere cos'è la Pasqua nel suo significato profondo, nel suo valore e nel suo contenuto pieno, per tutta la vita cristiana, e di come esso trovi il suo culmine nella domenica, che per noi cristiani è la Pasqua della settimana. In ogni celebrazione eucaristica noi celebriamo la morte e resurrezione di Gesù. Nel dialogo tra Gesù e Pietro emerge

che avverrà a Gerusalemme, con parole dirette e ruvide, ma aperte e chiare, mostrando così l'atteggiamento da usare di fronte alle prove che ognuno di noi deve superare per mettersi al servizio del Vangelo. Egli ci insegna a percorrere fino in fondo la via della croce, che è stretta, ma è l'unica percorribile per giungere alla salvezza. Tutto questo perché il primato è andare con Gesù, affidarsi e abbandonare se stessi a Lui, al suo amore che non ci abbandona, ma che tutto restituisce. Sì, perché l'amore di Dio ci viene restituito sempre, ogni giorno e nelle piccole cose, quelle che a noi sembrano insignificanti, ma che alla fine si rivelano essenziali e vere.

Il Signore ci riempie di doni innumerevoli, tra cui quello di appassionarci e farci gioire della Sua presenza in mezzo a noi, tanto da volerlo trattenere, proprio come vorrebbe far Pietro, il quale non accetta o non comprende fino in fondo il discorso di Gesù, non cogliendo la sua missione. Trattenerlo con sé non è l'atteggiamento giusto, ma si rivela egoista e quindi il rimprovero del Maestro diventa forte e ruvido. Il Signore ci lascia intravedere qual è la vera strada, quella di perdersi per amore, che vuol dire non avere schemi personali o rigidità nell'accettare le parole del Maestro, le quali portano in sé tutta l'unicità del suo messaggio, salvare e perdere la propria vita per Lui, fino a seguirlo per ritrovare tutto. Nel messaggio del Vangelo di questa domenica ritroviamo tutta la grandezza di Dio nei nostri confronti, rendendoci capaci di un amore grande e gratuito che non fa calcoli, ma che si affida, rendendoci prossimi per poter essere accolti, aiutati e condividerlo con tutti. Il prendere la croce e seguire il Maestro è un'urgenza per il Vangelo. Essa comporta un impegno totalizzante alla sequela del Maestro per poter consegnare il Vangelo a tutti i popoli, perché il messaggio di Gesù è universale. Ciò comporta di dover perdere se stessi per mettere al centro e dare spazio alla parola stessa del Vangelo. Tutto è in totale riferimento a Lui, ponendo al centro il Maestro, il suo messaggio, la costruzione del suo regno nella civiltà degli uomini, dove ognuno è responsabile di ciò che dice e fa. Nella vita quotidiana siamo chiamati a perderci, lasciando un pezzo di noi stessi, delle nostre certezze o convinzioni, nelle quali pensiamo di essere migliori degli altri o indispensabili, per fare spazio a ciò che vuole e mi chiede Dio. In tutto questo, il Signore ci pone la croce sulle spalle per piegarci e avere un passo lento, per stare accanto agli altri, in mezzo agli altri e a volte dietro agli altri, un vero esercizio di umiltà. I testimoni del Signore devono, con la propria vita, portare e mostrare il Vangelo incarnato, per essere creduti e credibili da chi ascolta e vede. Ciò comporta la coerenza di vita, il rapporto personale con il Maestro, proprio come hanno fatto i discepoli, i quali hanno lasciato tutto per seguirlo. Nel Vangelo di questa domenica, la richiesta del Maestro è proprio quella di lasciare tutto, senza riserve, fidandoci della sua voce, la quale ci indica la strada e la meta finale, che noi sappiamo essere la Pasqua del Signore. Essa passa necessariamente.

0: mente attraverso la passione, il sacrificio, la sofferenza, per giungere al Golgota della vita, cioè la morte e risurrezione di Gesù, che sulla croce mostra tutta la sua potenza, fino alla resurrezione dal sepolcro, con cui sconfigge la morte per annunciare la vita nuova in Lui.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il sogno di Novella. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: Castel Bolognese. Olly ed Emilia, che si siedono educate ed aspettano l'ok per iniziare a mangiare, sono due dei quattro cani Labrador del centro La Maccolina, una grande tenuta di campagna adagiata sulle dolci colline che caratterizzano questa parte di Romagna. La struttura accoglie in attività diurne, come la pet therapy, ragazzi con gravi forme di autismo. Barbara Nannini è la coordinatrice di questo centro socio-riabilitativo, che dà anche la possibilità ai ragazzi di svolgere piccole attività lavorative.
2: La Maccolina è una casa, è un luogo che una ventina d'anni fa ha accolto questa sfida del territorio di dare una casa in cui un piccolo gruppo di persone con disabilità potessero avere l'occasione di vivere un'esperienza quotidiana che gli permettesse loro di crescere, di sviluppare delle abilità nei termini della socializzazione, delle autonomie, ma che soprattutto fosse un luogo dove loro potevano esprimere chi erano.
1: A pochi minuti di macchina da qui c'è la casa di accoglienza da cui è partito tutto, il primo nucleo di una esperienza diffusa sul territorio, di case che fanno accoglienza in tanti modi diversi. Questo luogo si chiama Casa Novella, come la sua fondatrice. Adele Tellarini oggi è la responsabile di questa realtà.
3: Novella era una donna sposata, aveva due figli. In un momento di fatica, io dico esistenziale, della sua vita, in cui lei diceva: ho tutto, ho una famiglia, ho un marito che mi vuole bene, ho dei figli, ho la roulotte per andare a fare le vacanze, ho degli amici, ma non sono felice. E quindi aveva questa domanda di felicità, e credo che sia stata questa domanda che le ha fatto permesso poi di cercare la risposta. Incontra casualmente una coppia di giovani sposi cattolici che pregavano tutte le mattine. Di lì nasce come un'amicizia, e questa esperienza che lei dice generativa, di questa compagnia umana ma che è piena di Cristo, l'ha rilanciata a desiderare di ridare quello che aveva ricevuto. Ha incominciato ad accogliere in casa sua, coinvolgendo questi amici.
1: Un gruppo di amici che si allarga. Tra loro c'è anche Francesco Valli, che oggi qui è giardiniere volontario.
4: Il giardino ben curato e bello rappresenta la bellezza, e la bellezza è il segno di quello che regge questa casa. E vedere delle realtà come queste dà speranza, dà voglia di vivere.
1: Adele accoglie al rientro a casa con il pranzo una delle ragazze che vivono qui in accoglienza. Accanto a loro, in una struttura collegata, ci sono anche ragazzi delle scuole medie che vengono per passare i pomeriggi a fare i compiti. E come se Novella, insieme anche a suo marito Giuliano, avesse innescato un processo a catena che da 30 anni continua a crescere grazie alla solidarietà di tanti. A partire dal 1996, quando ad appena un paio di mesi dalla fondazione della casa, Novella morì in un incidente stradale.
3: Non c'era più il cuore di questa opera. Poi alcuni dei suoi amici, tra cui c'ero anch'io, hanno deciso di ridurre un po' il loro lavoro e di poter collaborare e venire qui. Devo dire tanti volontari, perché i volontari di allora oggi sono ancora qui compagni di cammino. Questo bene che tu dai a questi ragazzi che vengono da lontano, che non conosci, però diventa generativo.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: ได้เลย
1: ทำไม

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno

0: tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici,
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi,
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: La biblioteca dei ragazzi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
0: A cura di Daniela Lami.
2: Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi. Benvenuta anche a Samira Rocchetti, che è regia. Quest'oggi, insieme a Susanna Mattiangeli, entreremo nella Villa di Lea, che poi è Villa Panfili a Roma, e dovremo in qualche modo risolvere un mistero. Ma l'avventura non è soltanto inseguire misteri, a volte la cerchiamo lontano, così lontano da non accorgerci che ci sta già passando accanto, e questo ce lo racconterà Daniele Movarelli con il suo All'avventura. Infine cambieremo prospettiva, perché i libri non servono solo a viaggiare o a vivere delle avventure, ma anche a guardarci dentro, e lo faremo con la psicoterapeuta Maria Rizzi, che ci racconterà il potere degli albi illustrati. Tutto questo tra poco, perché come sapete iniziamo con la musica dall'ultimo festival di Sanremo, 13 Pietro, con Uomo che cade.

0: E noi dopo la musica siamo pronti per andare all'avventura, perché si intitola All'avventura la prossima storia che raccontiamo con un ritorno alla biblioteca dei ragazzi. Non vedevo l'ora che tornasse Daniele Movarelli, come stai?
1: Benissimo, anch'io sono contento di essere di nuovo qui.
0: Senti, questo libro, te lo dicevo poco fa, mi è piaciuto tantissimo. Intanto mi aiuti a dire qualcosa di Daphne, che se non sbaglio è all'esordio nell'illustrazione di un libro. Come l'hai conosciuta? Come nasce questa collaborazione?
1: Sì, allora, Daphne è giovanissima, è alla sua prima, come si dice, la sua prima prova, la sua prima avventura a questo punto, e in realtà siamo stati messi in contatto da Arts in Fabula, che è una scuola di illustrazione che verso il finire, diciamo, del percorso propone ai suoi studenti una storia vera sulla quale lavorare.
0: Beh, devo dire, un connubio secondo me felicissimo. Trovo che Daphne sia davvero molto molto brava e che le sue illustrazioni con il tuo testo veramente sembrano nate insieme.
1: Sì, anche io sono rimasto meravigliato perché il testo, tra l'altro, è cambiato molto dopo aver visto le sue illustrazioni. Aveva una lunghezza più breve, era un altro tipo proprio di impianto, di struttura, aveva un altro tipo di struttura. Poi, avendo visto le sue illustrazioni insieme all'editore, abbiamo deciso di trasformare, come succede a volte nel percorso delle storie, di trasformare la storia in qualcosa di diverso.
0: E poi il risultato è appunto questo che ho tra le mani. So che poi all'avventura vivrà anche l'avventura di Bologna, sarai lì a presentarlo, quindi sarà sicuramente una vetrina bellissima per questo libro che a me è piaciuto tanto e nel quale mi sono anche tanto riconosciuta. E credo che anche ai nostri ascoltatori sia capitato più volte nella vita di dire: mannaggia, vorrei qualcosa di straordinario, vorrei vivere un'avventura straordinaria, senza magari accorgersi che la nostra avventura la stiamo già vivendo.
1: Sì, allora, come raccontavo pochi giorni fa all'editore, un aneddoto, diciamo, di quando ero bambino è questo. Io guardavo sempre nella cassetta delle lettere sperando che mi arrivasse, diciamo, un incarico per qualche missione, trovare una mappa del tesoro, e mentre, come dire, attendevo questa cosa che non arrivava mai, questa avventura che non arrivava mai, di fatto crescevo e quindi mi succedevano intorno delle cose che noi riteniamo normali, che tutti noi riteniamo normali e fanno parte della vita, che però sono tutti quegli imprevisti che non avevamo preventivato e che poi fanno la vita stessa, no?
0: Esatto, è un po' quello che capita al protagonista simpaticissimo della tua storia. Raccontaci tu chi è Mr. Robinson.
1: Ma allora, Mr. Robinson, per come l'ho immaginato io, non è un vero esploratore, cioè è un po' uno di noi che passa le sue giornate a casa seduto sul divano, legge, beve il tè, però ha questo sogno di vivere l'avventura, e a un certo punto, un po' come magari sarà successo a ognuno di noi, decide di tuffarsi, cioè decide di provare a buttarsi nell'avventura. Solo che nel mentre, come dire, si lancia, parte, va all'avventura, si prefigge, diciamo, un obiettivo, che è quello di trovare una determinata isola dove troverà un tesoro. Il suo mezzo va in malora, diciamo, a un guasto, e quindi si ritrova, come dire, deluso dal fatto che non potrà viverla l'avventura. Per cui, diciamo che è un avventuriero del quotidiano, cioè gli succede una cosa mentre cercava un'altra.
0: Poi naturalmente sono delle cose che non racconterei, per quanto vorrei tanto, perché appunto cade su quest'isola che non era evidentemente quella che lui desiderava raggiungere, e vabbè, insomma, niente, non posso raccontarlo. Comunque diciamo che anche raccontarlo senza poter vedere le immagini, le illustrazioni di Daphne, sarebbe comunque un racconto a metà. Però è una storia davvero davvero carina, deliziosa, a tutte le età, secondo me.
1: No, quello che possiamo dire è che succedono, si vedono almeno tutte le cose tipiche che noi conosciamo dei libri e dei film d'avventura, quindi dalle paludi ai coccodrilli, a tutto quello che noi possiamo immaginare possa essere un'avventura vera.
0: Solo che lui non se ne accorge, questo è il bello. Senti, questa, ogni libro, ogni storia è un'avventura, no? Anche per te che la scrivi. Come la racconteresti la tua avventura personale con questo libro?
1: Allora, direi con un aggettivo travagliata, ma nel senso buono del termine, perché questo libro, come raccontavo, nasce, questa storia nasce un paio di anni fa, scritta in una forma diversa. Aveva il nucleo era lo stesso, quindi un esploratore che si trova, diciamo, che vuole vivere un'avventura e poi ne vive un'altra, ma poi quello che succede a volte con le storie è che quando approdano presso l'editore o quando incontrano l'illustratore, lo scrittore si rende conto che sta vivendo veramente un'altra avventura, perché in questo caso il testo è diventato più lungo, cioè è diventato, diciamo, un testo a livello narrativo più complesso, poco più complesso, e alla fine, come dire, la cosa bella di lavorare in generale sui libri, i libri per ragazzi, e in particolar modo su questo è stato, ha avuto, diciamo, delle vicissitudini particolarmente inaspettate, è proprio quello di non sapere dall'inizio quale sarà, diciamo, il viaggio che farai e dove approderai. Cioè, il libro che abbiamo tra le mani oggi non è quello che io pensavo, diciamo, all'inizio.
0: E chissà poi che tipo di avventure vivrà questo libro.
1: Chissà, perché poi l'altra cosa interessante è che noi scrittori stiamo nelle nostre camerette, nei nostri studi a scrivere, immaginandoci le storie e che cosa fanno i nostri protagonisti, ma poi in realtà quando incontriamo i lettori, l'altra cosa bellissima che succede è che questo viaggio continua e prende a volte direzioni inaspettate, perché poi ogni lettore trova qualcosa di diverso, di sotterraneo, di magari qualcosa che neanche io sapevo della mia storia.
0: È una meraviglia. Senti, Mr. Robinson, quando prepara tutto l'equipaggiamento per vivere questa sua grande avventura, tra le cose che porta con sé c'è un oggetto che non può mancare, per lui è l'ombrello, perché non si sa mai come cambierà il tempo. Invece Daniele, quando parte per le avventure, quale oggetto non dimentica mai?
1: Io solitamente, quando parto per le mie avventure, solitamente sono avventure in montagna, sicuramente non nel mio zaino, nel mio bagaglio non mancano mai tutta una serie di cose abbastanza classiche, che possono andare dal Kiway, appunto, che è l'ombrello di Mr. Robinson, al mangiare, al bere, tutta una serie di cose. In realtà solitamente il mio zaino torna un po' più pesante, perché invece magari prendo qualche sasso, qualcosa che mi colpisce, lo prendo, lo carico nello zaino e torno indietro con qualcosa nel bagaglio.
0: Che bello, quindi è una collezione di sassi raccolti in montagna.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che bello.
1: Sì, sì, lo svuoto dei panini e lo riempio di pietre.
0: Dai, comunque io ti auguro tante belle avventure con questo libro che appunto approderà a Bologna tra pochissimo, edito da Sinnos. Daniele, alla prossima avventura.
1: Grazie mille Daniela, grazie a tutti e sì, ci vediamo alla prossima.

0: La prossima storia che aggiungiamo alla nostra biblioteca dei ragazzi si intitola La villa di Lea. Per Emon Serraga, questo libro bello, bellissimo, di Susanna Mattiangeli, che è con noi. Susanna, bentornata alla biblioteca dei ragazzi, come stai?
1: Benissimo, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a te. Tra l'altro, luoghi diciamo a me molto familiari, quelli raccontati in questo libro. Una volta tanto una storia ambientata nella mia Roma, nella Villa Panfili, che io adoro, e anche tutte le zone limitrofe che amo tantissimo. Allora, proviamo a raccontare, senza raccontare troppo, perché qui c'è anche qualcosa che è meglio non raccontare, se tu sei d'accordo, di questa storia.
1: Sì, bisogna tenersi
0: sul vago e insomma mi aiuterà in questo. È un diario, di fatto, un diario che inizia il 27 maggio e poi si conclude un paio di mesi dopo.
1: Sì, è il diario di questo narratore che evidentemente ama scrivere, evidentemente fin da subito si dichiara un po' particolare. Ma soprattutto, fin da proprio dalla prima riga, odia sua sorella, detesta questo essere più grande, apparentemente ben voluto dal resto del mondo, che gli gira per casa e gli devasta la stanza, gli disturba l'ordine mentale. Evidentemente il nostro narratore è un ragazzino di terza media che ha delle fissazioni, insomma, niente di speciale, però insomma ama la cucina, ama l'ordine, ama studiare, non vuole considerarsi un secchione, però poi forse di fatto si tratta di quello. E col passare, insomma, dei giorni, sono gli ultimi giorni di scuola, lui sta per fare l'esame di terza media, col passare dei giorni, con l'avvicinarsi dell'estate, lui nota delle cose strane che stanno succedendo in casa sua.
0: Cose che spariscono, atteggiamenti anche nella sorella, che insomma già abbiamo detto, insomma, un po' particolare ai suoi occhi, anche lei diciamo ha delle stranezze in più. E poi appunto, vabbè, altre cose onestamente non le possiamo raccontare. Allora, intanto di questo personaggio, che è visto che insomma parla in prima persona nel suo diario, fino ad un certo punto non sappiamo neanche il nome, poi il nome lo scopriremo, ma in un modo che non vado ovviamente a raccontare. E comunque a me è risultato simpatico subito, con questo promemoria quasi quotidiano sul suo diario: odia tua sorella.
1: Odiala bene, con cura. Mi raccomando, sì, coltivare quest'odio. Lui non sa più come fa. Evidentemente nel passato sono andati d'accordo, il passato era diverso, insomma c'è un grande aspetto nostalgico rispetto a una famiglia che era intera, papà non c'è più, quindi insomma sono cambiate delle cose e evidentemente queste cose hanno cambiato anche i rapporti tra loro due. Però insomma poi alla fine questa sorella se la cava benissimo e ignora allegramente questo fratello, che invece sta lì che si affanna nel cercare di tenere tutto in ordine. Certo è strana questa sorella, è strana, però insomma il libro ovviamente indugia su questo rapporto, perché poi quando si odia qualcuno in questo modo così meticoloso ci sono gli aspetti divertenti. Però poi insomma il libro parla anche di qualcosa che ha a che fare con la collana, insomma Piazza Bella Piazza, che è la collana di Emons che si riferisce ai luoghi. Io ho scelto Villa Panfili

0: scelto Villa Pamphili proprio perché mi andava di raccontare questa vicinanza tra civiltà e selvatichezza, diciamo così, usiamo questa parola che usa anche il nostro protagonista. Eh sì, il fatto che Villa Pamphili sì è una villa storica con dei monumenti bellissimi, che però conserva anche un suo nucleo selvatico, e questa cosa mi ha sempre affascinata.
1: Verissimo. Poi tra l'altro la distinzione linguisticamente è anche ben resa nel tuo libro, perché Villa Doria Pamphili, come direbbe il giovane protagonista, a Villa, come direbbe la sorella Lea.
0: Esatto, ci sono vari gradi, no? Anche di avvicinamento a questa villa, e i romani, i ragazzini, insomma, dicono andiamo a Villa, non c'è neanche bisogno, insomma, chi abita intorno a Villa Pamphili non ha bisogno di specificare, no? E invece il nostro protagonista, per un motivo così incidentale, continua a chiamarla Villa Doria Pamphili, usando il nome dell'ultima famiglia di proprietari, che ha questo Doria inserito, e già così si mostra diverso, esterno, un po' soggetto, come lo definisce il suo amico Giuseppe, insomma, una persona simpatica che gli sta accanto, di cui il narratore parla spesso. È un personaggio, seppure appunto raccontato, tutto evocato, cioè è un personaggio positivo che è un po' la linea comica tra le altre.
1: Tu giustamente, Susanna, facevi riferimento a questa bella collana di Amon Seraga, infatti terminata la storia continuiamo a vivere la storia attraverso i luoghi, no, dei protagonisti, quindi chi non è di Roma, ma anche chi è di Roma, insomma, ritroverà delle cose molto interessanti dei vari luoghi che poi vengono citati, le catacombe di San Pancrazio, mamma mia quanti ricordi anche personali, insomma è sicuramente un altro aspetto molto molto bello di questa storia, e in cui è molto presente la cucina, e mi è molto piaciuto quando il giovane protagonista, insomma, descrive anche i momenti in cui con la mamma armeggia in cucina, perché in cucina siamo una squadra, scrive lui. Tu che rapporto hai con la cucina, Susanna? Sei brava?
0: Io sono un po' ossessionata dalla cucina in questo periodo, e quindi ora non so se sono brava, rispondo come risponde il nostro protagonista, seguo la ricetta. Ho imparato a seguire la ricetta, mentre nel passato, attraverso mia madre e mia nonna, ho sempre visto e rubato con gli occhi e imparato a fare le cose a occhio. Ultimamente ho imparato anche a essere un po' precisa nel seguire le ricette, per andare in cerca di ingredienti strani, e sì, non potevo non trasferire questa mia passione a questo diario, proprio perché appunto secondo me ha tutto senso, si tiene insieme, perché si parla del selvatico dentro ai luoghi della città, si parla di ordine e di caos, e la cucina è un po' un modo per mettere ordine nel caos e per poi distruggerlo immediatamente, e quindi secondo me sì, è un tema che aveva a che fare con il libro.
1: Ci sta molto molto bene. Poi tutti gli altri ingredienti, tanto per usare ancora la metafora della cucina di questa storia, li leggerete o li ascolterete, perché ricordiamo che c'è anche la possibilità con i QR code di ascoltare questa storia bella bella di Susanna Mattiangeli, che ringrazio per essere stata con noi. La tua merenda ideale, visto che nelle prime pagine del diario ci sono anche tante merende, con che faresti merenda tu?
0: A me piace moltissimo lo yogurt con la frutta.
1: Yogurt bianco greco con la frutta.
0: Sì, bello, denso.
1: Oh, come piace a me, fantastico. Allora faremo merenda insieme. Susanna, grazie.
0: Grazie a te, grazie.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: E oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.
1: Quante volte, cari ascoltatori, in questa trasmissione mi avete sentito dire, quando vi ho suggerito degli albi illustrati, attenzione, gli albi illustrati non sono solo per bambini, ma se li prendete in mano voi adulti, anche voi adulti, chissà quante cose anche di voi ritroverete in quegli albi. Fatta questa premessa, mi è capitato tra le mani un libro bellissimo edito da Franco Angeli che si intitola Gli albi illustrati nella pratica clinica, curato da Giorgio Rezzonico, Isabella Cardani e la nostra ospite Marta Rizzi, che subito saluto, ben arrivata alla Biblioteca dei Ragazzi.
2: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei, che è psicologa, psicoterapeuta, tra l'altro lei è proprio docente in un corso di formazione che è dedicato proprio agli albi illustrati e alla psicoterapia, quindi tra le sue mani chissà quanti albi illustrati sono passati negli ultimi anni.
2: Tantissimi, e li divoro sempre con grande piacere e curiosità.
1: Sì, sono un mondo meraviglioso in cui davvero ci si perde, ma un mondo importante, importante anche nel vostro lavoro. Insomma, il titolo del libro a cui facevo riferimento parla di una pratica clinica, cioè, Marta, si può utilizzare un albo illustrato anche in terapia?
2: Assolutamente sì, come noi spesso ripetiamo anche durante le nostre giornate di formazione rivolte ai colleghi, appunto bisogna uscire un po' dalla logica che l'albo illustrato ci sostituisca. È uno strumento per cui non è una medicina, non è una formula magica, è un qualcosa che ci permette di entrare in relazione con la persona che abbiamo di fronte, che appunto può essere anche un adolescente piuttosto che un adulto, per cui non soltanto un bambino, e ci permette di esplorare anche parti di sé che in quel momento non sono così tanto visibili e accessibili. Per cui questo è un po' l'uso che noi facciamo degli albi illustrati all'interno della stanza di terapia.
1: È chiaro che, come giustamente lei sottolineava, proporre un albo a un bambino è diverso rispetto al proporlo ad un adolescente o addirittura a un adulto. I più reticenti immagino siano gli adulti o quelli che rimangono forse un pochino più spiazzati da questo tipo di proposta.
2: Sì, devo essere sincera, anche un po' gli adolescenti alle volte, proprio in una logica del desiderare di staccarsi dal mondo dell'infanzia, per cui in una logica un po' di emancipazione, di autonomia, alle volte non li accolgono con grande piacere, però in realtà poi si dimostrano essere per loro un canale espressivo e comunicativo potente. Gli adulti sì, inizialmente tentano un po' di svilirli e di banalizzarli, poi appena si prestano, però sempre appunto in un rapporto di fiducia, quale può essere quello della paziente terapeuta, riescono a comprendere davvero il potenziale, e per cui alle volte li richiedono nelle sedute successive, proprio per potersi guardare in una maniera diversa, con una prospettiva differente.
1: Sì, perché smuovono tantissime cose, sia le poche parole degli albi, talvolta non ci sono neanche le parole perché ci sono dei bellissimi silent book.
2: Sì, assolutamente. L'altra premessa che noi facciamo a tutti i colleghi in quanto persone è proprio quello di riuscire a maneggiarli prima con cura, proprio perché così come possono perturbare il paziente possono perturbare anche noi, e noi in quel momento forniamo uno spazio, una presenza per l'altro, per cui prima dobbiamo leggerceli, accoglierli, metabolizzarli noi per primi, proprio perché si muovono corde profonde.
1: Assolutamente sì, tra l'altro se è vero che questo lavoro edito da Franco Angeli è ovviamente insomma destinato probabilmente a vostri colleghi, e ci sono tra l'altro anche tanti esempi del vostro lavoro, quindi dei casi clinici dai quali avete preso spunto anche per dare delle indicazioni, è vero anche che però alcune indicazioni generali secondo me sono valide per tutti. Una l'ha già evidenziata: il libro, che sia un albo o anche una prima lettura, non è mai una medicina. Purtroppo c'è un po' l'abitudine anche da parte del genitore di andare in libreria come se si andasse in farmacia. Mi dà un libro per evitare che il bimbo faccia pipì a letto o perché dorma da solo, è così un po'?
2: Sì, io lavoro tanto con i genitori, sia per una terapia genitoriale ma anche come supporto genitoriale, e spesso c'è questo tipo di richiesta, demandare un po' alla lettura, all'albo illustrato, la risoluzione di una difficoltà. Ecco, ribadiamo il fatto che appunto l'albo illustrato possa fornirci anche un momento di comunicazione e di incontro con l'altro, per cui anche per affrontare magari alle volte dei temi un po' ostici proprio per noi, per cui come possono essere magari questo per bimbi un po' più grandi, piuttosto che per adolescenti, temi quali possono essere la sessualità, la relazione, la sentimentale, ma anche alle volte per poter accedere a tutta una serie di fatiche magari scolastiche, relazionali, prestazionali, sportive, per cui concedono anche al genitore di parlare di sé al proprio figlio, per cui un po' di esplorarsi insieme. Però ahimè c'è questa un po' tendenza a demandare al libro questo tipo di risoluzione di difficoltà.
1: L'altro elemento bello, lo ha evidenziato proprio lei adesso Marta, appunto è la relazione che si crea leggendo un libro, soprattutto quando il bimbo ancora non è in grado di leggerlo in autonomia, e quindi c'è questo momento di condivisione, e il libro diventa anche poi uno strumento, l'albo illustrato, per dare voce o immagine a delle emozioni che magari un bimbo ancora non riesce neanche a raccontare.
2: Sì, è proprio una esperienza condivisa quella della lettura, che rimane impressa nei ricordi e nella memoria appunto relazionale, tanto che quando incontriamo anche adolescenti, adulti in studio, proprio l'esperienza di una lettura condivisa, la lettura che fa un adulto, in questo caso il terapeuta, per il paziente, richiama quel tipo di ricordi, quel tipo di vissuti, quel tipo di emozioni. E come diceva, per i bimbi, ma appunto anche per i più grandi, permette di guardare, conoscere, gestire, maneggiare tutto il mondo emotivo che ci caratterizza fin dai primi vagiti.
1: Nella parte finale del vostro libro ci sono tanti titoli che suggerite, ora sappiamo che ne vengono pubblicati tantissimi, è impossibile anche stare dietro alla produzione di albi belli e anche meno belli, diciamo la verità. Ecco, anzi vengo proprio qui perché anche voi nel vostro libro molto spesso suggerite, cioè utilizzate il termine letture di qualità, perché non tutto è di qualità. Qual è il vostro criterio, il suo criterio personale, Marta, per capire che è una storia di qualità?
2: Allora, noi tendenzialmente privilegiamo quei libri che non hanno una morale, nel senso che non abbiamo questo intento di appunto demandare a un libro il veicolare dei messaggi educativi. Abbiamo l'esigenza di trovare dei libri che possano stimolare, smuovere, evocare, per cui non tendenzialmente privilegiamo dei titoli che siano poco tematici. È vero anche che con i bimbi è un ragionamento un po' diverso, proprio in una logica del facilitare anche un accesso al genitore o piuttosto che all'educatore per affrontare una difficoltà o un tema specifico. Però ecco, gli albi, i titoli che io preferisco sono tendenzialmente quelli che si discostano da una morale o da una narrazione che abbia un'esigenza di un inizio e una fine precisa, ma che appunto veicoli delle emozioni, delle sensazioni. Alle volte mi ritrovo ad acquistare degli albi e lasciarli il comodino proprio perché possano un po' essere anche metabolizzati da me, e perché non tutti mi possono anche piacere a livello estetico e grafico in prima battuta, ma riconosco a loro un potenziale che mi permette poi di lavorare con il paziente e con il suo vissuto.
1: E la selezione poi che avete anche proposto alla fine, devo dire, è molto molto ricca, molto molto variegata. Complimenti. Marta, ma lei da quanto tempo si è avvicinata anche all'utilizzo nella pratica clinica degli albi?
2: Allora, sono ritornata agli albi perché io li leggevo da piccola e appunto in questa memoria li avevo lasciati, e poi li ho ritrovati con la maternità, che per cui risale a un 12 anni fa, e piano piano riavvicinandomi e risentendo delle corde emotive che si smuovevano in modo importante, li ho portati in studio all'incirca appunto in quel periodo, prima nelle scuole facendo un lavoro un po' di promozione del benessere, di divulgazione formazione anche di educazione emotiva, e poi piano piano sono entrati in studio e a quel punto li ho proposti agli adolescenti e agli adulti che incontro quotidianamente.
1: Complimenti, fa un lavoro bellissimo, lo fa con grande passione, anche il modo in cui lo ha raccontato nel libro, devo dire, mi ha colpito moltissimo. Marta, io la ringrazio, certo, questo è sicuramente un contesto un po' diverso dal solito per lei, per raccontare, no? di quello che fa, ma la ringrazio perché ci ha dato, secondo me, degli input preziosi.
2: Grazie a voi davvero, perché parlare di albi illustrati è sempre un enorme piacere, per cui grazie per avermi dato la possibilità.
1: Grazie mille, buon lavoro Marta.
2: Buona giornata.

0: Abbiamo fatto un bel tuffo indietro nel tempo con gli UEM, questa era la loro Freedom, invece rimaniamo nel presente. Abbiamo parlato della Villa di Lea con Susanna Mattiangeli per Emon Saraga, storia di segreti e strane sparizioni dentro e fuori il parco di Villa Pamphili a Roma. Mr. Robinson invece è un signore davvero molto simpatico, sempre alla ricerca dell'avventura, perché vuole diventare il più grande esploratore di tutti i tempi. Riuscirà a vivere l'avventura tanto agognata? Lo scoprirete leggendo All'avventura di Daniele Movarelli, edito da Sinos, con Maria Rizzi poco fa. Abbiamo parlato degli albi illustrati nella pratica clinica, spunto davvero ghiotto per capire quanto gli albi illustrati possono farci scavare dentro di noi. E con questo io vi saluto, ringraziando Samira Rocchetti che era regia, e naturalmente anche tutti voi per averci seguito fino a qui.
1: La biblioteca dei ragazzi.

Resta con me, come fossimo sospesi in quest'ultimo respiro prima di cambiare il corso delle cose.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
1: Amen.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: tensione in Niger, spari ed esplosioni a Niamey, Nepal sale il bilancio delle vittime dell'alluvione, il Papa invia un sostegno economico alla popolazione colpita dalla catastrofe, chiese orientali, il Pontefice concede ai sinodi la facoltà di rimuovere i patriarchi, stasera a Castel Gandolfo la Santa Messa presieduta da Leone XIV e la processione mariana sul lago. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Notte di violenza nella capitale del Niger, Niamey, dove sparatorie ed esplosioni sono state avvertite nei pressi dell'aeroporto e dove alcuni soldati ribelli sarebbero stati respinti mentre tentavano di rompere nel palazzo presidenziale. La giunta militare al potere nel paese riferisce di star riprendendo progressivamente il controllo della situazione. I dettagli nella cronaca di Roberta Barbi.
3: Potrebbe essere stato un tentativo di colpo di Stato quanto avvenuto stanotte nella capitale nigerina Niamey, dove sono stati avvertiti per diverse ore colpi di arma da fuoco in vari quartieri, soprattutto vicino allo scalo internazionale di Diori Amani, che ospita anche una base militare che nei mesi scorsi era già stato preso di mira da gruppi jihadisti contrapposti. Per oltre un'ora anche la TV nazionale è stata oscurata e, secondo alcune testimonianze, militari ammutinati avrebbero tentato di entrare nel palazzo presidenziale, dove ha sede il governo della giunta militare guidata dal generale Tiani, a sua volta salito al potere grazie a un golpe nel luglio 2023. Le forze armate sono state dispiegate e hanno lanciato alla popolazione un appello di unità, vigilanza e sostegno. Il Niger vede da tempo crescere l'insicurezza interna. Qualche giorno fa 15 poliziotti erano stati uccisi in un assalto alla stazione di Dosso. Un mese prima, in un altro agguato, erano morti 16 soldati.
2: Almeno 27 persone sono morte nello scontro frontale tra un minibus che trasportava fedeli di una chiesa e un camion nello Zimbabwe centrale. L'incidente è avvenuto nei pressi di a circa 140 km a sud della capitale Harare. E andiamo in Nepal, dove si aggrava il bilancio delle vittime dell'alluvione di mercoledì scorso. I morti sono 669, 3.000 i dispersi. Nelle difficoltà registrate nei soccorsi a causa dell'area impervia, ma anche a fronte di potenziali nuove inondazioni, si è attivata la macchina degli aiuti internazionali. Dopo aver espresso in un telegramma il suo dolore per quanto accaduto, Leone XIV ha inviato un sostegno economico per le necessità più urgenti della popolazione colpita dalla catastrofe. Servono almeno 4 miliardi di dollari per la ricostruzione, la stima comunicata dal ministro delle finanze nepalese. Il servizio di Francesco De Remigis.
4: Spazio alla speranza nonostante i bilanci non incoraggianti e informazioni frammentarie, quelle che giungono dal paese colpito mercoledì da un'enorme ondata di fango e detriti nell'area himalayana tra Nepal e Tibet. Ma sono soprattutto i villaggi a richiedere aiuto. L'esercito del Nepal ha intensificato le operazioni di ricerca e soccorso, incontrando spesso strati di fango e persone intrappolate nei tunnel di montagna. Servono almeno 4 miliardi di dollari per la ricostruzione, la stima comunicata dal ministro delle finanze, Wagle. È giunto anche l'aiuto del Papa attraverso il Dicastero per il servizio della carità. Leone XIV ha inviato infatti un sostegno economico a Caritas Nepal, mentre continuano le operazioni di soccorso e si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime, con oltre 630 morti e circa 3.000 dispersi nelle regioni colpite. Dopo il dolore espresso dal Papa in un telegramma per le conseguenze dell'alluvione, Leone XIV ha dunque inviato un sostegno economico concordato con l'annunziatura apostolica del Nepal per le necessità più urgenti della popolazione colpita dalla catastrofe. Il contributo aiuterà Caritas Nepal nelle attività già in corso fin dalle prime ore, con cibo, generi di prima necessità e spazio.

0: spazi di accoglienza per chi ha perso tutto.
1: Apriamo la pagina vaticana con un motu proprio pubblicato oggi. Leone XIV stabilisce la competenza del sinodo dei vescovi a rimuovere il proprio patriarca per ricomporre la comunione ferita, anche rimuovendolo dall'ufficio per causa grave nel caso in cui fosse irrimediabilmente compromesso il loro legame. Spetterà al pontefice la concessione dell'assenso alla decisione sinodale. E oggi pomeriggio alle ore 18 Leone XIV festeggerà a Castel Gandolfo la Madonna del Lago. Dopo aver celebrato la messa nella chiesa consacrata da Paolo VI, Leone sarà il primo pontefice a percorrere in barca il tratto sull'acqua della processione, accompagnato da una decina di imbarcazioni. Sul significato della sua presenza, Michele Raviara ha intervistato Don Taddeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
2: Viene festeggiata la festa della Madonna del Lago dentro dell'anniversario dove ringraziamo per 400 anni della presenza dei papi a Castel Gandolfo. Abbiamo pensato proprio così, di ringraziare, e con la presenza del Papa questo ringraziamento prende una forza particolarmente forte.
3: Che cosa significa proprio avere per la prima volta il Papa che partecipa alla processione sul lago? È un evento storico.
2: Sì, apprezzamento secondo me del dono della creazione, il creato che Castel Gandolfo ha, questo bellissimo lago, la chiesa dedicata alla Madonna del Lago, quando Papa San Paolo VI la inaugurò, aveva questo intento, che potesse essere una chiesa che respira il lago, perché la chiesa rappresenta la barca di San Pietro, e che invita al ringraziamento, a ringraziare per ciò che abbiamo. E qui a Castel Gandolfo abbiamo prima di tutto questa bellezza che è il lago stesso.
1: Ancora cronaca internazionale: in Serbia sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari il generale Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia e condannato per crimini durante il conflitto nell'ex Jugoslavia. Un portavoce della Commissione Europea ha detto che qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea o nei paesi candidati all'adesione all'UE. Alessandro Guarasci ha sentito Don Fabio Corazzina di Pax Christi Italia, che negli anni 90 ha fatto parte di missioni di pace nella ex Jugoslavia.
4: Credo che non solo non sia stata compresa la lezione della guerra, e non abbiamo bisogno di tornare ai tempi di Mladic per coglierlo. Oggi il sistema guerra è osannato e difeso da autocrazie e da democrazie. Non ci si è reso conto di un fatto che è allora come oggi è altrettanto importante. Mladic, per esempio, è stato arrestato, mi pare, 16 anni dopo la sua denuncia e la sua accusa. E che vuol dire che una comunità, un territorio, lo hanno difeso.
5: Ecco, tu sei tornato in quelle zone e come hai trovato la situazione?
4: Se tu vai in alcune realtà cittadine, ritrovi il desiderio e anche dei segnali chiaramente attenti e aperti di, se vuoi, di riconciliazione su alcuni versanti, ma anche di ripartenza nei villaggi, nei territori che sono stati colpiti in modo così travolgente. Resta ancora il dolore, resta la fatica, cioè il cammino di riconciliazione, di giustizia, di verità e di liberazione è stato avviato, ma non è stato completato.
1: Con candele e preghiere, centinaia di colombiani hanno reso omaggio ieri sera a Bogotà alle 331 persone decedute il 10 agosto a causa del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito in particolare il dipartimento di Chocó nel nord-ovest della Colombia, dove opera assieme ad altre realtà e alle diocesi anche l'ONG Azione contro la fame. Francesco De Remigis ha raggiunto telefonicamente John Orlando, country manager di ACF, per avere un quadro della situazione.
6: I bambini e anche le donne sono per noi priorità. Qui le scuole, molte scuole sono state distrutte. Ci sono degli equip che lavorano vicino a questi bambini per metterli in situazione di non stare senza far niente, perché a livello psicologico è molto importante. Quello che dobbiamo seguire di organizzare è l'arrivo di cibo e acqua. Le condizioni sicuramente saranno per mesi e mesi di recuperazione di tutto questo.
7: È un'area davvero impressionante, 15 dipartimenti. Cosa significa in termini italiani, se riusciamo a dare un parametro?
6: Stiamo parlando di mezzo Italia. E soprattutto il fatto è che arrivare a certi comuni, certe zone urbane è complicato, perché ci sono anche i gruppi armati in certe zone del Chocó. E noi abbiamo il vantaggio, come organizzazione internazionale, Azione contro la fame, di avere questo accesso, no? Chiaramente dobbiamo essere molto attenti in quello. E diciamo, la dimensione non è soltanto in quantità di chilometri, ma anche nel tempo che si fa per arrivare a questi posti.
1: Chiudiamo con la cultura. Un mese dalla morte in un incidente in moto a soli 56 anni. Ricordiamo Glenn Hansard, cantautore e autore irlandese, premio Oscar per la musica del film Once. Artista profondamente legato alla sua Dublino, ha fatto della musica anche uno strumento di solidarietà ed incontro, come ci ricorda in questo servizio Silvia Guidi.
8: C'è una bellissima parola in gaelico, mel, che significa qualcosa come «se ti brucia la casa, la comunità ti aiuta a ricostruirla». Se un artista può offrire qualcosa, deve essere empatia, compassione e unità, amava ripetere Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto lo scorso 29 luglio, noto per il suo ruolo da protagonista in Once, un film che gli è valso l'Oscar per la migliore canzone originale. Non aveva mai dimenticato il quartiere povero di Dublino in cui era cresciuto. Sono celebri i concerti in cui tornava a fare l'artista di strada per aiutare i senza tetto. Bono Vox, durante il funerale dell'amico, ha ricordato la sua eccezionale capacità di creare legami. Il suo segreto era essere Mel, per chiunque lo incontrasse, di persona o attraverso la sua musica.
1: Per ora è tutto da Luca Rossi in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15.00.

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica troviamo Gesù che spiega e insegna il perché egli sia venuto sulla terra e il senso pieno di ogni sua parola e gesto, per farci comprendere cos'è la Pasqua nel suo significato profondo, nel suo valore e nel suo contenuto pieno, per tutta la vita cristiana, e di come esso trovi il suo culmine nella domenica, che per noi cristiani è la Pasqua della settimana. E in ogni celebrazione eucaristica noi celebriamo la morte e resurrezione di Gesù. Nel dialogo tra Gesù e Pietro emerge tutta la forza con la quale bisogna accettare la volontà di Dio, anche se essa vuol dire seguire la via della croce e rinnegare se stessi, in quanto la via della croce è l'unica che ci rende capaci di annunciare il Vangelo con tutta la sua forza fino a dare noi stessi. Essa è l'unica via nella quale noi obbediamo al Padre proprio come ha fatto Gesù. Egli, con il suo discorso, prepara i suoi a ciò che avverrà a Gerusalemme, con parole dirette e ruvide, ma aperte e chiare, mostrando così l'atteggiamento da usare di fronte alle prove che ognuno di noi deve superare per mettersi al servizio del Vangelo. Egli ci insegna a percorrere fino in fondo la via della croce, che è stretta, ma è l'unica percorribile per giungere alla salvezza. Tutto questo perché il primato è andare con Gesù, affidarsi e abbandonare se stessi a Lui, al suo amore che non ci abbandona, ma che tutto restituisce. Sì, perché l'amore di Dio ci viene restituito sempre, ogni giorno e nelle piccole cose, quelle che a noi sembrano insignificanti, ma che alla fine si rivelano essenziali e vere.

0: Il Signore ci riempie di doni innumerevoli, tra cui quello di appassionarci e farci gioire della Sua presenza in mezzo a noi, tanto da volerlo trattenere, proprio come vorrebbe far Pietro, il quale non accetta o non comprende fino in fondo il discorso di Gesù, non cogliendo la sua missione. Trattenerlo con sé non è l'atteggiamento giusto, ma si rivela egoista e quindi il rimprovero del Maestro diventa forte e ruvido. Il Signore ci lascia intravedere qual è la vera strada, quella di perdersi per amore, che vuol dire non avere schemi personali o rigidità nell'accettare le parole del Maestro, le quali portano in sé tutta l'unicità del suo messaggio, salvare e perdere la propria vita per Lui, fino a seguirlo per ritrovare tutto. Nel messaggio del Vangelo di questa domenica ritroviamo tutta la grandezza di Dio nei nostri confronti, rendendoci capaci di un amore grande e gratuito che non fa calcoli, ma che si affida rendendoci prossimi per poter essere accolti, aiutati e condividerlo con tutti. Il prendere la croce e seguire il Maestro è un'urgenza per il Vangelo. Essa comporta un impegno totalizzante alla sequela del Maestro per poter consegnare il Vangelo a tutti i popoli, perché il messaggio di Gesù è universale. Ciò comporta di dover perdere se stessi per mettere al centro e dare spazio alla parola stessa del Vangelo. Tutto è in totale riferimento a Lui, ponendo al centro il Maestro, il suo messaggio, la costruzione del suo regno nella civiltà degli uomini, dove ognuno è responsabile di ciò che dice e fa. Nella vita quotidiana siamo chiamati a perderci, lasciando un pezzo di noi stessi, delle nostre certezze o convinzioni, nelle quali pensiamo di essere migliori degli altri o indispensabili, per fare spazio a ciò che vuole e mi chiede Dio. In tutto questo, il Signore ci pone la croce sulle spalle per piegarci e avere un passo lento, per stare accanto agli altri, in mezzo agli altri e a volte dietro agli altri, un vero esercizio di umiltà. I testimoni del Signore devono, con la propria vita, portare e mostrare il Vangelo incarnato, per essere creduti e credibili da chi ascolta e vede. Ciò comporta la coerenza di vita e il rapporto personale con il Maestro, proprio come hanno fatto i discepoli, i quali hanno lasciato tutto per seguirlo. Nel Vangelo di questa domenica, la richiesta del Maestro è proprio quella di lasciare tutto, senza riserve, fidandoci della sua voce, la quale ci indica la strada e la meta finale, che noi sappiamo essere la Pasqua del Signore. Essa passa necessariamente attraverso la passione, il sacrificio, la sofferenza, per giungere al Golgota della vita, cioè la morte e risurrezione di Gesù, che sulla croce mostra tutta la sua potenza, fino alla resurrezione dal sepolcro, con cui sconfigge la morte per annunciare la vita nuova in Lui.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

0: tematiche, libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: E oggi ci sono i libri a tenervi compagnia, a tenerci compagnia nella puntata speciale di questo venerdì 21 marzo, aria di primavera anche per quanto riguarda novità editoriali, movimenti di classifica. Vedremo quali sono i 10 libri più apprezzati dagli italiani, più letti in questo periodo e soprattutto anche più ricercati online. Abbiamo mixato come al solito varie classifiche in rete e abbiamo ricavato la nostra personalissima versione che ci sta bene addosso come un vestito bello comprato nuovo di In Blue 2000, ovvero la classifica dei libri degli ultimi 7 giorni. Avete un libro preferito, quello che state leggendo in questo periodo, quello che avete sul comodino come dico io, o quello che vi portate al lavoro, in viaggio, durante il vostro tragitto, non so, scolastico, lavorativo? Fatemi sapere, quindi mandatemi una bella mail diretta a @radioinblue.it. Vi aspetto. Iniziamo con Creedence Clearwater

0: sorprendentemente ricco di libri e prepariamoci perché oggi in studio qui a Milano arriverà anche una sorpresa che insomma noi conosciamo benissimo, anche gli ascoltatori di In Blu 2000 la conoscono, ma attenzione, cominciamo con la classifica dei 10 libri più venduti, quella di In Blu 2000 di questi ultimi 7 giorni. Vediamo che alla posizione numero 10 c'è Il Dio dei nostri padri, che scivola in decima posizione ma ormai in top 10 da mesi, direi anche dallo scorso anno, ovvero Aldo Cazzullo con Il Dio dei nostri padri, edito da HarperCollins Italia. Numero 9, altro libro molto affascinante, Il canto dei cuori ribelli di Triti Amrigar, libreria Pieno Giorno e l'editore. I colori dell'India, anche queste storie intrecciate dei vari protagonisti rendono questo libro di Amrigar veramente un gioiellino. Il canto dei cuori ribelli alla numero 9. Alla numero 8 perde colpi ma rimane uno dei libri più belli di questo periodo, ovvero quello di Caro figlio, elogio dell'ignoranza e dell'errore. Ne abbiamo parlato spesso e volentieri di questo libro, edito da Einaudi. Ma ci soffermiamo subito sulla nuova entrata che troviamo alla numero 7, si intitola Our Infinite Fates di Laura Steven, edito da Rizzoli. Allora, di cosa parla questo libro? È la storia di Evelyn, che si ricorda praticamente di tutte le sue vite passate e ricorda anche degli aneddoti molto particolari, che in ognuna di esse, in queste vite, è stata uccisa prima del suo 18° compleanno. È una storia molto thriller. Arden, il protagonista cattivo, Evelyn, molto affezionata alla vita in cui si trova adesso e quindi, cosa più importante, la sua sorellina malata ha bisogno di lei per sopravvivere e insomma la deve aiutare, potrà donarle quindi il midollo osseo che le serve. Evelyn è disposta a tutto pur di sopravvivere ancora una volta e non essere uccisa anche qualche giorno per salvare sua sorella. È una storia fantascientifica che, avrete capito, intreccia anche il dramma e la sopravvivenza. Questo film con tutti i suoi risvolti pone Laura Steven al centro anche di una possibile sceneggiatura, ecco perché parlavo di film, potrebbe benissimo essere sceneggiata e tranquillamente trasposta al cinema o in televisione. Our Infinite Fates è il titolo del libro che troviamo al numero 7 questa settimana. Al numero 6, con un grande abbraccio al nostro Papa, Papa Francesco, con la sua autobiografia, si intitola Spera, si trova al numero 6, scivola di qualche posizione questa settimana rispetto a 7 giorni fa, edita da Mondadori. Noi continuiamo in musica, c'è il vincitore di Sanremo, Olly, con Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Le classifiche.

Grandi classici su In Blue 2000 nell'appuntamento con le classifiche, in questo caso i Culture Club con Karma Chameleon, e noi continuiamo a scalare la classifica dei 10 libri più venduti negli ultimi 7 giorni, diciamo con tante classifiche che ci sono in rete. Noi abbiamo pescato ovviamente tutti i dati, li abbiamo intrecciati, abbiamo creato questa nostra personalissima classifica di In Blue 2000 che poi rispecchia i gusti degli italiani. Eravamo arrivati all'autobiografia di Papa Francesco, che si trova al numero 6, si intitola Spera, edita da Mondadori, mentre al numero 5 troviamo in posizione stabile il nuovo libro di Serena Dandini, autrice, conduttrice televisiva, scrittrice anche in questo caso, con questa storia tutta al femminile, C'era la luna, che sta andando molto bene in libreria anche online nella sua versione ebook. Tra i suoi libri ricordiamo quelli della Dandini, anche quelli del passato, tutti best seller tra l'altro: Dai diamanti non nasce niente, Storie di vite di Giardini, edito da Rizzoli nel 2011, mentre Ferite a morte risale al 2013. Avremo sempre Parigi, Passeggiate sentimentali in disordine alfabetico, edito da Rizzoli per lei nel 2016, e Il catalogo delle donne valorose, edito da Mondadori nel 2018. Sono soltanto alcuni dei grandi successi editoriali di Serena Dandini, che troviamo al numero 5 in posizione stabile con il libro C'era la luna. Andiamo alla 4, dove c'è una nuova entrata, forse una delle più alte di questi ultimi 7 giorni. Si tratta della Grande sete di Erika Cassano. È un romanzo di debutto praticamente per questa scrittrice, un romanzo folgorante, con questa storia di resistenza trascurata purtroppo dalla memoria nazionale. Erika Cassano esordisce con questa voce anche potente e profonda, capace di stupire ma anche di commuovere durante la lettura di queste pagine, rincuorare e ispirare. La Grande sete in questo caso è il racconto indimenticabile di un piccolo grande mondo, anche dei suoi silenzi, dei suoi rumori, di un anelito verso qualcosa di più grande che risiede in ognuno di noi. E tra l'altro riprende una storia vera del 1943, dove l'acqua mancava ovunque. Anna, la protagonista, tutta la città a sete da settimane. C'è chi li chiamerà i giorni della grande sete e chi li ricorderà come le 4 giornate di Napoli, e quindi ci riporta all'annata del 1943, mentre davanti alla Casa del Miracolo si snoda una fila di donne che chiede quanto basta per dissetarsi. La grande sete di questa scrittrice, al suo debutto, Erika Cassano, edito da Garzanti, si trova al numero 4 ed è la più alta nuova entrata di questa settimana. Ci fermiamo per un attimo, c'è il nuovo singolo di Sabrina Carpenter in arrivo su In Blue 2000, Busy Woman.

Dopo Espresso, Taste e tanti altri singoli di successo, ritorna Sabrina Carpenter con questa Busy Woman qui su Imbru 2000, dove stiamo scalando le 10 posizioni di classifica dei libri più venduti negli ultimi 7 giorni, prima di ricevere con il red carpet, diciamo così, nei nostri studi un ospite che ci parla appunto di libri anche in questa giornata di venerdì. Allora, siamo arrivati alla posizione numero 3, quindi in top 3 troviamo Valérie Perrin, che è stabile, o Edizioni per la sua Tatà, mentre al numero 2 è stabile De Giovanni con L'antico amore, questo libro di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana. Maurizio De Giovanni è nato a Napoli, autore della serie del commissario Ricciardi, dei bastardi di Pizzo Falcone, anche di Mina Settembre, quindi tutti i libri di grande successo pubblicati da Einaudi e anche delle serie TV omonime, e anche dei suoi romanzi che sono sempre in vetta alle classifiche, sono state tratte fortunate fiction televisive come i titoli che vi ho appena ricordato. Molto legato anche alla squadra di calcio della sua città, Maurizio De Giovanni, parliamo del Napoli, di cui è vicepresidente tifoso. De Giovanni ha scritto anche opere teatrali, i suoi libri sono tradotti davvero in tutto il mondo. Il suo libro rimane comunque stabile, quello nuovo, al numero 2 questa settimana. E al numero 1 riguadagna posizioni e ritorna in vetta questo libro molto carino, che ha una copertina rosa inconfondibile. Per non diventare anziani insopportabili dovremmo leggere tutti questo libro. È Socrate, Agata e il futuro, l'arte di invecchiare con filosofia, di Beppe Severgnini. Lui giornalista del Corsera dal 1995, ha creato anche il forum Italians, e in questo caso ci parla della vita umana, che insegna l'induismo, si divide in 4 periodi: il primo serve per imparare, guidati da un maestro, il secondo per realizzare se stessi e il terzo per insegnare a trasmettere la conoscenza agli altri e a noi stessi in particolare. Libro di Beppe Severgnini che riconquista la prima posizione, quindi andiamo a fare un breve riepilogo di quello che vi ho raccontato fino adesso. Al numero 10 abbiamo trovato Il Dio dei nostri padri di Aldo Cazzullo, numero 9 Per il canto dei cuori ribelli di Amrigar, mentre al numero 8 Elogio dell'ignoranza e dell'errore di Caro Figlio. Al numero 7 nuova entrata per Laura Steven con Our Infinite Fates, mentre al numero 6 c'è l'autobiografia di Papa Francesco Spera. Andiamo alla 5, stabile C'era la luna, il libro della Dandini, quello nuovo edito da Einaudi. Novità con La grande sete di Cassano, questo libro d'esordio appunto di Erika Cassano, che ci parla anche di un fatto reale, edito da Garzanti. Numero 3 stabile Valérie Perrin con Tatà, alla 2 c'è L'antico amore di De Giovanni edito da Mondadori, e numero 1 come detto Socrate, Agata e il futuro di Beppe Severgnini edito da Rizzoli. Noi ritorniamo anche alla musica, lo facciamo con Tanita Tikaram.

0: L'appuntamento con le classifiche qui su In Blu 2000 oggi si arricchisce di una presenza femminile in studio veramente straordinaria e ci parla di libri. Quando parliamo di libri è lei, la nostra fata, Maria José Castelli, benvenuta.
1: Eccoci, grazie, che accoglienza Max, sono contenta di essere qua in studio. Adesso in questa nuova versione mi sento veramente...
0: Una regina.
1: Assolutamente sì, cari amici ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati.
0: Lei è sempre emozionata a mille, tra l'altro, ogni volta che viene qui, non tanto quando telefonicamente ci facevi compagnia, quanto in diretta.
1: No, in diretta, perché mi sembra proprio di avere qua gli ascoltatori con gli occhi puntati e
0: quindi si emoziona, quindi la perdonerete se ogni tanto diciamo si perde un po', ma è giustificata la nostra Maria José.
1: Grazie.
0: Allora Maria, di cosa ci parli oggi?
1: Ma allora, io nelle volte scorse vi ho portato tanti romanzi, tanti libri, abbiamo fatto tante riflessioni. Quindi, come succede spesso, ogni tanto do un break per me il break è appunto parlarvi e consigliarvi questi manuali, no? Ne abbiamo consigliati tanti nell'arco della nostra collaborazione. Vi porto ovviamente due libri che rispecchiano un pochino la mia passione, che è quella per la cucina e per la buona tavola,
0: che è la passione un po' di tutti, anche la mia, ti dico la verità,
1: diciamo, è molto comune,
0: è un po' per tutti, certo.
1: Siamo abituati bene, come dice mia figlia, abbiamo degli standard alti
0: elevati.
1: E poi vi porto due pubblicazioni di un editore che per me è il top di queste di questo ambito, che è Guido Tommasi Editore. E vi porto due volumi molto belli di una stessa collana, che sono Basic Tapas di Valerie Berry e invece Pasta e Sughi di Jody Vassallo. Ovviamente sono due manuali come al solito nello stile dell'editore, molto semplici, abbastanza immediati, di facile esecuzione anche le ricette, nessuna difficoltà. Ci sono tantissime idee per perfezionare oppure arricchire la nostra cucina. Inizio con Pasta e Sughi della Jody Vassallo, perché vorrei così concentrare la vostra attenzione sul fatto che c'è una ricetta basic del sugo al pomodoro, che voglio dire è un grande classico,
0: che sembra
1: però
0: facile realizzarlo, però
1: no, però farlo con coscienza,
0: come si deve.
1: Esatto, perché siamo fin troppo bravi a fare il sugo e la pasta in Italia e non ci soffermiamo a volte sui dettagli, quindi
0: non parliamo di quelli che poi aprono il vasetto, buttano lì e basta, ecco, quello è un altro discorso,
1: vabbè. Però diciamo è molto bello, perché poi la stessa base di sugo al pomodoro può essere poi condita con le erbe, con il peperoncino alla pancetta, il sugo all'origano, con le olive, cioè tutta una serie di piccole varianti, anche banalmente aggiungendo, se abbiamo le cozze e uno spicchio d'aglio, no? Facendo delle varianti che oggettivamente rendono ogni pasta una pasta diversa.
0: Esatto.
1: Altre ricette che mi sono divertita così a testare.
0: Bello il libro, perché poi adesso vedendolo in diretta i libri che Maria José ci porta è illustrato benissimo.
1: Ci sono delle foto bellissime, ragazzi, quando vi dico che Guido Tommasi Editore è il top per questo genere di
0: guida. È un artista, no? Della fotografia dei piatti.
1: Sì, c'è proprio un design, una linea.
0: Uno
1: in queste
0: studio,
1: sì,
0: anche
1: assolutamente.
0: Luci,
1: molto bello. Allora, poi, visto che stiamo arrivando con la primavera, vi suggerisco di dare un'occhiata a questa ricetta delle penne con verdure primaverili e ricotta, dove ci sono sia i broccoli tagliati e cimette, il cavolfiore, gli asparagi, insomma, diciamo tutta una serie di bei piattini che sono facili da provare, anche alcuni con dei formati pasta che ho scoperto essere un po' difficili da trovare, ma si trovano, ovvero le conchiglie, che raccolgono benissimo sughi magari un po' più
0: elaborati,
1: certo, magari arricchiti con
0: la conchiglia trattiene, diciamo, il sugo.
1: Raccoglie diciamo condimenti sostanziosi, e quindi diciamo provate. Per le tapas invece, ovvero gli stuzzichini, un po' di apertura, eccetera eccetera,
0: sono veloci da fare questi?
1: Allora, abbastanza, qualcosina un po' diciamo di complicato. Entriamo dentro un mondo molto divertente, perché insomma un po' quello della pericena, diciamo così, noi che siamo di Milano,
0: certo,
1: no?
0: Fa la pericena,
1: ecco. Allora io direi sicuramente la frittata di patate è il must, top, cioè, che con la cipollina affettata
0: è la morte sua,
1: è la morte sua, come esatto, dicono a Roma. E quindi vi consiglio, insomma, di dare un'occhiata a questi stuzzichini. Altra cosa molto carina che ho provato a fare sono i peperoni arrotolati alle erbe con i capperi e i pinoli. Ragazzi, da fare, un po' laborioso perché bisogna spelare il, il peperone,
0: un po'
1: eccetera,
0: la sicula, diciamo, no?
1: Però pinoli, vale tanto. Vale. E invece questa insalata fresca di pomodori, cetrioli con i costini fritti, ragazzi, è da fare perché ci sono queste verdure proprio primaverili estive che con una bella fetta di pane, un buon bicchiere di vino, una bella birra fresca, ragazzi,
0: poi ci avviciniamo sperando alle alte temperature, sono l'ideale davvero con questa birra fresca che ci hai detto tu. Allora, ricapitolando, giusto, l'editore e soprattutto i titoli dei libri, allora, che ci hai proposto oggi.
1: L'editore, segnatevelo, sì, Guido Tomasi Editore. I due volumi che vi ho consigliato oggi sono Pasta e sughi di Jody Vassallo e Basic Tapas di Valerie Berry,
0: che sono dei manuali belli anche al tatto e belli anche nelle foto.
1: Bellissimi.
0: Esatto. Grazie Maria José, alla prossima settimana.
1: Grazie a voi e buona lettura, buon sfogliamento di libri.

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò, ai settembre tornerò, sono pronto.

Ringraziamo ancora una volta Maria José Castelli per essere stata con noi nei nostri studi. Ci ha parlato anche di cose sfiziose in questa giornata e noi ritorniamo brevemente anche al passato recente dei libri per ricordarvi ogni tanto che sono stati editati alcuni volumi, alcuni libri, alcune storie, alcuni romanzi che sono passati, non dico inosservati, ma forse non sono entrati nel gusto delle classifiche, quelle blasonate, delle prime 10 posizioni che vi ricordiamo abitualmente tutte le settimane anche in questo appuntamento. Oggi volevo soffermarmi sul ricordo per voi che c'è appunto in libreria questo libro L'Angelo di Pietra di Marcello Simoni, edito da Einaudi. È la storia di un ex archeologo bibliotecario diventato un maestro del thriller medievale e ci regala quest'altra avventura piena di mistero e fascino, quindi se volete svagarvi un attimo con la mente e anche leggere una bella avventura, con questo nuovo libro siamo alla quinta indagine con protagonista Girolamo Svampa, il frate domenicano inquisitore generale della Ferrara del 600, famoso anche per il carattere poco empatico, l'estrema razionalità, caratteristiche che gli saranno assai utili per affrontare alcuni delitti che sembrano legati a cause sovrannaturali e che agitano la città. Quindi un po' di mystery alla Dan Brown, L'Angelo di Pietra di Marcello Simoni, edito da Einaudi, trovate anche la versione ovviamente in ebook.

Siamo arrivati al momento dei saluti per questo appuntamento molto ricco con le classifiche di questo venerdì 21 marzo, dedicato interamente ai libri, grazie anche alla nostra ospite Maria José Castelli, che ci ha parlato anche di cose sfiziosi, di tapas, di manuali di cucina, di paste e sughi che tutti amiamo e che possiamo insomma fare tesoro di queste pagine, anche del libro che ci ha segnalato, dei libri di oggi, per fare delle ottime ricette anche per il weekend. Io vi saluto e vi ringrazio, vi lascio con l'informazione, a seguire le parole di Inblu 2000. Ciao a tutti e buon fine settimana.

0: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
1: Anima Latina. Radiocolloquia de Lingua Ecclesia.
2: Stazio Radiofonica Vaticana, saluto vos omnes, ego sum Fabius Colagrande, placet mi, vobis, anc auditionem, latine redditam prebere. Ben ritrovati all'ascolto della trasmissione della Radio Vaticana dedicata ai cultori della lingua latina, il nostro Vademecum radiofonico settimanale. Dunque, carpe diem, non perdete questa occasione per rinfrescare la vostra cultura classica. Oggi proviamo a costruire un ponte ideale tra il mondo antico e il presente, insieme innanzitutto alla mia collega, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano.
3: Ben trovati a tutti i radioascoltatori e buongiorno Fabio.
2: E poi a Don Davide Piras, sacerdote dell'Arcidiocesi di Cagliari e scriptor dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano. Ben ritrovato con noi, Don Davide.
4: Auditores carissimi, salvete, iter nostrum per latinitatis divitia sodie prosequamur.
2: Dunque inizia una nuova puntata di Anima Latina, la 240esima, e apriamo come sempre con uno dei post o tweet, dir si voglia, visto che questo social lo chiamiamo ancora con il nome legato al simbolo dell'uccellino, appunto Twitter, con i suoi tweet, e Papa Leone ha un account sul social che ora si chiama X, un account in lingua latina con tantissimi followers, più di 1 milione, e noi abbiamo scelto un post in latino del Papa del 12 giugno 2026.
3: Ex hac platea clare alloqui volumus, eos qui aliorum desperazione prave utuntur, eos qui vias mortis disponunt, homines mercantur documenta retinent, operarios exauriunt, mulieres minantur, familias decipiunt, atque alienam miseriam in lucrum convertunt. Consistite, convertimini!
2: E qui abbiamo un post che è tratto da uno dei discorsi più fermi, più potenti, in qualche modo anche perentori, e che ci chiamano a risvegliarci dal punto di vista evangelico, pronunciati da Papa Leone XIV. Il Papa era nel suo viaggio in Spagna e si trovava nell'ultima tappa nelle Canarie, a Plaza del Cristo della Laguna, a Tenerife. Il 12 giugno 2026 ha pronunciato questo appello che a molti ha ricordato quello di Giovanni Paolo II del 9 maggio del 93 nella Valle dei Templi di Agrigento, e in quel caso San Giovanni Paolo II diceva ai mafiosi che dovevano convertirsi. In questo caso il discorso di Papa Leone è rivolto ai trafficanti di esseri umani, Don Davide.
4: È proprio rivolto a loro, e questo intero periodo è costruito come una lunga enumerazione di azioni ingiuste, e questa enumerazione è scandita da una successione di verbi che conferisce quasi un ritmo profetico, dicevo prima: mercantur, retinent, exauriunt, minantur, decipiunt, convertunt. È particolarmente significativa la conclusione, affidata a due imperativi brevi e incisivi: consistite, convertimini. Il primo verbo, consistere, suggerisce anzitutto l'interruzione di un cammino. Consistere non vuol dire solo stare in piedi, ma significa anzitutto fermarsi per
2: un
4: attimo.
2: Fermatevi!
4: Fermatevi! Nessuna conversione è possibile senza un momento di verità davanti a se stessi. Ancor più denso è convertimini, che traduce il greco metanoeite del Vangelo di Marco, Marco 1,15. Che cos'è la metanoia? Non indica semplicemente il pentimento per un'azione compiuta, ma un cambiamento della mente, dell'intelligenza, dello sguardo, ci direbbe Papa Francesco.
3: La parola platea in realtà è greca.
4: E beh, greca.
3: Significa spazio largo, ma viene usato nel Medioevo. Nel latino non si trova, si trova tipo foro, altre, sì, altre forme.
2: Notazione archeologica questa un po'.
3: Sì, però è interessante anche perché Platone deriva proprio da questo nome, no? Perché pare fosse molto alto, ma anche la parola era molto alta.
2: E andiamo invece allo spazio dedicato ai neologismi che come sempre troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis. Sicuramente Papa Leone non conta su delle reazioni entusiastiche del pubblico, ma conta con la sua parola a incarnare il Vangelo. Però questo discorso che abbiamo appena citato sarebbe quasi da standing ovation, potremmo dire, no?
3: Sì.
2: Maria, che tra l'altro c'è anche una canzone italiana che mi pare usi questo termine anglosassone, che è un po' abusato anche nella pratica, perché un tempo la standing ovation si tributava a qualcosa che lo meritava, adesso si abusa un po', e questa,
3: esatto,
2: è una mia notazione. Comunque in latino come diventa la standing ovation?
3: Consurgentes aliquem plausu excipiunt.
2: È un po' lunga come traduzione, Don Davide.
4: E alla lettera significa accolgono qualcuno consurgentes, cioè alzandosi in piedi insieme con un applauso.
2: Però c'è anche una versione più breve, Maria, vedo.
3: Plausus adsurgendo datus, oppure plausum stantium.
2: Vanno bene,
4: sì,
2: Don Davide.
4: Queste locuzioni che vogliono restituire con precisione il significato dell'espressione moderna. E l'elemento decisivo alla fine dei conti non è l'applauso, ma il fatto che esso venga tributato stando tutti insieme in piedi.
2: Consurgentes.
4: Consurgentes. Se nella cultura romana la posizione eretta era segno di rispetto, di riconoscimento dell'autorità, e questo valore simbolico è passato anche alla tradizione cristiana, perché Tertulliano, siamo a cavallo fra il secondo e il terzo secolo, ricorda che i cristiani pregavano in piedi durante tutto il tempo di Pasqua come segno della risurrezione. Ci si alza in piedi davanti a ciò che si riconosce degno di onore e a lui si può anche applaudire.
2: E passiamo al gergo ecclesiale, ci ricolleghiamo in qualche modo anche alla festa pasquale poco fa evocata, perché nell'anno liturgico, proprio in queste settimane in cui stiamo registrando, abbiamo appena celebrato una festa che arriva il giovedì o la domenica dopo la solennità della Santissima Trinità, che in qualche modo Don Davide rimanda alla liturgia della messa nella cena del Signore, la messa in cena Domini.
3: Corpus Domini.
2: Quindi grammaticalmente mi sembra molto semplice,
4: sì,
2: il corpo
4: del Signore,
2: il corpo di Cristo,
4: sì.
2: Però dietro c'è una festa che ha un significato teologico,
4: sì,
2: importante.
4: Per i cristiani è tutto, il giovedì della messa in cena Domini è il giovedì santo. Allora la solennità cristiana universale del Corpus Domini, che rievoca subito dopo le feste del Signore, quindi subito dopo la Pentecoste, subito dopo la festa della Santissima Trinità, vuole proprio impedire che ci dimentichiamo del giovedì santo. Ma le origini di questa festa sono state proprio umilissime. Anzitutto la solennità universale fu istituita ad Orvieto da Papa Urbano IV con una bolla, la bolla Transiturus de hoc mundo dell'11 agosto del 1264. A questa festa è legata la figura non solo di Papa Urbano, ma anche quella di San Tommaso d'Aquino, che fu incaricato sempre dal Papa di comporre l'ufficio liturgico di questa festa. E da questo incarico sono nati alcuni dei più alti testi poetici, teologici della latinità medievale: il Lauda Sion, il Pange Lingua, Sacris Solemnis, Verbum Supernum e il celebre Adoro Te Devote, che si canta ancora durante alcune funzioni paraliturgiche. Se il Giovedì Santo, che abbiamo menzionato prima, contempla l'istituzione dell'Eucaristia nel contesto della passione imminente del Signore, il Corpus Domini permette alla Chiesa di soffermarsi sulla presenza permanente del Signore nel sacramento. E la riflessione prima patristica e poi medievale vede nell'Eucaristia non solo il sacramento della presenza di Cristo, ma anche il principio dell'unità della Chiesa. E anche la processione eucaristica, che viene fatta proprio il giorno del Corpus Domini, assume in questa prospettiva un significato profondo. Non è soltanto il sacramento a percorrere la strada, ma il popolo cristiano si riconosce pellegrino, si mette in viaggio nella storia dietro colui che è insieme viatico, compagno di viaggio e meta definitiva del cammino umano.
3: E Papa Leone a Madrid ha percorso le strade, no? Il giorno.
4: Stupendo.
3: E l'ha spiegato molto bene. Non è solo folklore, ma il corpo di Cristo che cammina tra noi. Questa processione deriva già dal XIII-XIV secolo, ma ancora viene sentita.
2: E chiudiamo con le espressioni, i proverbi, i modi di dire. Maria ha trovato un proverbio, un motto molto singolare che non conoscevo, espressione spiegata da Porfirione nel commento alle Satire di Orazio: minimo me digito provocat.
3: Mi sfidi col mignolo.
2: Quindi minimo digito sarebbe il dito più piccolo.
4: Sì, il mignolino.
2: Col mignolino mi sfidi. Che alla fine però poi ha un significato particolare, cioè coloro che hanno nella più piccola parte del corpo una forza insospettabile, no?
3: Sì, come diceva Petronio nel Satiricon, cuius pluris erat unguis quam tu totus es, la cui unghia valeva più di quanto vali tu tutto intero.
2: E quindi insomma dobbiamo stare anche attenti.
4: Il
2: no?
4: confronto non riguarda tanto la forza fisica, perché dal punto di vista antropologico il proverbio ricorda che il valore di un uomo non coincide, Fabio, necessariamente con la sua potenza materiale, cioè una piccola parte può rappresentare il tutto, proprio come una singola virtù può rendere grande una persona e una singola colpa purtroppo a volte ne compromette anche l'integrità.
2: Quindi non sottovalutiamo anche i nostri possibili avversari. Grazie a Don Davide Piras.
4: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi ospitiamo con piacere un amico della nostra trasmissione, il latinista e giornalista del sito l'inchiesta.it, Francesco Lepore. Ben ritrovato, Francesco.
1: Salve Fabi, et una tecum, mi piace salutare omnes auscultatores radiofonice uiusce missionis.
0: E io voglio ricordare il tuo volume recente, Bellezza antica e sempre nuova, il latino nel mondo di oggi, Castelvecchi Editore, dove hai mostrato come questa lingua parli ancora al presente. Ma questa volta, col tuo aiuto, entreremo nel Magistero Pontificio Latino su un tema molto bello e anche attuale, perché è una festa che abbiamo recentemente celebrato, quella del Sacro Cuore, da Leone XIII a Papa Francesco, al predecessore proprio di Papa Leone. Partiremo da Annum Sacrum, l'enciclica del 1899 con cui, mi confermi, Leone XIII ha consacrato il genere umano al Sacro Cuore, non è vero?
1: Sì, c'è da dire che prima di questa enciclica molto importante, il 2 aprile di quell'anno 1899, Papa Leone aveva approvato, tramite la Congregazione dei Riti, le litanie del Sacro Cuore, approvate l'anno precedente e concesse ad alcune diocesi, ma in questo caso estese alla Chiesa Universale. Ed è interessante notare che in questo decreto del 2 aprile 1899 si fa già riferimento all'intenzione del Papa di consacrare l'intero mondo al cuore di Cristo, fra l'altro proprio facendo riferimento a delle preghiere, ad un trivo preparatorio durante il quale recitare queste litanie recentemente approvate. Nell'enciclica del 25 maggio di quell'anno, appunto Annum Sacrum, che tiene dietro alla bolla con cui Papa Pecci indice l'anno santo del 1900, con la bolla appunto properante ad exit un seculo, quindi dell'11 maggio, alcuni giorni dopo il Papa, per preparare maggiormente i fedeli all'annus sacer, all'anno santo oramai prossimo, invita tutti i fedeli alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, da tenersi l'11 giugno, quindi nel mese di giugno, tradizionalmente consacrato al Sacro Cuore, facendo appunto precedere questo atto, come già accennato in quel decreto del 2 aprile, da un triduo durante il quale ogni giorno recitare le litanie del Sacro Cuore da poco approvate. È molto interessante notare la formula con cui Papa Pecci esprime che cos'è la consacrazione. Ricordiamo che Papa Leone era un insigne latinista.
0: Ecco, questo sottolineiamo, l'abbiamo già fatto in altre interviste, ma va detto.
1: Certamente, e questa enciclica, come le altre, fu da lui rivista, ma il grande lavoro fu soprattutto svolto da un suo insigne collaboratore, Monsignor Alessandro Volpini, che era segretario ai brevi ai principi. Ed è interessante notare la forma con cui appunto Papa Leone fa riferimento per spiegare che cos'è la consacrazione al cuore di Cristo. Nil est aliud, quindi non è nient'altro, quam dedere atque obbligare se Gesù Cristo. Quindi consacrarsi al cuore di Cristo non è null'altro che donarsi e legarsi a Gesù Cristo.
0: Ecco, qual è stata l'influenza di questa enciclica del grande latinista Leone XIII sui documenti pontifici successivi dedicati al Sacro Cuore di Gesù?
1: Beh, è stata notevole. Se noi teniamo in conto che dopo Papa Leone la prima enciclica che tratta nuovamente ex professo del culto al cuore di Cristo è la Miserentissimus Redentor di Pio XI dell'8 maggio 1928. In questa enciclica Papa Ratti cita una sola volta Annum Sacrum, ma lo fa in riferimento ad una parte molto bella, quasi finale, dell'enciclica, che poi troveremo ripresa anche da altri pontefici. Cioè Papa Leone pone un parallelismo fra quel segno che fu visto da Costantino prima della battaglia di Ponte Milvio con il nuovo segno che la Divina Provvidenza ha posto nei tempi moderni, allorquando soprattutto è in pratica si è diffusa quella che è, diciamo, l'eresia giansenista, che, come indica Papa Pio XI, aveva raffreddato i cuori verso appunto la Santissima Umanità di Cristo. E proprio sotto questo punto di vista Papa Ratti richiama per intero questo passaggio, allorquando parla di un secondo segno, alterum signum auspicatissimum, quindi faustissimo, e aggiunge ovviamente divinissimum. Qual è questo segno che Papa Pio XI appunto riprende espressamente da Papa Leone? È quello del Sacratissimo Cuore di Gesù, e qui il richiamo, anche se non c'è una menzione diretta, è all'iconografia classica, così come si era sviluppata dopo le rivelazioni a Santa Margherita Maria Alacoque. Quindi questo cuore sormontato dalla croce e che splende tra fiamme di lucentissimo candore. Non a caso questo richiamo al secondo segno che viene offerto ai nostri sguardi, ecco, oculis oblatum, questa è l'espressione che usa Papa Leone e che riprende integralmente anche Papa Pio XI, la ritroviamo nel Laureatis Aquas di Pio XII. Quindi siamo al 15 maggio 1956, un documento che possiamo un po' definire come la Magna Carta della teologia e del culto al Sacro Cuore, e non a caso Papa Pacelli cita per ben 4 volte l'Annus Sacrum di Papa Leone, definendo la devozione al Cuore di Cristo, sulla scorta di Papa Pecci, probatissima religionis forma, pratica religiosa encomiabilissima. Poi anche Papa Pacelli si rifà ovviamente al segno che viene posto ai nostri giorni, quello del Cuore di Cristo fiammeggiante e sormontato da una croce. È indicativo che, a differenza di Papa Pio XI, qui la citazione è comunque monca. Non c'è ovviamente un richiamo al primo segno, quello cioè, no, a cui facevo cenno, della vita Costantini. E poi c'è un passaggio molto importante, perché lo ritroveremo, e vado a conclusione, nella enciclica di Papa Francesco, la Dilexit Nos, del 2024, che anche lui richiama questo passaggio dell'Annus Sacrum, allorquando si dice chiaramente che inest in sacro corde symbolum atque expressa imago infinite Jesu Christi caritatis, che in pratica, come ben traduce, devo dire, l'edizione italiana della Laudatis Aquas, è insita, ecco, quell'inest nel Sacro Cuore, la qualità di simbolo e di espressiva immagine dell'infinita carità di Gesù Cristo. Ecco, qui poi c'è, diciamo, una parte dell'Annus Sacrum che viene tradotta in una maniera che possiamo dire è un po' discorde da quella che ad esempio diede Papa Giovanni Paolo II nel messaggio del 1999 per i 100 anni della consacrazione avuta da Papa Leone, mentre nella versione italiana di entrambe le encicliche, quella pacelliana e quella bergogliana, la parte successiva in cui si dice «que movet ipsa nos ad amandum mutuo», quindi quella stessa carità di Cristo che ci spinge a riamarlo. Ecco, questa è la traduzione italiana, la versione italiana che viene data dalle due encicliche. Invece quell'ad amandum mutuo nel messaggio in lingua italiana che Papa Giovanni Paolo II rivolse alla Chiesa per i 100 anni della consacrazione viene forse resa più propriamente con un richiamo all'amore vicendevole, quindi all'amore reciproco che dobbiamo avere verso il prossimo, la cui fonte è appunto l'infinita Caritas Christi.
0: E quindi, come ricordavi poco fa, questo percorso del Magistero Pontificio sul Sacro Cuore di Gesù, inaugurato da Leone XIII, si è chiuso per ora nel 2024 con questa enciclica di Papa Francesco. Nell'anno precedente alla sua di partita che forse non viene ricordata a sufficienza, no?
1: Purtroppo viene ricordata a sufficienza perché l'attenzione viene incentrata su quelle che sono le grandi encicliche sociali, no? Che fra l'altro ha richiamato anche Papa Leone XIV in Magnifica Humanitas, però è singolare che proprio Papa Leone abbia citato come coronamento di queste encicliche in Magnifica Humanitas la Dilexit Nos di Papa Bergoglio, per indicare che in realtà tutto l'impegno che ovviamente i cristiani e le cristiane attuano nel sociale hanno un loro fondamento nell'amore di Cristo, simboleggiato ovviamente e sintetizzato dal suo Sacratissimo Cuore.
0: Grazie davvero a Francesco Lepore per questo excursus tra magistero e lingua latina sulla devozione al Sacro Cuore di Gesù. Grazie Francesco e alla prossima.
1: Grazie a te Fabio.
0: Grazie a Sagimus a Francesco Lepore, il latinista che è stato ospite della seconda parte della puntata di oggi e ci ha parlato del magistero pontificio dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Grazie a Sagimus anche all'ospite della prima parte, Don Davide Piras dell'ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed ic sermo noster finem abet, la 240esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
2: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo loco sed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
2: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam abdom. Madame.
2: Valete!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

Buona giornata a tutti coloro che sono sintonizzati in questo momento su RCN, desiderosi di ascoltare il programma di canzoni degli anni 50. Canzoni che ebbero più o meno successo, ma che ci sono ugualmente care perché legate a personali sentimenti e a personali momenti della nostra vita e che perciò ascoltiamo, almeno me lo auguro, sempre con piacere. L'apertura del programma di oggi è affidato ad un simpaticissimo e prestigioso quartetto vocale, ormai non più purtroppo, al quartetto Cetra. Qui interpreta Non so dirti voglio bene, un brano scritto da Garinè e Giovannini e musicato dal maestro Kramer per la commedia musicale dal titolo Un paio d'ali. È una melodia lenta, spruzzata di swing, che ebbe grande popolarità anche proprio per l'interpretazione del quartetto Cetra. Eccovi dunque, Non so dirti voglio bene, interpretata dal quartetto Cetra.

Peppino Di Capri è stato un rinnovatore della canzone napoletana. Il primo grosso successo commerciale dell'artista, allora appena ventenne, fu Non è peccato. Il brano, lanciato alla fine degli anni 50 dall'autore Calise, ebbe in Peppino Di Capri l'interprete per eccellenza. La canzone arrivò in terza posizione nel 1959. Ascoltiamo allora Peppino Di Capri in Non è peccato di Calise Rossi.

e continuiamo il nostro programma di canzoni degli anni 50. Era molto bello quel brano che abbiamo appena ascoltato, interpretato da Peppino Di Capri. Ma ancora un brano struggente e malinconico, cavallo di battaglia di un altro cantante importante degli anni 50, Luciano Tajoli. Il brano ha per titolo Scrivimi ed è abbellito dalla voce gorgheggiante di Tajoli che lo interpreta. Scrivimi, di Raimondo Frati, canta Luciano Tajoli.

Negli anni 50 ebbero successo le canzoni straniere, diciamo doppiate da alcuni dei nostri cantanti più affermati. Erano canzoni prese da film americani, era da poco finita la guerra. Il mondo musicale italiano era stato invaso da nuove canzoni e nuovi ritmi. Erano di moda soprattutto i balli sudamericani come il bayon, la samba, eccetera. Un esempio? Questa canzone che mando in onda ora, Romanina del Bayon, è una canzone che fa parte del repertorio in lingua e che esalta ancora una volta Roma e le sue ragazze. Romanina del Bayon di Cherubini Panzuti, ve la faccio ascoltare da un cantore di Roma, Claudio Villa.

Ed è sempre Claudio Villa che si lancia in questa samba dal titolo Samba alla Fiorentina. Non è un piatto speciale, ma è un curioso miscuglio musicale fiorentino-brasiliano in una parlata toscana-romanesca. Non preoccupatevi di questo pasticcio di parole, è un'interpretazione apprezzabile, anche se alla fin fine sarà una samba che assomiglia molto alla tarantella di casa nostra. Or dunque, Claudio Villa in Samba alla Fiorentina di Cherubini Cesarini.

Forse ho chiacchierato un po' troppo e siamo quasi al termine del nostro programma di canzoni. Non c'è più molto tempo a nostra disposizione. Qui chiudo quindi allora con una canzone di Carosone, O Russo e a Rossa. È una delle poche canzoni di cui Renato Carosone scrisse anche il testo. Niente di molto impegnato, ma un ritmo fresco e allegro e un testo che esprime tanta voglia di far divertire. O Russo e a Rossa di Carosone.

che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia sta rossa malupina di casa fide fa. E a rossa veda che rossa se fa rossa rossa rossa, rossa veda che rossa se fa rossa rossa.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori di RCN, ben trovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi diedi di oggi. Il nostro programma inizia con Canzone d'amore, breve pezzo musicale del compositore americano Fritz Kreisler, Christian Ferrat violino, Jean-Claude Ambroisoli pianoforte.

Il duo Christian Ferrat, violino, e Jean-Claude Ambrosoli, pianoforte, hanno eseguito la soave Canzone d'amore di Fritz Kreisler. Ascoltiamo ora Espagna, rapsodia da concerto di Emmanuel Chabrier, eseguita dall'Orchestra Nazionale dell'Opéra di